Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: novena in preparazione all'800° anniversario del transito di San Francesco, con i Vespri e la meditazione di Sua Eccellenza Monsignor Felice Accrocca. 9 giorni di preghiera, ascolto e meditazione per percorrere la vita di San Francesco, dal 24 settembre al 2 ottobre, alle ore 19. Uniti in preghiera qui a Maria Vision. Ti aspettiamo.
1: Cari figli, in questo tempo di grazia, vi invito a essere uomini di speranza, pace e gioia, affinché ogni uomo sia operatore di pace e amante della vita. Pregate, figlioli, lo Spirito Santo affinché vi colmi con la forza del suo Santo Spirito, del coraggio e dell'abbandono. Anche questo tempo sarà un dono per voi e un cammino nella santità verso la vita eterna. Io sono con voi e vi amo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero luminoso si contempla il battesimo di Gesù al Giordano. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Padre, che possa imitare tanto Gesù da farti compiacere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero luminoso si contempla le nozze di Cana. La madre disse ai servi: fate quello che vi dirà. Signore, fa che sia attento alle necessità del mio prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Gesù, aiutami a seguire il tuo cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione di Gesù sul Tabor. Gesù fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Gesù, dammi la grazia di rimanere sempre nella contemplazione del tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero luminoso si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici.
Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza Inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli Infermi, prega per noi. Rifugio dei Peccatori, prega per noi. Conforto dei Migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, principessa celeste, santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, madre mia, cada in tentazione. Dolce madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ci troviamo nell'oratorio di San Rocco a Bastia Umbra, questo luogo che fu costruito dalla confraternita omonima. In questo luogo, che allora si trovava sulla porta romana della città, e fu costruita questa chiesetta come voto di ringraziamento a questo santo tanto amato dalla gente, che in quella circostanza era riuscita a salvarsi dalla peste che imperversava, come sappiamo, agli inizi del 600 in tutta Europa. E questo santo, che era vissuto qualche secolo prima come pellegrino, aveva donato la sua vita proprio per curare gli appestati e divenne uno dei santi più famosi, anche più venerati d'Europa, tutt'oggi lo è. Se pensiamo che durante il Covid San Rocco è stato il secondo santo più invocato, proprio per chiedere la fine di questa epidemia terribile. Qui a Bastia Umbra c'è anche una confraternita tuttora presente che gestisce questo oratorio dove viene celebrata la messa feriale e nel quale si irradia anche la spiritualità di San Rocco, questa missione di prendersi cura dei più poveri, degli ammalati, degli afflitti, ma San Rocco viene anche invocato contro la guerra, per la pace, ecco, perché sia lui, proprio essendo un santo, un uomo di pace, porti pace in questo mondo. Questa chiesa fu costruita proprio nel periodo in cui in Francia, a Paray-le-Monial, Santa Maria Margherita Lacocque ricevette le prime rivelazioni private del Sacro Cuore di Gesù, in un'epoca di grandi contrasti, di guerre di religione. L'Europa era devastata dopo la peste anche da queste situazioni di contrasto, di violenza tra cristiani di diverse confessioni, e Sacro Cuore di Gesù appare a Santa Maria Lacocque per chiederle proprio di consacrarsi per prima e poi di consacrare anche gli altri, di diffondere quest'atto di consacrazione, forse anche proprio per placare gli animi, per cercare di comunicare il messaggio del Vangelo che ci mostra come Gesù non sia un'ideologia. I contrasti nascono dal fatto che si vuole imporre la propria idea. Gesù si è fatto uomo, ha un cuore di carne, lo ha mostrato visibilmente a Santa Maria Margherita Lacocque, per dire che davvero il suo è un amore pienamente umano, cioè senz'altro divino, si tratta di un cuore infuocato, ma pienamente umano che si fa prossimo a tutti. Questa rivelazione non è qualcosa di sganciato dalla rivelazione biblica, anzi nella Bibbia il tema del cuore di Dio è qualcosa di centrale. In ebraico si parla di lebab, proprio il termine ebraico, che sta a indicare più che l'organo, diciamo, anatomico, cardiaco, sta a indicare un centro indivisibile e inesteso di energia. È l'energia dell'amore di Dio che si irradia nei cuori. È un'energia potentissima, quella dell'amore che ha creato l'universo e che sgorga proprio da un cuore amante che si è manifestato pienamente in Cristo, un cuore trafitto perché rifiutato, perché anche perseguitato, ma che non cessa mai di spandere sull'umanità tutto il suo amore, che diventa poi concretamente anche salvezza dell'uomo. Riscoprire la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù oggi significa attingere alle sorgenti della nostra salvezza e ritrovare quella motivazione, quell'entusiasmo che forse anche proprio a causa dell'epidemia abbiamo un po' perso in questi ultimi tempi. Perché ciò che deve muoverci non è tanto un atto di volontà etico, morale, che pure ha la sua dignità, ma un grande amore. E se noi ci accorgiamo che c'è poco amore, andiamo ad attingere la sorgente di questa forza, di questa energia dirompente, che è proprio il cuore di Gesù.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei come si chiama, da dove viene?
1: Sono Matteo Trotta, vengo da Mattinata, provincia di Foggia, Italia.
0: Matteo, qua a Medjugorje è già stato prima?
1: No, questa è la prima volta che
0: prima volta a Medjugorje. Allora, facciamo così. Quali sono le sue aspettative? Cosa aspetta di questa esperienza? Quando finisce questo festival, cosa pensa di ricevere qua?
1: Che il Signore illumini il mio cammino, mi dà la giusta direzione per la vita.
0: Ecco, tema di questo festival è andiamo alla sorgente. Cosa la viene in mente quando si parla della sorgente?
1: La sorgente è come l'acqua, uno che va cercando l'acqua per bere, per dissetarsi. Allora uno viene qui per avvicinarsi sempre di più al Signore, per trovare la fede in sé.
0: Ecco, lei qui ha visto tante persone, tanti ragazzi giovani con il rosario in mano che pregano. Questo è difficile vedere nelle varie città europee, è vero?
1: Sì.
0: Ma secondo te, secondo lei, è possibile applicare questo nella vita quotidiana quando si torna in qualche maniera? Non così come qua, però...
1: Sì, se uno ci crede e vuole, è possibile.
0: Eucaristia, Santa Messa. Lei ci va a Santa Messa?
1: Sì, non sempre, però quando c'ho tempo vado.
0: Ha sentito mai che la Madonna Medjugorje ha detto che proprio questa è una delle cose più, se non proprio più importante, andare a Santa Messa?
1: Sì.
0: Quando torna a casa proverà forse anche di vivere più questa cosa?
1: Eh sì, di avvicinarmi sempre di più al Signore.
0: Ecco, se ha qualche messaggio per i ragazzi che non sono mai stati qua, cosa li può dire?
1: È una bella esperienza e stando proprio sul posto vi accorgete la vicinanza al Signore.
0: Io la ringrazio, buon festival.
1: Grazie.

In un mondo in cui la tecnologia avanza alla velocità della luce, la Chiesa si trova di fronte a un'opportunità unica: portare il messaggio eterno di Cristo in ogni angolo digitale. Oggi esploriamo come la nostra fede trascenda le mura fisiche del Tempio e si espanda nell'immenso universo dell'era digitale, raggiungendo cuori e anime attraverso ogni schermo.

0: Ciao, ciao, come va? Buongiorno a tutti. Benvenuti a un altro episodio di Sotto lo stesso cielo. Io sono Firley Silva e grazie a Maria Vision arriviamo fino a voi per condividere temi che ci aiutano a crescere nella fede. In questa occasione affronteremo un tema davvero, davvero interessante e per questo abbiamo un ospite molto, molto speciale. Ma prima, come in ogni episodio, inizieremo con una preghiera. Signore, ti ringraziamo per la comunità che oggi formiamo attraverso questo mezzo. Ti chiediamo di riempirci del tuo amore e di unirci in un solo cuore, affinché come fratelli possiamo vivere in comunione, sostenendoci e servendoci a vicenda. Che il tuo Spirito Santo ci guidi ad essere strumenti di pace. Pace e unità in un mondo così bisognoso della tua presenza. Rafforza i nostri legami di fede e di speranza e fa che possiamo sempre, sempre cercare di fare la tua volontà, amando e servendo i nostri fratelli e sorelle. Amen. Bene, preparate la vostra tazza di caffè perché in questa puntata, come ho già detto, avremo un ospite davvero speciale. E per questo li ho preparati. Ho fatto una piccola ricerca su di lei così che potessero conoscerla. Si chiama Veronica Brunfo. È brasiliana, laica consacrata nel Regnum Christi da 24 anni. Si è formata in educazione e sviluppo presso l'Università Anahuac del Messico e in scienze religiose presso la Pontificia Regina Apostolorum di Roma. L'ho detto bene, vero? Con un master in scienze della famiglia presso l'Istituto Pontificio Giovanni Paolo II per le famiglie e in missionologia presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma. Ha dedicato 20 anni alla formazione e all'accompagnamento spirituale dei giovani del Regnum Christi in Brasile e in Messico. È una missionaria digitale. E dal 2018 porta avanti un progetto di evangelizzazione attraverso i social network. Attualmente lavora nel Dicastero per la comunicazione del Vaticano, sostenendo il progetto La Chiesa ti ascolta, dedicato ad accompagnare la missione della Chiesa negli ambienti digitali. Bene, e senza ulteriori indugi, vi lascio con la mia cara amica Vero. Benvenuta, Veo, che gioia averti qui.
1: Irene, grazie mille. È una gioia poter condividere questo momento con te, parlare del tema della missione digitale e di come possiamo essere missionali in quest'epoca.
0: In questo momento ti trovi a Roma, vero?
1: Come?
0: In questo momento ti trovi a Roma?
1: Esatto, è proprio così.
0: Wow, che bellezza, che meraviglia, che benedizione! Bene, però prima vorremmo scoprire un po' di più sulla tua vocazione e la tua missione. Come hai iniziato? Come hai mosso i primi passi in questa missione che hai adesso?
1: Beh, la vocazione arriva in modo completamente inaspettato. Non te l'aspetti male. E nel mio caso ero una studentessa universitaria, avevo 18 anni, quando ho ricevuto un invito ad andare in missione. Non avevo mai fatto l'esperienza di andare, di annunciare, di entrare nelle case e poter ascoltare le famiglie, i giovani, le persone e poter parlare di Dio nella mia vita. Questo invito è arrivato proprio in un momento in cui ne avevo davvero bisogno, per così dire. È stato un momento di conversione. Avevo una sorella che pregava molto per la mia conversione quando ero giovane. Oh, che bello! Lui aveva 10 anni più di me e lì recitò la sua preghiera, chiedendo alla Vergine del Perpetuo Soccorso la mia conversione. Una volta terminata la novena, arrivò un gruppo di donne consacrate per invitarle ad andare in missione. E la grazia venne nel mio cuore.
0: Quanti anni avevi? Io?
1: Avevo 18 anni, frequentavo l'università, avevo un fidanzato. Non avrei mai immaginato la vita consacrata nella mia vita, né sapevo che esistesse la vita laicale consacrata, sapevo che esistevano le suore.
0: Per il nostro pubblico che non ne sa molto, cos'è la vita consacrata?
1: Quindi nella Chiesa ci sono molti modi per arrendersi a Dio.
0: Corretto. E
1: Ci sono persone che sentono la vocazione alla vita religiosa e ad appartenere a una congregazione religiosa, di cui ce ne sono così tante all'interno della Chiesa, giusto? E infatti di solito indossano un distintivo, insomma, dipende dai loro statuti, giusto? Ma entri a far parte di una congregazione religiosa? Sì. Ci sono anche movimenti di laici all'interno della Chiesa.

0: laica, però ho fatto dei voti e una consacrazione di vita. Quindi, all'interno del mio movimento, che è il Regnum Christi, il modo di vivere questa consacrazione è attraverso i voti di povertà, obbedienza e castità. Il mio sposo è il Signore, ecco qui il mio anello.
1: Che bellezza.
0: Viviamo anche in comunità, quindi ognuna ha una missione nel campo dell'evangelizzazione, alcune nell'educazione, altre nell'evangelizzazione della cultura, altre ancora attraverso l'accompagnamento di giovani, adulti, bambini, insomma, ogni consacrata avrà la sua.
1: Missione specifica, e proprio per questo volevo chiederti come combini questa missione con il tuo apostolato sui social media, come riesci a conciliare le due cose?
0: Ah beh, questo è un altro capitolo della mia vita che è arrivato molti anni dopo, quindi quando avevo già circa 20 anni di consacrazione, beh, sono sempre stata, beh, fin dal mio chiamato, grazie per così dire, che è stato proprio in queste missioni, no? Come mi hai chiesto all'inizio, è lì che è nata la mia vocazione, attraverso questa esperienza missionaria che ho vissuto a 18 anni. Ho sentito nel mio cuore che avrei potuto fare quello che stavo facendo in queste missioni per tutta la vita. Cioè, avrei potuto dedicare la mia vita a parlare di te, a far sì che la gente ti conosca. Quella è stata l'esperienza fondante della mia vocazione e per questo ho detto sì, ti seguirò. Se tu mi vuoi consacrata, allora io voglio dedicare la mia vita a parlare di te. Poi è stato un processo di discernimento vocazionale e infatti sono entrata nella comunità. E durante tutta la mia vita consacrata ho sempre dedicato e sentito che il Signore mi chiamava a parlare di Lui, innanzitutto ai giovani. Quindi ho sempre dedicato la mia vita alla predicazione, di ritiri, di esercizi spirituali. Ho sempre dedicato la mia vita all'accompagnamento, all'ascolto, attraverso la direzione spirituale, attraverso la formazione nella catechesi. E insomma, questa è stata tutta la mia vita. Ma è arrivato un momento in cui sentivo nel mio cuore il desiderio di non parlare solo a coloro che in qualche modo mi cercavano, no? Quei giovani che arrivavano ai ritiri, quei giovani che insomma si avvicinavano. Nel mio cuore avevo il desiderio di raggiungere altri che erano più lontani. E attraverso la frontiera digitale, quello è un cammino, no? Perché non sai dove arriva il seme. Non hai la minima idea se chi ti sta ascoltando sia credente, ateo, se sia vicino a un'istituzione ecclesiale o meno, se appartenga a un movimento o no. Allora ho detto, voglio poter parlare e magari che sia il Signore a portare questo seme dove Lui ritiene opportuno. Così, dopo tanto tempo di preghiera, ho chiesto al Signore un segno. Ho detto: Signore, se è quello che vuoi, mostramelo, perché io voglio parlare di te, ma anche ai tuoi, che sono nelle reti digitali. Ebbene, il Signore ha continuato a confermare attraverso inviti che hanno iniziato ad arrivarmi. Veronica, puoi parlare di questo argomento su questo canale? Puoi parlare di quest'altro argomento su quest'altra piattaforma? E lì ho visto che il Signore stava confermando, così ho iniziato con un canale YouTube che porta il mio nome, Veronica Brunco. Ho iniziato con una serie di riflessioni sul Vangelo, su una parola del Vangelo, per fare una lectio divina sulle reti. E poi è arrivata la pandemia, e con la pandemia tutto quello che facevo in presenza per quasi 2 anni ho iniziato a proporlo a livello digitale. Stavo per tenere degli esercizi spirituali in presenza durante la Settimana Santa, ma siccome è stato tutto cancellato, mi hanno detto: Vero, allora fallo su YouTube. Bene, ho fatto questi esercizi spirituali e ovviamente si sono iscritti migliaia di persone, tanta gente ha partecipato a questi esercizi e da lì le persone hanno detto: Ma perché non continuiamo a incontrarci? Gli esercizi ci hanno aiutato così tanto e se ci vedessimo ogni settimana e ci proponessi un tema? E ho detto, ah, perfetto, allora cominciamo. Ogni mercoledì ho iniziato a proporre un tema di formazione diverso e anche questo è andato avanti per 2 anni.
1: Come il Signore fa le cose, vero? E qui si potrebbe dire come nel Salmo, il seme è caduto in terra buona e ha dato frutto, perché guarda come stai portando frutto. In effetti, non so se te lo ricordi, ci siamo conosciuti alla GMG in Portogallo e volevo condividere questo, perché

0: che quando ti ho visto con quell'entusiasmo e quella gioia contagiosa che trabocca da quel desiderio che hai di portare il Vangelo. Com'è nata la Chiesa Ti Ascolta, vero?
1: Allora, La Chiesa Ti Ascolta è un progetto che nasce dalla convocazione di Papa Francesco per realizzare il sinodo sulla sinodalità. Voglio fare una piccola parentesi per poter capire il tema del sinodo, perché io non lo conoscevo, ne avevo solo sentito parlare. Sono venuta a Roma per studiare missiologia. Infatti, ho voluto proprio studiare la missione della Chiesa per poi concludere con una tesi e parlare della missione digitale. Cioè, sono venuta a Roma proprio per questo, no? Con questo desiderio. Voglio studiare 2 anni anche per imparare di più sul dialogo interreligioso, per imparare il dialogo con altre culture, per poi poter entrare in dialogo con la cultura digitale. E lì non è il cortile della Chiesa. Nella cultura digitale si arriva a parlare con tantissime persone e io desideravo questa formazione, una formazione che mi preparasse a entrare in dialogo con tutti. Quando arrivo a Roma, nello stesso momento, il Papa convoca un sinodo che viene convocato dai papi dagli anni 60. Ci sono sempre sinodi ogni 8 anni su un tema. Ma questo sinodo viene sempre convocato con i vescovi per poterli ascoltare. È un esercizio del Papa per ascoltare i vescovi, parlare su un tema specifico e metterlo in discernimento. Questo sinodo è stato qualcosa di nuovo, perché il Papa vuole ascoltare lo Spirito Santo che parla non solo attraverso i vescovi, ma attraverso tutta la Chiesa. Quindi lui fa una convocazione a tutti, tutti, tutti, per poter ascoltare anche i fedeli, i laici. Questo è bellissimo perché è un modo per la Chiesa di percepire lo Spirito presente in tutto il corpo mistico della Chiesa. E per questo non sono stati solo alcuni mesi di sinodo, né una sola settimana di sinodo, ma 2 anni, perché avviare un processo di ascolto così grande, gigantesco come quello del Papa con Bogotà richiede tempo. Quindi il Papa ha iniziato questo processo con una fase. Il sinodo ha 3 fasi. Quindi lui inizia con una, che è la fase di ascolto. Ha voluto ascoltare le parrocchie e le diocesi. Tutte le persone che volevano partecipare a questo processo potevano andare nelle loro parrocchie per una prima fase, rispondendo ad alcune domande che sono state lanciate dalla Segreteria Generale del Sinodo. E così nasce un'iniziativa. Dato che il Papa vuole ascoltare tutti, ci sono molti che non sono così vicini alla Chiesa.
0: Forse.
1: Vorrebbero partecipare. E dove si trovano queste persone? Sui social network. Così nasce il progetto La Chiesa Ti Ascolta. E ha convocato, riunito 250 missionari digitali che già da prima svolgevano un lavoro nel digitale. È lì che sono apparsa io per collaborare come una dei 250, per poter lavorare con la nostra comunità digitale. Fare con loro questo processo di ascolto, dire vediamo, volete partecipare a questo sondaggio? Ed è stato molto bello perché abbiamo ricevuto 150.000 contributi dalla comunità digitale, che poi abbiamo raccolto in un rapporto, lo abbiamo presentato alla segreteria del sinodo e per loro è stata una sorpresa vedere che così tanti giovani hanno partecipato e scoprire una grande realtà viva all'interno della Chiesa attraverso i social network. Incontrarsi con così tanti missionari, missionari digitali, laici, famiglie, sacerdoti, religiose che predicano, creano comunità, ognuno con il proprio carisma, ognuno con la propria identità, è stato un arricchimento enorme. Quindi il Sinodo ha percepito che lì esisteva una realtà viva di evangelizzazione e ha invitato affinché questo progetto continuasse. E vi invito quindi a partecipare alla seconda tappa del sinodo, che ha vissuto tutta la Chiesa e anche le sue parrocchie, ovvero il discernimento, creare piccoli gruppi per fare un processo di conversazione spirituale, per discernere tutto ciò che è stato ascoltato nella prima tappa. Non per arrivare a delle conclusioni, ma per creare un'esperienza di ascolto reciproco e imparare a entrare in dialogo. E questo è stato possibile farlo anche negli spazi digitali. Ci siamo riuniti di nuovo in 250, suddivisi in 12 piccoli gruppi.

0: gruppi, abbiamo creato comunità di riflessione, siamo riusciti a redigere un documento su ciò che abbiamo riflettuto. Chiunque voglia conoscere il processo, ciò che è stato detto, si trova sul sito sinododigitale.com. Lì potete trovare questi documenti, perché è molto interessante vedere qual è il sentire della Chiesa nel digitale, cosa si percepisce lì, che non si vede, che ha un contributo che forse non si riscontra nel faccia a faccia. E ci sono problemi diversi, sfide diverse. Quindi questo processo iniziato con il Sinodo della Chiesa è molto ricco.
1: Immagino che questa apertura abbia portato a diverse situazioni. Come sta rispondendo la Chiesa alla sfida posta da tutto questo movimento digitale? Come risponde la Chiesa a tutto questo?
0: C'è stata una risposta molto significativa da parte della Chiesa, che in primo luogo, per la prima volta nella Chiesa, come sapete, nell'assemblea sinodale dell'anno scorso, non c'erano solo i vescovi. Come ho detto, vi ho spiegato, è un segno in cui il Papa ha aperto anche ai laici la possibilità di partecipare. Così. È la prima volta che il Papa convoca due rappresentanti del continente digitale. Cioè, chiede che anche i missionari digitali siano presenti all'assemblea sinodale. Questo è stato molto importante perché hanno avuto una voce che ha permesso di condividere una realtà della Chiesa esistente nel digitale affinché i vescovi potessero ascoltarla. Anche loro avevano molte domande perché, certo, non tutti capiscono molto bene. Che cos'è la missione digitale? Per alcuni è un passatempo, per altri potrebbe essere una perdita di tempo. Sottovalutalo. Certo, per altri è solo uno strumento, nient'altro, un apparecchio che uso. Ed è una cultura, è un luogo dove anche noi dobbiamo essere presenti ed evangelizzare. Quindi questo ha aperto un panorama così bello all'interno del sinodo che quando hanno redatto il documento finale del sinodo ci sono 20 capitoli lì dentro con varie tematiche. E il capitolo 17 è stato dedicato ai missionari nell'ambiente digitale. È la prima volta che si parla di questo termine, dell'esistenza di una missione digitale, di missionari digitali che stanno svolgendo questo compito. Ed è un capitolo bellissimo dove si parla delle bellezze, delle sfide. Quali sono le opportunità? No? Quindi, da un lato, questa è stata la risposta della Chiesa. Ma dall'altra parte è iniziato a succedere, è successa una cosa molto bella, cioè che in diversi paesi gli stessi missionari digitali hanno cominciato a riunirsi, a conoscersi, a incontrarsi di persona. Quindi in Colombia hanno organizzato incontri in presenza.
1: Di recente ne hai fatto uno, vero? Sei stato a uno di recente. Quello
0: Sono stato in Colombia.
1: del Portogallo credo sia stato il primo incontro di missionari. Portogallo.
0: È stato un festival internazionale, il primo momento di incontro internazionale, ma già da prima in alcuni posti si stava iniziando ad avere questa intuizione. Dobbiamo riunirci, dobbiamo creare comunità, non dobbiamo restare soli. Per questo per me è un segno dello spirito, perché lo spirito genera sempre comunità, genera sempre comunione. E certo, nel digitale tutti iniziamo i nostri progetti in un modo. Non tutti, vero? Ma generalmente è un movimento personale, cioè io voglio condividere qualcosa lì e posso farlo perché questa è la dinamica del.
1: Easy.
0: Eppure lo spirito ha detto: che bello, ora iniziamo a creare comunione, iniziamo a creare comunità. E hanno iniziato ad avere questi movimenti di incontro, quindi in Africa, in tanti luoghi. Ma poi i vescovi hanno iniziato a convocare i missionari digitali. Quello che dici, che meraviglia! C'è il pastore con le sue pecore, scoprendo una nuova pastorale, un nuovo luogo di pascolo. E qui ci sono questi giovani, questi religiosi, questi sacerdoti che creano contenuti nel digitale. Allora incontriamoci per ascoltarli, per guidarli, per accompagnarli. E così è iniziata questa dinamica in Brasile. È stato molto bello vedere la Conferenza Episcopale del Brasile convocare una giornata per stare con i missionari digitali, un gruppetto. E lì a un tavolo vedevi i vescovi che chiedevano ai missionari digitali quali sono le sfide. Dimmi cosa trovi.
1: Chiaro.
0: È bello perché.

0: Lì c'è anche un corso che la Chiesa deve gestire come spazio.
1: Decisamente, e dobbiamo riconoscere che non possiamo restare fermi, dobbiamo andare di pari passo, crescere insieme a tutto quello che si sta vivendo. E immagino che a questo punto anche voi abbiate potuto vedere sfide, quelle stesse sfide e opportunità di cui ci parlavi prima. Quali sono quelli che si presentano quando cerchi di seminare quel piccolo seme d'amore, la parola di Dio, attraverso le piattaforme digitali? Ti sei imbattuto in qualche sfida o in qualche opportunità rilevante che vorresti condividere con noi?
0: Sì, credo che a livello di sfide ci sia senza dubbio il tema della polarizzazione, che non è una sfida propria del digitale, ma che il digitale favorisce. Perché? Perché sappiamo che gli algoritmi polarizzano per la stessa dinamica intrinseca dei social network. Cosa significano questi algoritmi? Se inizi a seguire un certo tipo di pensiero, un partito politico o una linea di pensiero, Instagram, YouTube ti mostreranno solo ciò che ti piace consumare come contenuto.
1: Lui non. Ecco,
0: Te lo presenterà. Altri tipi di pensiero. Ti mostrerà solo il tuo. Questo ti crea una bolla di pensiero. Perché non permetti che entri l'altro che pensa un po' diversamente da come penso io. Quindi prendi una posizione e ti crei una certa ideologia su quella cosa. Quindi, certo, se all'improvviso Instagram mi presenta un altro tipo di pensiero diverso dal mio, inizia la polarizzazione, iniziano le lotte, iniziano i litigi, e questo lo vediamo molto nel campo politico, per esempio, no? Ma purtroppo questo sta accadendo anche a livello della Chiesa, e questo è molto triste. Perché nel momento in cui non siamo capaci di entrare in dialogo e di capire il meccanismo dei social network, che come vi dicevo all'inizio non sono il cortile della mia parrocchia, dove posso dire le cose e tutti capiscono il mio linguaggio, quello che sto dicendo. No, lì ci sono persone con tutti i tipi di pensiero, con esperienze, con storie, con ferite. È un luogo dove fare un primo annuncio, sì, ma non un luogo di definizioni dogmatiche, perché ci sono persone che si trovano a livelli diversi, imparando a conoscere che cos'è la fede o che cos'è questo linguaggio. Quindi, certo, è un luogo dove devi avere una certa formazione se vuoi evangelizzare, innanzitutto per essere capace di entrare in dialogo, per non confrontarti, per non entrare in conflitto, specialmente con le persone che si stanno avvicinando alla fede e che a volte possono essere dure, che possono criticare, che possono esprimere i loro pensieri. Io devo sapere come gestire tutto questo, certo. Grazie. E c'è il tema della comunione, che a volte non è così chiaro nemmeno tra gli stessi cattolici all'interno dei social network o tra gli evangelizzatori. Quando un evangelizzatore inizia a parlare male di un altro e cominciano questo tipo di situazioni, cosa succede? Stiamo mettendo in discussione lo stesso Cristo, e che dice che, a seconda della nostra unità, riconosceranno la verità, riconosceranno Cristo. È fondamentale il principio dell'unità all'interno della Chiesa perché è il principio base della Santissima Trinità. Cioè, dove non c'è unità, non c'è Dio. Dove c'è divisione, lì non c'è. Ed è tutto un lavoro, è tutta una sfida. E anche la formazione, la preparazione. Quindi, beh, per me la formazione è una sfida. Potrei dire formarsi al dialogo. Prepararci per entrare in relazione, in comunione, essere capaci della maturità necessaria per poter dialogare.
1: Che bello quello che hai appena detto, ma prepararsi al dialogo, non allo scontro, né per. Grazie. Non per avere io ragione o per nulla di tutto ciò, anzi, prepararci al dialogo.
0: Il dialogo non toglie nulla alla missione evangelizzatrice, vero? Esattamente, ma è un primo passo. Cioè, Gesù Cristo, se lo guardi nel Vangelo, prima di arrivare al punto finale, iniziava come? Con il dialogo. Con i discepoli di Emmaus, prima ha iniziato a camminare con loro. Proprio così. E poi, di cosa parlate lungo il cammino? Dai, raccontatemi. Cosa ha fatto lui? Ha iniziato a parlare, certo, no? Ha voluto ascoltare. Dai, raccontatemi tutte le vostre cose.

0: poi si è fermato a mangiare con loro. E lì è stato spiegato loro, cioè la delicatezza di Gesù è bellissima nel Vangelo, con la Samaritana, con tutti. Basta leggere il Vangelo e vedere come ha fatto Gesù per toccare i cuori di quelli che erano più lontani, più chiusi, più induriti. È stato prima di tutto attraverso l'ascolto, l'entrare in dialogo, il conoscere le loro storie. E poi arrivava con il suo messaggio. E a volte saltiamo delle tappe e può essere molto doloroso.
1: Assolutamente. Bene, e parlando di ascoltare, ora ascolteremo un bellissimo brano per tutti voi e torniamo subito con molto altro del vostro podcast Sotto lo stesso cielo.

0: apertamente, riconoscendo sinceramente i miei errori e anche ammettendo apertamente ogni sbaglio.
1: Per riuscire a cambiare finalmente ciò che non va, hai ancora tutto il tempo necessario per comprendere a fondo la situazione, perché tu porti sempre il mio bene.

0: Amici, siamo di nuovo qui nel vostro podcast Sotto lo stesso cielo con il tema La Chiesa nell'era digitale. Bene, vero, come vedi precisamente la Chiesa? Come vedi il futuro della Chiesa nell'era digitale?
1: Io credo che questo futuro sia già il presente. In realtà, la cultura digitale è ormai una cultura di tutti. Certo, con l'eccezione di un divario digitale, perché sappiamo molto bene che i mezzi digitali non raggiungono tutte le culture, tutti i paesi. Non tutti sono davvero lì, però possiamo parlare di numeri. Molti degli abitanti oggi di questi spazi digitali, dove la Chiesa è già presente. La Chiesa è già una voce presente tra tante altre voci. E una voce non solo istituzionale, formale, ma anche attraverso la voce delle testimonianze, dei testimoni che sono lì. Quindi è bello vedere che in questa era digitale la testimonianza, l'essere testimoni di Cristo, avviene in modo naturale, perché se si vivono questi valori della fede, si vivono anche i valori della cultura. I valori propri del cristianesimo stanno già evangelizzando nel digitale. Non devo necessariamente avere un progetto specifico per parlare propriamente della catechesi, per parlare propriamente dell'evangelizzazione. Se promuovi qualche contenuto o se addirittura sei un influencer che promuove un prodotto, perché ci sono persone che fanno l'influencer di professione. E riesci a farlo con i valori cattolici, stai già evangelizzando. Quindi è un nuovo modo di essere Chiesa vivendo la quotidianità di ogni giorno che oggi include anche questa parte digitale della nostra vita. Sappiamo che oggi la nostra vita è presente anche sui social. Tu abbia o meno un profilo, perché ci sono tanti nonni che sono anch'essi membri di questa cultura digitale, anche se non hanno il tuo profilo su Instagram, su YouTube, oppure non parlano con i loro nipoti tramite WhatsApp, tramite Zoom. Quindi questa realtà esiste già e la Chiesa deve prenderne atto. Bene, mi hai risposto. Un fattore importante che mi è venuto in mente è il tema del linguaggio. Credo che questa sia davvero la sfida della Chiesa. Si tratta di capire che oggi tante persone si nutrono molto della fede attraverso il digitale perché c'è un linguaggio proprio che è dinamico, concreto, breve, va all'essenza e si collega con la quotidianità della persona. Molte persone durante la consultazione sinodale hanno espresso che trovano nel contesto presenziale un linguaggio distante, incomprensibile, che non riesce a toccare la vita. Quindi questo scontro tra arrivare nel digitale e trovare persone che si connettono con la mia realtà quotidiana e poi andare al presenziale e trovare un linguaggio del secolo scorso che non capisco cosa stanno dicendo, lento, lungo. Parti nello stesso punto. Il tema del linguaggio è importante, per questo se la Chiesa non è presente nel digitale, non capirà come stanno influenzando i cambiamenti di mentalità, il cambiamento di come io imparo, di come è il linguaggio attuale. Le scuole si stanno già adattando, anche le università si stanno adattando e la Chiesa deve accompagnare questo ritmo, perché altrimenti il suo messaggio diventerà incomprensibile. È sempre il messaggio, per questo la missione digitale fa proprio questa inculturazione, che è un processo di percepire i segni dei tempi, e la Chiesa lo ha fatto lungo i 2000 anni, è passata attraverso tante culture e deve entrare anche in questa logica.
0: Assolutamente. Quindi, per un laico che voglia fare questo, che consiglio daresti ai laici che vogliono anche muoversi sui social network?
1: Credo che innanzitutto non bisogna avere paura, ma piuttosto mettere tutto in preghiera prima di ogni cosa, metterlo in discernimento, ma mai fermarsi per aspettare, per voler avere tutto pronto, l'attrezzatura perfetta, saper parlare perfettamente, ma iniziare. Preferisco una chiesa incidentata perché esce a una chiesa chiusa perché non esce, direbbe Papa Francesco. Quindi uscire.
0: Essere te stesso, autentico. ci costa molto, a molti di noi costa molto perché si vorrebbe, come dicevi tu, che tutto fosse perfetto, che lo scenario fosse perfetto, la luce fosse perfetta, che i capelli fossero perfetti. Invece no, essere te stesso e quell'essenza, quella naturalezza, credo che sia uno dei fattori di successo in questa era digitale.
1: Esatto, ma oltre a questo credo che da un lato bisogna buttarsi, bisogna iniziare e lanciarsi, però non fermarsi lì.
2: Ok.
1: Perché allo stesso tempo, per entrare nei media digitali, è necessaria una formazione minima su come utilizzare correttamente questi mezzi. Sì, perché purtroppo vedo molti progetti fatti con buona volontà che restano nel tempo, ma con una qualità molto scarsa. E questo ti fa anche pensare, beh, per il Signore io dico il meglio, quindi bisogna avere una combinazione, buttarsi sì, ma buttarsi per imparare, per osservare, per migliorare. Certo, ma non per fermarsi e dire, ho iniziato così e così rimango, perché gli spazi digitali cambiano molto. Quindi, prima cosa, seguire un buon corso, lo consiglio. Ci sono quindi diversi movimenti.
0: Vuoi consigliarne alcuni?
1: Sì, io conosco solo quelli per ispanofoni, in realtà due che possono aiutare. Uno è Catholic Link, offre un corso molto buono, molto completo sull'evangelizzazione digitale, con tutti i passaggi, diversi corsi. C'è anche il sito emission.org. Basta cercare Emission e lì trovate corsi brevi su come evangelizzare su Instagram. Qual è la spiritualità dell'evangelizzatore digitale? Come evangelizzare su YouTube? Ho seguito il corso di Emission. È stato un diploma, era online, e l'ho seguito prima di iniziare il mio progetto, perché ho pensato, voglio capire cosa significa avere un marchio personale su internet. Ci sono elementi che sono abbastanza basilari per iniziare con il tema della comunicazione, ed è importante saperlo prima di cominciare, almeno per avere un'immagine che aiuti.
0: Con uno spato.
1: Comunque tutto è importante. È la combinazione di molti elementi insieme. Io ho iniziato così, con questo corso, e col tempo ho perfezionato. Ho seguito altri corsi di Kathleen che sono anche ottimi. Quindi consiglio questi due. Credo che possano aiutare prima di iniziare. E chiedere consiglio, trovare qualcuno che ti aiuti. Ricordo che ho avuto molte persone che mi hanno aiutato con consigli personali. Guarda, fai questo, fai quell'altro, qui cambia questo. Quegli elementi che aiutano molto anche, essere aperti ai commenti e osservare altri contenuti che mi piacciono. Quindi, osservare come lo fanno loro, com'è. Ah, quindi cerco di imitare un po' lo stile di quello, dell'altro, e vado migliorando. Quindi questo come forma, direi che ci sono due elementi. La forma, che è tutta questa parte tecnica, e il contenuto. E il contenuto è la vita di preghiera. Si tratta di vedere bene a quale pubblico voglio rivolgermi e qual è il messaggio specifico che sento che il Signore mi chiama a trasmettere, no? E questo sì, non imitare gli altri, dire, ah, quello sta parlando di quello, allora anch'io voglio parlare di quello, no, a te. Cosa chiede Dio? Qual è il tuo contributo specifico? E rimani in questo campo che il Signore ti chiede.
0: In che modo ha influenzato significativamente il sinodo digitale nella tua vita spirituale, nella tua vita personale?
1: Per me è stata un'esperienza fondante, credo. Mi ha aperto la mente in un modo, e il cuore, in un modo che non posso spiegare, perché mi ha inserito nel flusso universale della Chiesa. Quando apparteniamo a un gruppo, a un movimento, a una congregazione, ci circondiamo di persone che la pensano come noi. E per me, essere entrata in questo progetto mi ha aperto a un panorama molto ampio di pensieri diversi all'interno della stessa Chiesa e a sapere che tutti, che possiamo essere tutti in comunione anche con i nostri punti, con le nostre diversità, con i nostri colori diversi. Insomma, mi ha aiutato molto a questa universalità. Per me, essere entrata in contatto. Grazie. Sia con l'Africa, con i missionari digitali dell'Asia, di tutti i continenti, e capire le loro differenze culturali e che questo influisce anche sul modo in cui vivono la loro fede, mi ha aiutato molto ad avere un cuore più universale. Mi ha aperto il cuore nel senso dell'universalità della Chiesa.
0: C'è una partecipazione globale, vero? Sì, vedo che c'è una partecipazione globale.

0: Come si sta realizzando precisamente questa inclusione, questa partecipazione di tutti?
1: È iniziato, credo, innanzitutto con questa convocazione del Sinodo, a cui sono arrivati rappresentanti di quasi tutti i continenti. Anche al festival che abbiamo organizzato l'anno scorso a Lisbona, che è stato il primo festival delle influenze cattoliche. Sono arrivate persone da tutto il mondo. E pak la tak, con un contatto così da ogni paese per vedere chi sono i missionari digitali che si trovano in ognuna di queste realtà universali e
0: La possibilità.
1: di creare comunità locali.
0: Ed è bello, questi ritrovi mi sembrano una benedizione di Dio, poter condividere con così tante persone una stessa forza, non so, uno stesso amore.
1: Parlaci di questo, come sta andando? Questo sarà importante perché è un invito per tutti i missionari digitali e influencer cattolici. E qui c'è una differenza importante. Ci sono i missionari digitali, che sono tutti coloro che creano contenuti di evangelizzazione, completamente dedicati all'evangelizzazione. E poi ci sono gli influencer cattolici, che a volte possono essere persone il cui lavoro è proprio quello di essere influencer, che stanno sui social parlando di altri argomenti. Possono essere prodotti, possono essere argomenti legati alla psicologia, ma sono sui social facendo del bene e sono cattolici. Anche loro sono invitati a partecipare a questo giubileo dei missionari digitali e degli influencer cattolici che si terrà a Roma il 28 e 29 luglio 2025, perché la Chiesa sta celebrando un giubileo nell'anno 2025 e stanno invitando tanti gruppi a partecipare. Di diverse attività durante tutto l'anno, quindi all'interno della settimana. Durante il giubileo dei giovani, dedicheremo 2 giorni specifici per convocare tutti quei missionari, missionarie digitali, influencer cattolici, che sono invitati a venire a Roma, a celebrare insieme e a passare insieme la Porta Santa qui, per vivere il dono della missione.
0: Si ripeti la data? Si ripeti la data, per favore. 28.
1: E il 29 luglio. Dal 2025.
0: È lì che risiede la vera unità, giusto? Con così tante persone che portano la parola di Dio nelle loro vite, non solo attraverso i social network, ma attraverso tutto ciò che fanno, non è vero? Cantanti, sacerdoti, ho incontrato tante belle persone a Lisbona, ma sono arrivato davvero sentendomi con una luce, con un'energia davvero meravigliosa per tutto ciò che si è vissuto là in Portogallo. Quindi vi invito a lasciarvi motivare da questo incontro meraviglioso di cui ci sta parlando Vero. Verito, e qualche parola finale, un messaggio per il nostro pubblico.
1: Bene, qui consiglierei a ciascuno di chiedere al Signore qual è la missione a cui il Signore ci chiama. Per ognuno c'è una missione diversa, tuttavia c'è un'essenza principale, che è essere testimoni. E io credo che oggi siamo chiamati a essere testimoni nei luoghi in cui viviamo. Essere testimoni nella tua famiglia, non avere paura di testimoniare ciò che Dio ha fatto nella tua vita, tra i tuoi amici, nel tuo lavoro, qualunque esso sia. Cosa vi dico? Non significa mettersi lì con una cassa e parlare di Dio in mezzo a tutti. Semplicemente essere testimoni significa vivere in coerenza con ciò che il Signore ha fatto nella tua vita. E non avere paura di difendere ciò che va difeso e di seminare la parola della speranza. E se sei un abitante degli spazi digitali, anche se non parli direttamente di Dio, dare testimonianza. Anche attraverso ciò che pubblichi, i commenti che fai, perché anche lì possiamo essere molto istintivi e a volte cadere nella critica e in questa onda di polarizzazione e critica. Ebbene, anche le mie parole sono testimonianza. La mia capacità di dialogare è anch'essa essere testimone. E se stai per creare un contenuto, allora pensaci prima a questo contenuto. È un contenuto che aiuterà, è un contenuto che lo Spirito Santo mi ha messo nel cuore, fa parte della preghiera, è in sintonia con Dio, oppure è solo un contenuto per ottenere like, per guadagnare follower, perché questa non è la logica, è la logica della missione digitale. La missione digitale deve seguire

0: seguire la logica del seminatore, essere lì semplicemente per spargere i semi che Dio mette nelle tue mani e lasciare che sia Lui a portare avanti, ed essere capaci di fare come il Samaritano. Sui social, chi significa anche ascoltare, andare verso i più feriti, dedicare tempo non solo a creare contenuti ma anche ad ascoltare ciò che le persone ti chiedono, i loro dubbi, le loro situazioni, e magari riuscire a raggiungere le persone che sono più lontane e saperle attirare attraverso la tenerezza e la misericordia di Dio.
1: Che belle parole, vero, davvero sì. Per me è stata una gioia immensa poter conversare con te oggi e arricchirci un po' di più di tutto il tuo sapere e di tutto ciò che ci hai donato oggi in questo programma. Così bello. Grazie, davvero. Chiediamo al Signore che ci conceda tante altre opportunità per continuare a condividere con te e con voi, cari ascoltatori. Vi sfido a mettervi alla prova dedicando più tempo alla preghiera, a usare anche i social network per condividere la parola e l'amore di Dio, affinché insieme possiamo evangelizzare attraverso le nostre vite, le nostre azioni e tutto ciò che facciamo. Ci vediamo alla prossima occasione. Grazie per essere stati qui. È stata una benedizione per me e spero che lo sia stata anche per voi. Ci vediamo la prossima settimana e che Dio vi benedica.

attraverso il potere dell'amore infinito, potrai finalmente ricevere la grazia divina del nostro Signore per l'eternità.

0: Grazie.
1: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Buonasera e benvenuti all'odierna puntata di Giovani Online. Questa sera con noi in studio abbiamo Matteo e Andrea e questa è la nostra copertina.
1: Il cammino della vita, per un cristiano, non è girovagare abbandonato al caso, né una comoda autostrada a tre corsie. È un sentiero, ora piano, ora impervio, in cui il Signore ci accompagna verso un luogo preparato per noi. Una città dove abitare, una città vivibile, che ben poco assomiglia ai nostri agglomerati urbani pieni di rumore e cemento. Il Signore sogna per noi una città senza smog, degrado sociale, liti. Questo utopico luogo non è però solo immagine di ciò che ci attenderà oltre questa vita. Nel suo progetto d'amore, Dio Padre, l'architetto delle meraviglie, ci ha donato una sorella madre, la terra. Il suolo, l'acqua, gli animali e la vegetazione sono carezza dell'Altissimo. Tutte le creature sono i caratteri in cui ha impresso il suo messaggio d'amore. Purtroppo la nostra anziana madre somiglia troppo spesso a una fabbrica di ingiustizie e veleni, più che a un terreno fecondo di vita. Come il cuore umano è ferito dal peccato, così i luoghi in cui viviamo soffrono l'abbandono e i maltrattamenti dell'egoismo, del profitto senza limiti, delle disuguaglianze. Per abitare di nuovo in un giardino, come nelle origini narrate dalla Genesi, per dare ai nostri figli un'eredità migliore di quella che già gli stiamo preparando, occorre innanzitutto una conversione del cuore. La prima causa dell'inquinamento e dei disastri ambientali, infatti, non è il riscaldamento globale, ma il congelamento del cuore umano. Il peccato è il rifiuto di quell'armonia iniziale dell'uomo con Dio, con se stesso, con l'altro e con il creato. L'uomo fraintende il mandato divino di coltivare e custodire la terra e inizia a considerarlo un possesso, più che un dono del Padre Celeste.
2: Per sanare insieme i deserti interiori ed esteriori, occorre in primo luogo riconoscere la propria aridità. Gli incendi divampati nel proprio cuore, i disboscamenti di speranza, i quintali di rancore riversati nell'atmosfera. Occorre sguardo limpido, occorre riscoprire le sorgenti di bontà che sgorgano dal cuore mio e del fratello. E allora si potranno portare avanti le numerose opzioni ecologiche, su grande e piccola scala, di cui necessita il pianeta. Dotiamoci di un animo ecologico e osserviamo allora il creato con la sua pazienza, l'armonia e la fecondità. Trasmetteremo queste virtù alle nostre città e quartieri. Custodiamo la memoria come fanno le cortecce degli alberi e le rocce sedimentarie. Per ridare un volto alla società, fermiamoci allora ad ascoltare la natura, splendida nella sua schiettezza e semplicità, rivestita di vita spoglia di ogni apparire. Nella maestosità del creato contempliamo il Padre, che lo plasma con mano tenera e tenace. Nella sua umiltà contempliamo il Figlio, che ha scelto questa terra, questa materia, questa vita, come luogo di salvezza. Nel vibrare dei rami e nel canto della natura contempliamo lo Spirito, che rende armoniosi i nostri cuori e ci orienta al bene. In questo mondo così bello c'è un posto per noi, figli di un Dio che ci ha voluti custodi ed eredi delle meraviglie della creazione.
0: Era un bellissimo testo di Aurelio Carella e come avete visto in sovraimpressione c'era Papa Francesco, la Laudato Si, e il Salmo 107, cambiò il deserto in distese d'acqua e la terra d'arida in sorgenti d'acqua, là fece dimorare gli affamati ed essi fondarono una città dove abitare. Abbiamo voluto mettere in contrasto il Salmo 107 con questo testo e metterlo in relazione con la Laudato Si, con l'enciclica che Papa Francesco ha voluto proprio dedicare alla situazione non tanto solo dell'ecologia, non tanto solo della natura, ma anche del sociale. E stasera abbiamo con noi solamente Andrea e Matteo, salutiamo Davide Ammalato, salutiamo Luca Ammalato, salutiamo Stefano e speriamo di averli qui presto con noi. E ragazzi, vi ho dato un bel compito da fare questa volta, eh? Matteo, cosa mi dici? Qui abbiamo rimbalzato un pochettino abbiamo messo come in uno specchio, no? Il Salmo 107 che ci parla di quello che il Signore ha creato di bello, su cui appunto fece dimorare gli affamati ed essi fondarono una città dove abitare, quindi la città fondata da un deserto che viene convertito, cambiato in distese d'acqua, a questa distesa d'acqua che noi piano piano stiamo facendo diventare di nuovo un deserto.
2: Eh già, dobbiamo imparare a controllarci in un certo senso, perché bisogna, come dicevo prima, controllarsi, perché non bisogna inquinare ciò che il Signore ha fatto di bello. E il Signore ci ha messo qui non a caso, perché ha creato una cosa meravigliosa e ce la voleva far vivere, perché noi siamo i suoi figli e quindi vuole bene i suoi figli e vuole far vivere bene proprio noi.
0: Hai creato una meraviglia, tu poi Andrea hai preparato proprio qualcosa poi che vedremo insieme su questa meraviglia creata dal Signore, la Madre Terra, come la chiama San Francesco. Radio Carella dice: purtroppo questa nostra anziana madre, non più Madre Terra ma un'anziana madre la chiama, somiglia troppo spesso a una fabbrica di ingiustizia e veleni. Ecco, proprio come i temi trattati da Papa Francesco, non solo i veleni che distruggono l'ecologia e l'ambiente, ma anche l'ingiustizia che distrugge l'uomo. Che facciamo? Voi ragazzi che fate? Che possiamo fare?
1: Noi cerchiamo di riparare questi errori con varie iniziative proposte da giovani. Però innanzitutto, come dice qui nel testo, dobbiamo metterci a posto prima il cuore e poi pensare alla terra, perché prima o poi si avranno delle conseguenze.
0: È un cambio di passo che bisogna fare, no? Un cambio di mentalità,
1: sì, sì.
0: che va dal buttare la cartaccia all'insultare l'amico, no? Proprio come ci spiega proprio Francesco, un cambiare completamente il nostro modo di vivere e di agire. Vi ripeto una parte che è bellissima: nella maestosità del creato contempliamo il Padre che lo plasma con mano tenera e tenace. La maestosità, la bellezza, come diceva Matteo, del creato. Nella sua umiltà contempliamo il Figlio che ha scelto questa terra, questa materia e questa vita come luogo di salvezza. E nel vibrare dei rami e nel canto della natura contempliamo lo Spirito che rende armoniosi i nostri cuori e ci orienta al bene. Ecco, come se sì, Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, ma l'ha messo veramente in questo mondo dove, come ce lo spiega così Aurelio Carella, quasi fatto ad immagine e somiglianza di Dio, no? In un certo senso. È bello, no? Cosa vi piace di più di questo mondo in cui viviamo e cosa vi piace di meno? Una domanda a bruciapelo a tutti e due, Matteo.
2: No, ho preso un po' in contropiede. Allora, in questo mondo mi piace il paesaggio, perché ovunque vai c'è un paesaggio meraviglioso con tutte le sue differenze in ogni luogo, ma come dice il Salmo, come dice questo testo, questo mondo viene sporcato e viene inquinato, quindi dovremo un po' frenarci e pensare un attimo.
0: Andrea, cosa ti piace?
1: Anche a me, come Matteo, piace molto la natura, quello che diciamo ci ha dato Dio, perché il Signore non ha creato soltanto noi a sua immagine e somiglianza, ma anche la natura, quindi tutto ciò che ci circonda. Però è una cosa che non mi piace è come noi stiamo trattando adesso la natura. Stiamo pensando soltanto a noi stessi, alla nostra avidità, ai nostri guadagni, e invece la natura la mettiamo all'ultimo posto insieme a Dio.
0: Siamo all'ultimo posto insieme a Dio, grazie a te. Questi erano piccoli, pochi pensieri e riflessioni sul nostro tema. Adesso passiamo alla linea energia e torneremo fra pochi istanti per vedere insieme e scoprire insieme invece i video che i nostri ragazzi hanno preparato su questo tema per questa puntata. A fra poco con Giovani Online.
3: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Bentornati a Maria Vision, bentornati a Giovani Online, questa trasmissione giovane che Maria Vision vuole dedicare a tutti voi ragazzi. In studio con noi stasera ancora una volta Matteo e Andrea, stiamo parlando di ecologia, ma stiamo parlando anche di sociale, stiamo parlando anche, con Matteo abbiamo parlato anche del vuoto interiore e della ricerca dell'uomo, stiamo mettendo un po' tutte queste cose insieme e abbiamo appena visto un video, il video che ci ha preparato Andrea, ispirato Andrea da?
1: San Francesco.
0: Da Francesco, dal Cantico delle Creature, dici cosa...
1: Ho scelto questo video perché appunto il tema era l'ecologia e praticamente in questa canzone, il Cantico delle Creature, San Francesco ringrazia il Signore per tutta la natura, per il sole, per la luna, per il fuoco, per l'acqua, per il cielo, le stelle, per il maltempo, e quindi dobbiamo anche noi seguire il suo esempio, dobbiamo soffermarci un attimo e ringraziare il Signore per la natura che appunto stiamo distruggendo.
0: Un dono. Un dono che ci è stato fatto, un dono di cui tante volte nemmeno ci rendiamo conto, un dono che calpestiamo tutti i giorni. Papa Francesco in un intervento che fece un po' di tempo fa con dei sindaci, chiedendo proprio ai sindaci delle città di riscoprire l'ecologia anche all'interno delle città, l'ecologia e il rispetto della natura ma anche il rispetto dell'uomo, parlava di un rapporto fra persona ed ambiente che è un rapporto a due mandate, no? Cioè qualunque azione la persona fa sull'ambiente, poi l'ambiente te lo riporta indietro. La crescita della società che porta alla crescita delle città, che porta anche alla crescita della povertà con le periferie, eccetera, eccetera. Noi viviamo qui fra Loreto e Matteo Chiaravalle, in piccoli paesi, in piccoli villaggi dove non viviamo forse troppo

dopo la cementificazione, eccetera, eccetera. Ma se fosse per voi, se ci fosse una proposta che voi giovani vorreste fare per un maggior rispetto ecologico sia della natura che della persona a Loreto o a Chiaravalle,

0: pomeriggio ci sono tantissime macchine, quindi già usare gli autobus, i mezzi pubblici per la natura si inquinerebbe molto meno. E per noi ragazzi non saprei, no.
1: Quindi un messaggio: usare di meno le macchine, cercare
0: sì, aiutare la natura a, cioè se noi aiutiamo la, secondo me se noi aiutiamo la natura aiutiamo pure noi stessi, perché noi respiriamo l'aria e se noi inquiniamo l'aria inquiniamo noi stessi.
1: Andrei, ti provoco un po', invece proprio dal punto di vista di quello che bisognerebbe fare in più per la natura, cosa volevi dirci?
2: No, sicuramente una cosa da fare è rispettare la natura, perché appunto se noi facciamo un danno alla natura, alla fine la natura ci fa un danno pure a noi. E invece una cosa che io vorrei, diciamo, vorrei che ci fosse a Loreto, sarebbe la cura dei parchi verdi, perché diciamo noi ragazzi non usciamo mai nei parchi a giocare tipo a calcetto, a calcio, queste cose, perché sono tutti messi male. E quindi direi a quelli che decidono di, diciamo, non chiudere sempre un occhio, ma risanare questi parchi in modo da permettere a noi ragazzi di stare appunto in mezzo alla natura e di viverla.
1: E aggiungo io, a chi comunque usa non solo Loreto, ma questo non è un problema solamente di Loreto, ma è un problema che purtroppo esiste in parecchi paesi, in parecchie città, ma a chi li usa questi parchi, poi di rispettarli, di non usarli e di non, certo, usarli come delle pattumiere, perché poi anche questo succede. E quindi rispettando la natura, rispettando quel parco, rispetti te stesso e le persone che poi verranno dopo di te. E su questo proprio una provocazione, adesso vi lancio con un video. Sotto Natale c'è stato a Greggio un meeting, il meeting MeWe dei giovani, MeWe, vedete, la M viene trasformata in una W e quindi il rapporto proprio fa me e noi, no? E Papa Francesco ha fatto anche un'irruzione a sorpresa in questo meeting dei giovani e ha lasciato la sua testimonianza, ma la testimonianza che voglio presentarvi stasera e su cui riflettiamo insieme è la testimonianza della scrittrice Michela Murgia, che così all'interno di una chiacchierata con i ragazzi ha fatto questa provocazione che ascoltiamo insieme.
3: Io mi sento stasera di spezzare una lancia a favore dello spreco e dello scarto e invitarvi a sprecare moltissimo e a scartare tutto quello che vi sembra scartabile. Ci ho pensato mentre parlava il Vescovo e mi sentirei sì di parlare un attimo dello spreco e dello scarto come valori evangelici. Una quercia di 100 anni con l'ombrello ampio in un bosco curato, quindi diradato, può fare in una stagione migliaia di ghiande. Cadranno tutte a terra, forse una o due, forse diverranno altre querce, tutte le altre andranno sprecate. Di ogni soffione che vedete in un prato, in ognuno di quelle palline soffici su cui soffiamo, ci saranno forse 100 semi, forse uno, due di loro diverranno un'altra margherita, gli altri andranno sprecati. Ogni volta che avviene un rapporto sessuale, l'effusione del seme genera milioni di spermatozoi. Se non ci sono impedimenti, forse uno diventa un figlio, nei casi gemellari due, tre. Esagerando, ma quanti sono? Pochissimi. Tutti gli altri vanno sprecati. La natura spreca continuamente. Per dare una chance alla vita, mille possibilità di vita vanno disperse. E questo è il modo in cui la garanzia della vita viene mantenuta. Se ci penso, il più sprecone di tutti è stato Dio, che ha effuso talmente tanta grazia, talmente tanta bellezza non vista, che nessuno

0: nessuno mai vedrà, che è lì per se stessa, senza nessuna funzione, nessuna utilità, nessuna produttività. Mi pare che lo spreco sia una delle categorie migliori per definire proprio la dimensione della grazia di Dio.
1: Che bello, è come vengono ribaltate in positivo le due categorie di cui Papa Francesco ci parla sempre, no? La cultura dello spreco, la cultura dello scarto, sia riferita alla natura che riferita all'uomo, no? La povertà diventa lo scarto dell'umanità di cui nessuno si prende cura, lo spreco anche di quello che mangiamo e che non utilizziamo diventa poi fame per chi non mangia. E Michela Murgia invece ci gira la palla e ci dice no, forse alla fine il più sprecone è proprio il Signore, perché ha creato talmente tanta bellezza, ha creato talmente tanta grazia, ha creato talmente tante belle cose di cui noi neanche ci rendiamo conto che sono lì, forse in un certo senso per il nostro piccolo concetto sprecate. Che dici, Andrea?
2: Io dico che ci sono varie cose che si possono sprecare e altre che non si possono sprecare, qui la scrittrice Murgia ci dice qualcosa sulla vita. Ci dice che la vita ci dà una possibilità e quindi la vita, noi dobbiamo accogliere la vita, l'unica possibilità, che l'unica o due, una o due possibilità che ci dà la vita.
1: Matteo?
3: Come dice Davide, è vero che, come dice la, cioè Davide dice che la vita, da Andrea ci dice che la vita ci pone quelle una, due, al massimo tre possibilità che bisogna sfruttare e non bisogna sempre rimandare, perché si dice no, tanto c'è tempo, no, bisogna fare adesso o mai più. E
1: quindi non sprecare neanche il tempo.
3: E la scrittrice, secondo me, quando dice che il più sprecone è stato Dio, e cioè, lo dice in un modo ironico però simpatico,
1: un modo ironico simpatico. Positivo, sì, per farci capire quanto Dio ci ha voluto bene e quanto veramente ci ha dato molto di più di quello che in realtà poi ci serva, ma che noi riusciamo a distruggere anche questo. Allora su questo appello ha lanciato anche dai nostri ragazzi a non continuare a vivere e a ribellarci a questa cultura dello scarto, questa cultura dello spreco che viviamo giornalmente sia nei confronti della natura che nei confronti degli esseri umani, dell'umanità, dei nostri fratelli. Ecco, su questo invito Giovanni Online vi lascia, vi dà appuntamento alla settimana prossima. Un saluto da tutti quanti noi, buon fine settimana.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.

0: Giovanili, l'appuntamento che mette in contatto il mondo dei giovani con il mondo degli adulti.
1: Siamo arrivati alla sesta puntata. Protagonisti sono i ragazzi di Valdagno, del liceo Trissino, classi terze, indirizzo scientifico, classico, linguistico e artistico.
2: Oggi parliamo di amore, sessualità, prostituzione. Il titolo è un po' poetico, è Amore alla deriva.
0: E ne parliamo con questi ragazzi che ci hanno lavorato da molte settimane e vedrete, sarà una puntata un po' diversa dalle altre.
2: E prima di iniziare però vediamo il video preparato dai ragazzi di Quinta Scientifico per presentare la scuola.
3: Ciao, sono Anita e vi presento brevemente la nostra scuola, il liceo di Valdagno. Ecco i nostri indirizzi, il liceo artistico, una scuola a colori, un luogo accogliente, caldo e familiare in una struttura informale ed antica. Il liceo linguistico, medico, giornalista, avvocato, giurista, insegnante, interprete, tutte le professioni possibili dopo aver fatto il linguistico. La scuola ci offre la possibilità di entrare in contatto e di conoscere altre culture grazie ai gemellaggi con le scuole straniere e le ore settimanali con gli insegnanti di madrelingua e un bel laboratorio di lingue. Liceo classico, il piacere della scoperta. Noi che conosciamo il passato ci orientiamo nel presente e agiamo per il futuro. E infine il liceo scientifico, un nome e una garanzia. Siamo semplicemente geniali, spaziamo dalle radici matematica alle nostre radici grazie alla storia e al latino. Trascorriamo alcune ore settimanali facendo esperimenti di fisica e scienze per comprendere meglio ciò che studiamo. Liceo scientifico è la scelta migliore.
0: Di Valdagno, dicevamo una puntata un po' diversa e capiremo subito perché. Intanto conosciamo gli insegnanti che hanno accompagnato questi ragazzi, Davide Povolo e Elisabetta Coccolasta. Allora, professor Povolo, come mai temi così in classe?
4: Allora, è un tema di attualità, se ne è parlato moltissimo già quest'estate con vari articoli di giornale sulla microprostituzione nelle scuole a Milano. Parecchi programmi hanno fatto servizi sulla microprostituzione, sul fenomeno delle chat internet, quindi ci sembrava proprio bello portare questa tematica di attualità nelle scuole, nell'ora di religione, quindi trattandola da una parte con la visione positiva presente nella Bibbia, quindi abbiamo analizzato il Cantico e Genesi, confrontarla con l'attualità che possono vivere i giovani.
0: Ma l'ora di religione, professoressa, l'ora di religione con questi temi, cosa c'è?
5: Sì, perché secondo noi i ragazzi portano a scuola anche la loro voglia di scoprire se stessi e il mondo che li circonda e di trovare senso in questa scoperta, che secondo noi adeguatamente coltivata e sostenuta può portarli a scrivere la loro storia, magari anche una storia d'amore, dove l'altro c'è, si incontra e non si consuma e magari insieme si riscopre la gioia di vivere.
0: Allora cominciamo anche oggi con un film, Enrico.
1: Sì, il film che abbiamo scelto per questa puntata è Speak, le parole non dette. È un film del 2004 che affronta un tema molto delicato, quello della violenza sessuale. Protagonista è un'adolescente, Melinda, che durante una festa viene violentata da un compagno di liceo. Sconvolta, Melinda chiama la polizia che irrompe sul party. Per questo suo gesto la ragazza non viene compresa dalle amiche, viene abbandonata e non riesce a confessare quanto le è successo e rimane chiusa nel suo mutismo. Guardiamone un pezzo.

0: E questo era Speak, le parole non dette. Saluto anche il prof che è ritornato per questa puntata, seguirà con attenzione tutta la puntata e anche le vostre risposte. Risposte anche del quiz. Tre domande, è qui Giorgia per rispondere. Sei pronta? Visto il film? Imparato a memoria? Allora, partiamo. 5 punti per ogni domanda, per ogni risposta esatta naturalmente. Voi potrete aiutare alla seconda e alla terza domanda. Andiamo con la prima domanda. Ad un certo punto della sua sofferta vicenda, Melinda si rifugia abusivamente in un letto di ospedale e lì ricorda alcuni momenti immediatamente successivi alla violenza subita. Quale frase esprime il suo pensiero in questa situazione? A. Mi è successa una cosa orribile, ma saprò superarla. B. È successo, non si può né cancellare né dimenticare. C. Devo riuscire a parlare con qualcuno di quello che mi è successo. D. Perché è successo proprio a me?
1: C.
0: La risposta esatta era la B. È successo, non si può né cancellare né dimenticare. Dai, recuperiamo con la seconda domanda e potrete aiutare. All'inizio del film, Melinda è davanti allo specchio che si dipinge le labbra con delle strisce nere per esprimere la sua incapacità di comunicare il proprio dolore. Cosa le dice la madre quando scopre Miranda in questa situazione? A. Come ti stai conciando? B. Se ci sono dei problemi, possiamo parlarne. C. Non voglio sapere. Di sbrigati che non ho tempo da perdere.
1: C.
0: L'indifferenza della madre era proprio C, non voglio sapere.
1: Bravo.
0: Un applauso, dai. È qui a guadagnare punti anche per voi. Andiamo a terza domanda. Il professore di arte ad un certo punto del film illustra alla classe di Melinda un quadro da lui composto su Venezia di notte. Come conclude la sua spiegazione? A. Grazie all'arte potete esprimere il vostro dolore. B. Bisogna imparare ad accettare la sofferenza. C. In ogni sofferenza c'è un aspetto positivo. D. Se qualcosa vi rode dentro, dovete imparare ad usarlo. Puoi chiedere un suggerimento?
1: La D.
0: La D, esatto. Dai, 10 punti per il liceo Cristi. Bene, allora parliamo di sessualità. Sappiamo che avete già affrontato questo argomento e volevo sapere, è difficile parlarne in classe?
1: No, perché comunque il clima è buono e si riesce a discuterne tutti insieme liberamente.
0: E solitamente con chi parli di questi temi?
1: Solitamente, oltre in classe, anche comunque nei vari incontri che facciamo a scuola o con le amiche.
2: Ma vediamo come la pensano anche gli altri ragazzi delle terze del liceo Cristina di Valdagno. Il sesso è ancora un tabù?
3: Secondo me in parte, dipende da chi la vive. Se qualcuno lo vive in maniera personale, in prima persona, vive questo problema in prima persona, è difficile parlarne apertamente con gli altri. Mentre se qualcuno non lo vive in prima persona, non lo vive direttamente, è più facile magari parlarne con altri o esporre i propri problemi.
2: Quindi è più neutro, c'è cioè più distacco.
3: Sì, è solo quella la differenza.
2: Sì. Qualcun altro? Anna, laggiù in fondo.
4: Sì, allora per alcune istituzioni lo è ancora, però io credo che se ne debba parlare perché è meglio l'informazione che l'ignoranza, tuttavia nel rispetto.
2: Allora tu dici bisogna parlarne, voi con chi parlate di sesso?
5: A scuola ne parliamo con gli amici o anche quando andiamo, siamo tra amici, ne parliamo tra amici insomma, oppure qualche volta anche con i genitori.
2: Con i genitori anche, questa è una cosa abbastanza, uno scoop. E qualcun altro vuole aggiungere con chi parlate di sesso?
4: A scuola o con amici o comunque amiche o persone che ti sono abbastanza vicine.
2: E vediamo gli altri ragazzi della scuola, del liceo, quelli che non hanno lavorato su questi temi. Marco e Pippo sono andati a fare loro alcune domande. Sentiamo.
6: Ciao a tutti, oggi siamo nel liceo Trissino di Valdagno, dove parleremo di un tema molto scottante. Sentiamo cosa hanno da dirci i ragazzi a proposito di amore, sessualità e... Francesca, con chi parli di sessualità?
7: Di solito con i genitori o per la maggior parte delle volte con amici. Cioè amiche fidate di cui posso fidarmi per condividere esperienze e anche per avere dei consigli tante volte.
8: Principalmente con gli amici e poi se proprio capita qualche volta con mia mamma.
6: Volevamo sapere, secondo voi si può amare solo una persona nella vita?
9: Sì.
10: Dipende, c'è chi ha un sentimento forte singolo o c'è chi ha magari
9: può provare lo stesso sentimento anche per varie persone.
6: Giorgia, oggi parliamo d'amore. Secondo te l'amore è per sempre?
8: Potrebbe essere, io sono ancora una delle persone che ci crede.
10: L'amore sicuramente è per sempre, però può essere per diverse persone, l'amore è uno solo che può essere provato per tante cose.
11: Secondo Luca, l'amore oggi, raccontato da giornali, TV, radio, è banalizzato?
9: I giovani guardano appunto questo amore, questa affettività che viene presentata dai mass media, dalle radio, dalle televisioni, e lo guardano in una determinata maniera, ossia lo guardano come un modello da imitare, da comunque da seguire.
8: E in alcuni talk show viene presentato l'amore come appunto una cosa eterna, unica, con una sola persona, almeno quello che vedo per esperienza personale. Poi dall'altra parte invece ci sono i cosiddetti reality show in cui l'amore è proprio una merce, un giorno siamo a uno, un giorno siamo all'altro.
2: E questi erano i ragazzi del liceo Trissino di Valdagno. Abbiamo sentito, si è chiuso con l'amore è anche una merce. Ci torneremo tra poco.
0: Torneremo tra poco, intanto il face to face. Protagonisti ragazzi, due modi di pensare, due modi di vedere la questione di oggi, il sesso in adolescenza. Da questa parte sentiremo chi ritiene che ognuno è libero di scegliere per se stesso, in fondo diciamo è un modo per esprimere la propria libertà.
2: E chi invece pensa che il sesso in adolescenza sia condizionato dai propri amici, condizionato dalla compagnia, che sia un po' una moda.
0: È libertà oppure una moda? Face to face. Sesso in adolescenza, è una scelta solo personale oppure è spinta dal gruppo, dalla moda, dalle tendenze del momento? Entrano i portavoce delle due squadre, da questa parte Alice e Nicolò.
2: E da quest'altro Lidia e Valentina.
0: Vi ricordo che il face to face è fatto da due round di 30 secondi, partiamo con il primo round, parola a Lidia.
7: Secondo me la scelta la maggior parte delle volte dipende dall'influenza che un giovane subisce dal gruppo, in quanto magari sente gli amici che raccontano determinate esperienze e quindi vuole provarle anche lui per non sentirsi inferiore, per sentirsi più accettato e alla pari, anche se sono scelte che richiederebbero una decisione personale e più matura, invece vengono prese alla leggera.
0: Ancora qualche secondo?
7: Purtroppo.
0: Va bene, allora parola all'altra squadra, altri 30 secondi per voi.
5: Beh, sinceramente io penso che si tratti di una scelta personale.

0: e non di una spinta del gruppo, perché si tratta comunque di una tendenza ai propri sentimenti e una cosa del genere non può essere una spinta meccanica. Se fosse una spinta meccanica, sicuramente sarebbe tutto meccanico, non voluto, non sentito e non come si sente in giro. È una scelta personale perché comunque è una cosa che si tratta in due e non in gruppo. Per fortuna.
1: Stop, finisce il tempo. Purtroppo o per fortuna sentiamo anche l'opinione del prof. Prof, quando lei era al liceo, sono cambiati i tempi con i ragazzi di oggi?
2: Oddio, l'hai chiesto proprio quello giusto. Per me il sesso era sostanzialmente fantascienza, ma credo che in realtà possono essere cambiati magari gli elementi di contorno, ma l'animo dei ragazzi è sempre l'animo degli adolescenti. Anche noi avevamo ai nostri tempi chi viveva le cose con molta passione e chi invece cercava semplicemente di imitare. Sono probabilmente situazioni legate anche alla maturazione personale.
1: Bene, grazie prof. Torniamo ai ragazzi. Secondo round, altri 30 secondi per squadra. Via.
3: E purtroppo sono pochi i giovani che vivono con serietà il rapporto affettivo, in quanto vengono il più delle volte influenzati dai rapporti sociali e soprattutto anche dai mezzi di comunicazione di ogni giorno, come ad esempio la TV, il cui messaggio è alquanto influisce alquanto sulla vita dei giovani.
1: Stop, finisce il tempo, grazie Valentina, e adesso la parola all'altra squadra. Alice, a te la parola.
4: Io penso che questa scelta non debba essere dettata dal gruppo, perché comunque le conseguenze che questa decisione porta sono conseguenze personali. Anche se ormai la nostra vita è influenzata soprattutto dalla televisione e dagli amici, anche se il messaggio è sbagliato, deve essere assimilato a modo nostro, distinguendo ciò che è bene da ciò che è male.
1: Stop, finisce il tempo, finisce il face to face e hai parlato anche dei mezzi di comunicazione.
5: Sì, vorrei approfondire con i ragazzi proprio questo tema con una domanda così a bruciapelo sul rapporto tra questo comportamento e il condizionamento dei mezzi di comunicazione. Ma secondo voi c'è un eccesso di erotismo nella comunicazione e questa cosa soprattutto vi disturba o la trovate normale? Penserei per esempio che le ragazze siano un po' infastidite dal modo in cui il corpo femminile viene mostrato continuamente in TV.
6: Sentiamo voi ragazzi.
1: Da questa parte?
6: Alberto, vai.
7: Beh, secondo me comunque i mezzi di comunicazione non influiscono più di tanto sul comportamento del ragazzo, dell'adolescente, perché comunque da sempre gli adolescenti hanno fatto uso di qualche mezzo. Però d'altro canto queste nuove tecnologie, i cellulari che scaricano video, i social network, diciamo, contribuiscono a mettere in cattiva luce anche l'immagine della donna, o comunque si trasforma il messaggio della donna come un oggetto, insomma, un oggetto di piacere.
6: Certo. Allora sentiamo l'opinione di una donna tra di voi.
8: Io penso che i mezzi di comunicazione influiscano molto su come è vista la sessualità, in quanto in questo periodo la sessualità viene vista come una cosa molto superficiale e il nostro corpo, più che un mezzo per esprimere l'amore, diventa un mezzo di piacere.
5: E il consumo massiccio di pornografia può influire sull'equilibrio psichico nella crescita del ragazzo? Sentiamo Beatrice.
9: Beh, secondo me dipende dall'uso che se ne fa. Se una volta ogni tanto non penso che faccia male, però un consumo continuo può portare delle conseguenze negative, può diventare morboso e ossessivo e quindi sì, può avere dei danni psicologici sul ragazzo.
5: Viviana?
10: Secondo me invece influisce molto, perché i ragazzi guardando certe immagini potrebbero cercare di riprodurle nella realtà, diventando così pericolosi sia per loro che per gli altri.
5: Beh, diciamo che ci sono molti spunti ed è il momento di introdurre il primo esperto della puntata. È il dottor Roberto Minervini, ispettore capo della Polizia. Allora, il dottor Minervini, lo presentiamo meglio perché siamo stati coperti dagli applausi, ma è una cosa positiva, è l'ispettore capo della Polizia di Stato, responsabile della seconda sezione della squadra mobile e si occupa proprio dei reati contro la persona, in riferimento in particolare ai minori e alla prostituzione. Allora, una domanda generale, poi

0: lasciamo parlare i ragazzi con le loro domande, i loro dubbi. E il sesso oggi è una merce che si trova dappertutto, internet, la televisione, insomma i mezzi sono molti e sono sempre di più. Che conseguenze ha questo sulla vita del ragazzo, sulle scelte dei ragazzi, quanto condiziona i ragazzi tutto questo?
1: Penso che avere facilità nell'incontrare la sessualità su internet e sui mezzi di informazione possa alterare la volontà del ragazzo, che è bombardato da situazioni mediatiche magari superiori a quello che sono la propria coscienza, a volte si butta in situazioni che sono per lui sconosciute e diventa un ragazzo adultizzato che fa sì magari delle esperienze sessuali senza esserne cosciente, e questo a volte provoca dei danni a lui e chiaramente conseguentemente alle famiglie e a chi sta vicino a lui.
0: E ragazzi, ci sono delle domande su questo? Chiara?
2: Sì. Da tanti articoli sul giornale si dice che la maggior parte delle persone che compiono degli stupri siano persone conosciute. Quali rischi possono essere nelle feste o nelle discoteche dove girano di più alcol e droga?
1: Ma sicuramente nei luoghi frequentati dai ragazzi e dove non c'è un controllo magari da parte degli adulti che sono parte terza, le ragazze in special modo possono essere magari incontrare delle persone che magari conoscono e quindi si fidano perché sono amiche, perché si frequentano, e lasciarsi andare e quindi essere magari molestate. È vero il fatto che moltissime volte la violenza sessuale non avviene da persona sconosciuta ma da persona nota o magari con un pregresso alla conoscenza.
0: Anche Maria credo avesse una domanda all'ispettore.
3: Ci sono denunce di stupro nel Vicentino?
1: Sì, denunce di stupro ce ne sono. C'è, forse se posso parlare dello stupro in sé per sé, la violenza sessuale, che è un attimo diversa, che corrisponde a tutte quelle attività che vengono svolte nei confronti della donna senza la sua volontà e che è collegata a tutta la sfera sessuale, perché attenzione, la violenza sessuale a volte è intesa solamente come un atto violento, ma la violenza sessuale è anche un atteggiamento morboso nei confronti di una persona che non gradisce queste attenzioni.
0: Quindi va intesa in senso più ampio,
1: no? Molto più ampio.
0: E proprio rispetto a questo, una curiosità credo non solo mia, però mi piacerebbe capire le persone che sono coinvolte in questo come attori, quindi come persone che commettono il reato, hanno delle caratteristiche comuni, cioè vengono da un pregresso comune esistenziale, è una situazione in cui ogni caso è a sé stante? Volevo sentire un po' la sua esperienza su questo.
1: È difficile fare una statistica, ogni caso è a sé stante, come così è a sé stante ogni vittima. Non abbiamo una statistica generale per indicare che lo stupratore è sempre lo stesso tipo, e quindi ogni volta è una persona con una personalità diversa, con delle problematiche diverse e con un passato diverso. È sempre da accertare di volta in volta.
4: Bene, approfondiremo nel corso della puntata, anche nella seconda parte, e adesso il Quo Vadis, una situazione per fare una scelta. Consegno il Quo Vadis agli insegnanti, sentiamo che scelta devono fare i ragazzi.
5: Sei ad una festa insieme ai tuoi amici. Ad un certo punto della serata vedi una ragazza ubriaca e alcuni ragazzi ci provano con lei. Tu cosa fai?
4: Sentiamo le possibili soluzioni.
6: Ecco quali possibili soluzioni. 1. Intervengo e cerco di risolvere diplomaticamente la situazione. 2. Decido di intervenire se chi sta provando è un mio amico. 3. Non faccio nulla, sono affari loro. 4. Ci provo anch'io. 5. Cerco di allontanare la ragazza offrendole un caffè. 6. Faccio finta di provarci per portare via la ragazza. 7. Cerco l'aiuto di qualcuno di più grande o chiamo la polizia.
4: Bene, pensateci ragazzi queste o altre soluzioni e pensateci anche voi.
7: Noi torneremo con la seconda parte di Link e cercheremo di vedere se l'amore ha delle leggi e dei tempi. A tra poco. Giovani virtuali, ci troviamo al liceo Trissino di Valdagno, stiamo parlando di amore, sesso in adolescenza.
4: E ci eravamo lasciati al Quo Vadis, una situazione per trovare la soluzione. La situazione era una festa, qualche amico ci prova con una ragazza ubriaca. Ragazzi, ci avete pensato? Sentiamo Marta.
2: Beh, la prima cosa che mi verrebbe in mente è di intervenire, di cercare di risolvere la situazione, però in quel momento bisogna fare i conti anche con la paura, il timore di che ti possa capitare la stessa cosa, e molto spesso non si fa nulla per mancanza di coraggio.
4: Non si fa nulla. Qualche altra idea? Vai, tu sei?
8: Jacopo.
9: Io pensavo avvicinarmi a questo gruppo di ragazzi, cercare di capire e di intuire cosa vogliono fare e, se per caso hanno intenzioni maligne, cercare di allontanare il più presto possibile la ragazza e metterla quindi in salvo da questi malintenzionati.
7: Esistono ancora gli eroi?
10: Io cercherei di aiutarla perché comunque non è cosciente e poi potrebbe pentirsene. Avrei nelle mani le sorti di una ragazza e mi sentirei in dovere di aiutarla, sperando che poi capisca la lezione.
4: Bene, grazie Giada, e sentiamo anche l'opinione del nostro ospite. Come valuta queste soluzioni proposte?
1: Ma soluzioni sono tutte valide. La cosa negativa è che si tratta di una festa, quindi di amici, quindi di persone che magari abusano di alcol, e forse bisognerebbe prevenire prima l'alcol, sesso e problemi. Quindi prevenire anziché curare.
4: Certo, non tanto dopo, il prima.
0: Sì, vorrei ritornare un attimo sul tema della violenza in riferimento però alla vittima in questo caso. Cosa possiamo dire delle vittime e come possono trovare aiuto queste persone?
1: Allora, intanto le vittime devono capire che non sono loro le colpevoli, non si devono sentire in colpa, non si devono vergognare di quello che accade, perché se c'è qualcuno che si deve vergognare è la persona che ha molestato o abusato loro. Noi come Polizia di Stato abbiamo una sezione, la seconda sezione della squadra mobile, che si adopera per queste situazioni. Ci sono delle associazioni che collaborano con noi e degli psicologi che danno una mano alle persone vittime di questo reato. Siamo a disposizione 24 ore su 24 e non si deve vergognare, ma si deve liberare proprio io di questo peso. La violenza sessuale non è un problema fisico, ma è un problema psicologico che rimarrà, e quindi aiutiamoci ad aiutarci. Venite e noi siamo a disposizione.
7: Molto interessante questo taglio che ha dato, è una questione psicologica più ancora che fisica. Marco e Pippo sono tornati tra gli studenti di questa scuola e hanno chiesto: era più facile amare una volta e l'amore ha delle regole? Sentiamo come hanno risposto.
11: Secondo te era più semplice amare una volta?
12: Una volta sì, perché il sentimento era più autentico, quindi molto più complicato. Adesso diventa tutto più semplice perché l'amore è più un sentimento falsificato.
13: Beh, io penso esattamente al contrario. Forse in passato era tanto più difficile trovare il vero amore, perché in molti casi ci si sposava per convenienza, per un fattore economico, non perché si incontrava il vero amore.
14: Mi sono accorta che i giovani d'oggi, parlo in generale, naturalmente ci sono delle eccezioni, non sono capaci di mettersi alla prova. Credono che l'amore sia solo una cosa, non so, baci, abbracci, sesso e basta. Invece non ci si rende conto che anche sacrificio, bisogna passare attraverso le sofferenze, bisogna impegnarsi e capire l'altro, sopportarlo.
15: Beh, senz'altro in amore ci devono essere delle regole che vanno rispettate, però comunque ognuno deve avere in ogni caso la sua libertà.
16: L'amore deve basarsi sulla fiducia, infatti è necessario fidarsi del proprio compagno o compagna, e anche sul rispetto.
11: E Giorgia, secondo te ci sono dei modelli positivi oggi?
17: Io in casa ho un modello molto positivo, che sono i miei genitori, i quali sono insieme da molti anni e penso che ancora dimostrino l'amore che provavano, insomma, molti anni fa.
18: Modelli positivi, esclusa magari la mia famiglia, che è una cosa abbastanza comune, non me ne vengono molti in mente, soprattutto in TV, anche perché forse modelli positivi in TV si tenta di non farli trasmettere.
19: Se fossero presenti molti modelli positivi, voi non dovreste essere qua a chiedercelo, perché...
17: Io mi sono chiesta se per forza bisogna avere dei modelli per amare qualcuno. Forse adesso è normale che, guardando la TV o guardando anche i nostri amici, le nostre famiglie, noi abbiamo dei modelli, però penso che alla fine ci voglia un po' di creatività, un po' di spontaneità nell'amore.
7: fossero solo modelli positivi non saremmo qui a parlarne. Allora chiedo ai ragazzi qui in studio, l'amore ha delle regole?
8: Beh, secondo me no, perché l'amore è una cosa troppo personale per avere delle definizioni e delle regole prefissate.
4: E ragazze, cosa ne dite?
12: Secondo me in amore ci deve essere soprattutto il rapporto reciproco, che deve essere la base della coppia.
2: Beh, io penso che anche l'amore abbia delle regole, perché tutti i rapporti umani ne hanno, e come diceva appunto Elena, è rispetto, e alla base del rispetto c'è la comprensione, c'è uno sforzo di venirsi incontro.
20: Alla base di tutto questo rapporto comunque ci deve essere fiducia reciproca, rispetto reciproco verso il proprio partner e viceversa, e comunque tanta sincerità, dirsi le cose in faccia, perché questo alla fine è quello che manda avanti la coppia.
7: È il nuovo decalogo dell'amore fatto dai ragazzi del Trissino. Oggi abbiamo un'altra ospite che ci aiuta ad approfondire questo tema, la facciamo entrare, si chiama Deborah Grandis.
0: Benvenuta. Allora, Deborah è dell'associazione Papa Giovanni XXIII e si occupa del recupero, del reinserimento delle prostitute. Vuoi dire un paio di parole tu sulla tua attività, sul tuo impegno quotidiano?
21: Io sono un membro della comunità Papa Giovanni XXIII e ho scelto appunto di seguire questa via cercando proprio di incontrare i poveri più poveri. Ho una casa famiglia e da più di 10 anni mi occupo, ecco, cercando di incontrare queste ragazze sia sulla strada, perché appunto prima gestivo una pronta accoglienza per loro, e sia incontrandole ancora adesso alla sera con le uscite che facciamo.
7: Sì, l'amore ha anche delle derive. Qualche domanda?
22: Io, chi è la prostituta di strada?
21: La prostituta di strada è ciò che è stata fatta diventare. In realtà sono ragazze, adolescenti, giovani che arrivano qui con dei sogni, delle aspirazioni, hanno il desiderio di riscattarsi dalla loro vita che gli sta stretta per tanti motivi di povertà, di miseria, tante volte anche vittime di abusi, moltissime ragazze che troviamo hanno avuto anche questo. E sono costrette a recitare una parte che hanno imparato bene per offrire la loro merce.
23: Anche io ho una domanda. Oggi si parla sempre più spesso di case chiuse e prostituzione regolarizzata. Cosa ne pensa?
21: Penso che chiudere una ragazza all'interno di una casa sia togliergli anche l'ultimo filo di voce, cioè la sua visibilità. Credo che non si può risolvere il problema semplicemente allontanandola all'interno di un locale chiuso, lontano dagli occhi delle persone, lontano dal fastidio dell'opinione pubblica, e che non aiuta questa ragazza a uscire dal racket della criminalità, perché come il racket ha occupato il suolo pubblico della strada, facilmente può occupare delle case in cui il controllo giornaliero non può essere garantito dalle forze dell'ordine, neanche da chi eventualmente dovesse gestire queste case.
8: E cosa possiamo fare noi per tale problema?
21: Beh, se voi foste stati un po' più grandi, vi avrei suggerito innanzitutto di cambiare un po' gli occhiali con cui guardiamo queste ragazze, perché sono delle donne che hanno sofferto molto. E io parlo di ragazze che hanno subito la tratta, sono state costrette a prostituirsi, ci sono anche donne che lo esercitano volontariamente, però in situazioni di vita comunque difficili. La prima cosa è cercare di avvicinarle, di non considerarle semplicemente delle prostitute, ma delle persone. E per voi vi direi, cercate di non fermarvi al pregiudizio. È facile dare delle etichette. Se venite a contatto con queste situazioni, sappiate che ci sono degli organismi di polizia che sono preparati, delle associazioni che possono accogliere e aiutare queste ragazze, quindi non fate niente da soli, chiedete aiuto che i grandi ci sono.
20: E un'ultima domanda, perché la conoscenza delle nuove malattie sessuali non diventa un deterrente?
21: Perché il sesso riguarda un aspetto assolutamente intimo, legato anche alla trasgressione, e ciò che più mi terrorizza, a volte mi affascina, mi eccita, e quindi lo ricerco ancora di più. Ecco, quindi...
0: Una parola anche sul cliente, chi è il cliente medio?
21: Il cliente medio, come le ragazze hanno migliaia di storie di vita diverse, anche le persone che vanno con loro sono diverse, però quello che noi possiamo notare, ecco, c'è stato un cambiamento.

0: Cambiamento, soprattutto negli ultimi anni, adesso che c'è molta possibilità anche di accedere a relazioni facili, ciononostante, mentre prima i clienti erano, diciamo, dai 30-40 anni in su, adesso sono molto più giovani. Credo che sia segno anche di una ricerca di mancanza di responsabilità da investire in una relazione seria, perché comunque quando il cliente compra qualcosa non è tenuto né a dare nome e cognome, semplicemente usa e poi ritorna a casa.
1: Non c'è responsabilità.
2: Secondo voi ragazzi, perché l'età media si sta abbassando?
3: Perché l'uomo al giorno d'oggi non ha più voglia di impegnarsi in una relazione seria e perché al giorno d'oggi c'è la filosofia del tutto e subito. Quindi non c'è più la voglia di mettersi in gioco e di affrontare una relazione autentica e di dare oltre che ricevere. E per arrivare a un rapporto fisico c'è bisogno anche di raggiungere una certa fiducia e una certa intimità. E questo non c'è con le prostitute perché c'è la possibilità di andare subito al sodo senza alcun sacrificio e alcun impegno.
2: Grazie Cristiano, sentiamo Giulia.
4: E secondo me perché i modelli stanno cambiando. Una volta a 20 anni ci si sposava e si faceva la propria famiglia. Adesso attraverso la TV i modelli, appunto, le cose sono diverse, le donne sono viste solo come oggetti e anche i politici non è che ci danno impressioni migliori vedendo anche gli ultimi scandali.
2: Ma secondo voi il sesso può essere così separato dall'amore? Cioè, possiamo vivere il nostro corpo senza che tutto tocchi anche la nostra anima?
5: E il rapporto sessuale segna comunque l'anima di entrambe le persone che le consumano. Infatti questi saranno poi ostacolati comunque nell'avere e mantenere rapporti veri e sinceri in futuro. Non solo per la donna il rapporto sessuale è importante, lo è anche per l'uomo, solamente che lui dimostra più leggerezza su questo argomento. Comunque il rapporto sessuale tocca l'anima poiché coinvolge non solo la sfera emotiva ma anche quella fisica.
2: Deborah, tu che hai molta esperienza, ogni tocco lascia traccia sull'anima?
0: Io volevo proprio prendere lo spunto da questa ragazza che ha fatto la sua testimonianza in un libro che si intitola Quello che gli occhi non vedono e proprio parla della sua vita. È una ragazza di 16 anni rumena. Al suo primo incontro con un cliente dice: per ogni donna essere toccata e usata di continuo da ogni genere di uomo, anche anziano o malato, per il suo piacere momentaneo, è come sentir morire una parte di se stessa. Dentro ognuno di noi l'ideale di amore si frantuma in un attimo. Sentiamo che mentre agli occhi del mondo siamo solo puttane, donne senza valore che meritano di essere derise, nel nostro cuore si spezza il desiderio di un progetto di vita, di trovare l'amore che dura per sempre e costruire una famiglia senza colpe e senza l'ombra di un passato.
2: Ma come si guarisce da queste ferite?
0: A piccoli passi. È un cammino che uno desidera e decide di fare nella sua vita, giustamente chiedendo aiuto a chi ha vicino e soprattutto credendoci, sperimentando che è possibile qualcosa di meglio. È un cammino difficile, alcune ce la fanno, alcune non ce la fanno, restano prigioniere di questa ferita grossa che hanno dentro e purtroppo rientrano anche nel giro della prostituzione. Molte ce la fanno e quindi possiamo anche essere,
2: Questo dà
0: insomma,
2: speranza.
0: sì, 10 anni abbiamo anche tante nuove famiglie che sono
2: Senza
0: nate.
2: colpa.
0: Sì.
2: Senza colpa. Abbiamo visto la prostituzione sulla strada, però esiste anche un fenomeno che è più vicino forse ai ragazzi. Si parla negli ultimi tempi di microprostituzione. Volevo chiedervi di spiegarci meglio questo termine. Ispettore.
6: Allora, forse per microprostituzione si intende la prostituzione minorile, ovvero sia quegli atti sessuali che vengono venduti e mercificati dai minori per ricariche telefoniche, per il cellulare, il jeans o la scarpa. È un fatto che ormai sta dilagando nella società italiana, ma anche forse all'estero, e ne abbiamo contezza adesso, sta uscendo. E quello purtroppo è una cosa negativa.
1: Ma la microprostituzione nelle scuole è un fenomeno più o meno diffuso nel Vicentino?
6: Questa è una domanda a cui difficilmente

0: si può rispondere. Prostituzione per strada e quella a scuola, o micro, come si è detto prima, non è statisticamente provata, quindi non abbiamo una statistica, non abbiamo agli atti nulla e quindi non posso dare una risposta se questo nel Vicentino c'è o non c'è.
1: E io allora ho una domanda per le ragazze: quale valore può dare al proprio corpo una ragazza che si comporta in questo modo?
2: Sì, siamo praticamente tornati all'epoca del baratto, in cui io offro il mio corpo in cambio di una cintura di marca, però per questo il corpo viene staccato dalla persona in quanto diventa soltanto una merce di scambio. Il paradosso che mi è venuto più in mente è che ci sono ragazze che sono veramente povere e sono costrette a vendersi per sopravvivere, mentre queste microprostitute potrebbero benissimo trovare un altro modo per avere i soldi e per comprare ciò che vogliono, ma scelgono questa via di fuga perché sembra più facile e più comoda, anche se a lungo andare ha dei risvolti negativi perché influisce sul rapporto che queste ragazze hanno con il proprio corpo e con le altre persone.
1: E allora sentiamo dall'altra parte i ragazzi.
3: Sì, infatti una domanda invece per un ragazzo, chi vorrà rispondere. Cosa ne pensate dei ragazzi che vanno con questo tipo di ragazze?
4: Allora, sono ragazzi che hanno tanta ignoranza, credo, perché se conoscessero più a fondo questo tema probabilmente non farebbero certe azioni. Probabilmente sono persone che non hanno una forza interiore grande e quindi ci fanno spingere, ad esempio, da questa società che dà un'idea della sessualità molto semplice e commercializzata.
1: Prima l'abbiamo chiesto al prof, adesso usciamo e andiamo a chiederlo agli adulti. Come è cambiato il modo di vivere l'amore? Sentiamo.
5: Ma penso che adesso i sentimenti contino molto poco. Di conseguenza l'affetto e soprattutto i legami duraturi, l'impostazione dell'amore ha dei valori molto bassi rispetto ai nostri tempi.
6: Una volta si poteva pensare di arrivare dove che ognuno pensa dopo aver corteggiato, dopo aver vissuto assieme a una ragazza. Adesso l'unico obiettivo è quello, insomma, senza minimamente mettere nessun sentimento.
7: Meglio l'amore da giovani o da adulti?
8: Anche da anziani l'amore è forte, anche se non è fisico, diciamo, come i giovani, è forte quello degli anziani, se restano uniti, che è difficile oggi.
9: Comunque l'amore fa sempre bene al cuore.
10: L'amore fa bene al cuore. Ma ragazzi, l'amore ha dei tempi?
11: Beh, secondo me l'amore vero non ha delle vere e proprie fasi, ma sono più emozioni che devono essere vere, che alla fine si esprimono totalmente nel sentimento più grande che è l'amore.
12: Secondo me invece l'amore ha dei tempi e delle tappe che devono essere rispettate, che però possono essere diverse per ogni persona. E quindi è importante all'interno della coppia che ognuno capisca i tempi e le esigenze del compagno, e in modo che il rapporto possa essere vissuto e consapevolmente e nel rispetto e soprattutto con gradualità.
1: E anche in questa puntata vediamo cosa hanno realizzato gli studenti questa settimana del liceo Trissino di Valdagno a proposito del percorso che hanno fatto in questi mesi: l'amore e le sue derive, relazioni autentiche o violate. Un corto in 60 secondi.

L'amore è forte come la morte, è una fiamma ardente come il fulmine. Non basterebbe l'acqua degli oceani a spegnere l'amore, neppure i fiumi lo potrebbero sommergere. Se qualcuno provasse a comprare l'amore con le sue ricchezze, otterrebbe solo il disprezzo.

0: studio. Prima di chiedere una valutazione e il commento al prof, vi lasciamo qualche parola da spendere se volete spiegarci un po' il vostro corto.
1: Sì, per tu questo sei? Corto, Martina. Per questo corto abbiamo utilizzato una carrellata di volti e volevamo far emergere che c'è ancora una ricerca dell'amore vero, dell'amore quello profondo e non solo dell'amore che ci fa apparire fisicamente. E alla fine si vede che escono dalla scuola perché crediamo ancora che venendo a scuola si possa crescere anche nell'amore.
0: Ho capito. Sentiamo da questa parte.
2: Sì, volevo aggiungere che abbiamo visto che alla fine del filmato c'è l'immagine di una strada. La strada è il simbolo per eccellenza del cammino, del percorso, e in questo caso è un percorso finalizzato al vivere un'esperienza sessuale tranquilla e serena. E per fare questo bisogna che ci siano delle regole precise sia nel rapporto di coppia che nell'amore in generale, appunto per imparare a vivere l'amore coscientemente. E queste sono ad esempio la gradualità e il rispetto reciproco, che è fondamentale, ma non bisogna trascurare comunque anche la scoperta e la conoscenza, poiché l'amore è anche appunto questo.
3: Se dovessi dire in sintesi che cosa vi ha lasciato questo lavoro a scuola?
2: Sì, allora a scuola abbiamo imparato ad approfondire questo tema e ci siamo resi conto che nel concreto i ragazzi vivono l'esperienza amorosa un po' in modo egocentrico e alla leggera, nonostante abbiano comunque un'idea e un'opinione elevata di questo tema. E il tutto si potrebbe risolvere con un'educazione ai valori. Ad esempio, se una persona conosce il valore del proprio corpo non lo vende, se conosce il valore del gesto non lo banalizza. Quindi abbiamo imparato soprattutto che è importante la gradualità, il rispetto reciproco e la fiducia sostanzialmente.
3: Grazie.
0: Sentiamo gli insegnanti. Qual è stata la risposta dei ragazzi su questo tema?
4: I ragazzi hanno dimostrato veramente un grande interesse, che si è trasformato in impegno che si è in ricerca, impegno nel dibattito a scuola, e la cosa ancora più importante secondo me è che hanno sviluppato quella capacità di analizzare i fatti che passano alla TV e ai telegiornali. Capitava spesso che per esempio ci fermavano per i corridoi dicendoci: prof, ha visto il filmato, ha visto l'articolo. Quindi veramente l'impegno è stato veramente serio e posso dire ci hanno dato tanto. Quindi penso sia l'occasione per dire, come colleghi, io e Elisabetta, complimenti per il lavoro che avete fatto e anche un grazie per quello che ci avete donato.
3: Quindi anche grazie. Di trovare invece avete trovato?
5: Sì, quello che forse ci ha colpito di più è stata la frattura dall'inizio del percorso alla fine tra l'ideale e il reale proprio nel vissuto della sessualità, nel senso che tra le idee del cuore, della mente dei ragazzi e poi i loro vissuti concreti, le loro esperienze, c'era in qualche modo questo scollamento, perché questi ultimi in qualche modo si esprimevano magari poi in occasioni, esperienze molto frammentate, molto occasionali, che danno sicuramente molto piacere, ma che non dicono di un gesto che sa andare un po' più in là, che ha un significato ulteriore, o forse non possono dire di questo.
0: E sentiamo anche l'opinione del prof. Come è andata questa puntata?
6: Intanto io sono contento di essere a Valdagno oggi e permettetemi una notazione personale, perché era valdagnese il mio insegnante di lettere in quarta ginnasio al liceo Picapietro tanti anni fa, il professor Anton Giorgio Di Sconzi, che se n'è andato poco tempo fa, una persona meravigliosa grazie alla quale a quel tempo noi siamo stati invitati proprio a riflettere sul tema dell'amore, dell'affettività. Quindi mi sono quasi commosso, ascoltando dei ragazzi preparatissimi e entusiasti, abbiamo avuto veramente per la prima volta il problema di bloccarli perché c'erano anche troppi interventi, per cui la valutazione del dibattito non può che essere il massimo, 35 punti, 10 punti per il quiz perché c'è stata una incertezza, il video io penso di dare 40 punti su 50, è un bel video, fatto bene, costruito bene. Per i miei gusti forse mancava un po' di pepe. D'altra parte è anche vero che questa puntata ha avuto in realtà due temi. Da un lato c'era quello del video, diciamo, cioè il rapporto che i giovani hanno con l'affettività. Dall'altro forse tutto il discorso delle devianze, delle trasgressioni, altrettanto interessanti, ed era probabilmente difficile conciliare in un minuto tutta questa carne al fuoco. Comunque complimenti a tutti, è stata una puntata veramente deliziosa.
0: Totale.

0: avanti, siamo sia in qualche modo responsabili ma anche complici un po' del racket che li tiene lì, quindi prima di tutto togliamo il pregiudizio dalle nostre parole e dopo cerchiamo di considerarle veramente nostre fratelli e sorelle, ecco, perché sono delle persone come noi che stanno vivendo un momento di sofferenza.
1: Grazie. E Roberto, invece a te chiederei di darci qualche suggerimento concreto. Quali sono le situazioni, i comportamenti rischiose per i ragazzi? Cioè, cerchiamo di capire che cosa si dovrebbe evitare per non incappare in situazioni che poi sono per certi versi irreversibili.
2: Beh, allora direi di vivere intensamente la propria età, non voler essere adulti e nel caso di problemi di confidarsi con i grandi senza voler risolvere i problemi da soli, perché a volte non si è in grado, a volte non si sa dove andare a parare e quando si va dalla persona giusta magari è troppo tardi. Comportamenti a volte sono tanti, non sono pochi, un po' di buonsenso e vivere la propria età intensamente per quello che si è, pensando con la propria testa e non con quella degli altri.
3: Grazie. Con un libro.
1: Allora, oltre al già citato Quello che gli occhi non vedono, vi consiglio la lettura di questo testo di Giacomo D'Aquino, noto psicoterapeuta e psichiatra, Soldi, sesso e sentimenti, perché l'amore e la felicità non si comprano. Lui racconta una serie di casi clinici di persone molto immature dal punto di vista affettivo, e però quello che gli interessa è comunicare un fatto fondamentale che poi è venuto fuori oggi benissimo, quindi è quasi una ripetizione ma dovuta. L'amore è una dimensione fondamentale dell'esistenza, è ciò che ci permette di realizzarci, e però ha bisogno di tempi e non ci sono scorciatoie.
3: Grazie allora a questi ragazzi del liceo Trissino di Valdagno, a voi auguriamo di continuare con gradualità questa strada della conoscenza dell'amore. E un ringraziamento anche ai vostri insegnanti, Davide Povolo, Elisabetta Coccolasa, loro regaliamo le magliette di Lince. Ringraziamo anche i nostri graditi ospiti, Roberto Minervini della Polizia di Stato e Deborah Grandis della comunità Papa Giovanni XXIII. La settimana prossima.
4: La settimana prossima si va a Vicenza, al liceo Lioi. L'attimo fuggente è il titolo di una puntata che dedicheremo al divertimento dei giovani.
1: Appuntamento fra 7 giorni con Link Giovani Virtuali alla stessa ora.
3: Grazie per averci seguito, arrivederci.

0: poi vada come vada. Ogni cedar non mi rocca e grai la fleffe sniste. Ogni imma e knime con rosciur te allo siste. Do
1: Gnil, gnil. Link.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia, pregate con me affinché il bene vinca in voi ed attorno a voi. In modo particolare, figlioli, pregate uniti a Gesù sulla sua Via Crucis. Mettete nelle vostre preghiere questa umanità che vaga senza Dio e senza il suo amore. Siate preghiera, siate luce e testimoni per tutti coloro che incontrate, figlioli. Affinché Dio misericordioso abbia misericordia di voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Novena in preparazione all'800° anniversario del transito di San Francesco, con i Vespri e la meditazione di Sua Eccellenza Monsignor Felice Accrocca. 9 giorni di preghiera, ascolto e meditazione per percorrere la vita di San Francesco, dal 24 settembre al 2 ottobre, alle ore 19. Uniti in preghiera qui a Maria Vision. Ti aspettiamo!

benvenuti a Gualdo Tadino, tanto vi dico dove siamo. Siamo qui a Gualdo Tadino e il Vescovo mi ha chiesto questo servizio e l'obbedienza è la cosa che ti fa libero. Per noi sacerdoti è molto importante e anche classifica il nostro stile di servizio di ministero in comunione con il Vescovo e con il Santo Padre. Sono ormai a 6 parrocchie e nulla dirà che ce ne saranno anche altre. E così, scherzando con il Vescovo, perché anche lui non sta tanto meglio di me, con 2 diocesi, e abbiamo detto più che preti e Vescovo divisi, siamo dei ministri condivisi. Sono 6 comunità e, come avete visto, io sono poco presente, perché ho chiesto a loro che la fede non c'è perché c'è il prete, ma perché c'è Gesù Cristo, c'è Gesù il risorto e il Cristo, l'unto del Signore. Per cui le mie, dico così, ma saranno le nostre comunità, sono comunità che si sanno gestire in tutto. E a me viene lasciato il compito, quello specifico del sacerdote, i sacramenti, la vita spirituale, l'incontro con le famiglie. E essendo non grandi comunità, ecco, anche il progetto diocesano è molto più semplice da applicare, perché diventa un progetto dove vivere con le famiglie, nelle famiglie, diventa veramente la grande occasione. Che poi stiamo bene anche noi preti, come si dice, con questo stile di parrocchia e di pastorale. Qui siamo nella chiesa la più bella. È una chiesa che è un tempio di arte, veramente, che c'è sempre da scoprire qualcosa. Il mio predecessore, il grande Monsignor Luigi Merli, se lo incontrate fatevela raccontare, perché lui l'ha vissuta millimetro per millimetro, perché ci sono stati grandi anni di restauro, di ripristino, che neppure ci si immagina. E qui ci troviamo in un tempio. Voi ogni angolo che guardate, considerate che sono 1000 anni che su queste pareti la parola Gesù viene ripetuta, una volta in latino, adesso in italiano, qualche volta anche in gualdese, insomma, in tutte le lingue. Perciò, ecco, mi trovo a fare questo servizio. Non è semplice. Il Vescovo poi mi ha affiancato dei giovani sacerdoti studenti che in fine settimana vengono a fare esperienza. Per cui anche la fede e il servizio pastorale è fatto veramente in comunione, in famiglia, famiglia presbiterale, famiglia di sacerdoti del vicariato. Noi ci incontriamo una volta al mese come vicariato, condividiamo il pranzo insieme, facciamo quello che si fa in famiglia. Non si parla del lavoro, ma di come è andata la giornata, di quali sono i nostri sogni. E io spero che questo stile di sacerdote, chissà se qualche giovane verrà così catturato come sono stato catturato io, essere catturati dallo sguardo di Gesù che ti dice ti fidi di me, vieni, prendiamo il largo. E questo è il largo della nostra diocesi. Di tutto questo, grazie al nostro grande Vescovo Domenico e a colui che mi ha accolto, il Vescovo Sergio, e quello che verrà, non sappiamo, domani ci verrà detto cosa hanno deciso. Ma non importa chi è la persona, l'importante è che il centro ci sia sempre e solo lui.

0: voi fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che nell'amore verso di te, verso il prossimo, hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che osservando i tuoi comandamenti possiamo giungere alla vita eterna per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del Coelet. Vanità delle vanità, dice Coelet. Vanità delle vanità, tutto è vanità. Quale guadagno viene all'uomo per tutta la fatica con cui si affanna sotto il sole? Una generazione se ne va e l'altra arriva, ma la terra resta sempre la stessa. Il sole sorge, il sole tramonta e si affretta a tornare là dove rinasce. Il vento va verso sud e piega verso il nord. Gira e va, e i suoi giri ritorna il vento. Tutti i fiumi scorrono verso il mare, eppure il mare non è mai pieno. Al luogo dove i fiumi scorrono, continuano a scorrere. Tutte le parole si esauriscono e nessuno è in grado di esprimersi a fondo. Non si sazia l'occhio di guardare, né l'orecchio è mai sazio di udire. Quel che è stato sarà, e quel che si è fatto si rifarà. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. C'è forse qualcosa di cui si possa dire: ecco, questa è una novità. Proprio questa è già avvenuta nei secoli che ci hanno preceduto. Nessun ricordo resta degli antichi, ma neppure di coloro che saranno si conserverà memoria presso quelli che verranno in seguito. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
1: Ripetiamo insieme: Signore, tu sei stato per noi rifugio di generazione in generazione. Tu fai ritornare l'uomo in polvere quando dici: ritornerete figli dell'uomo. 1.000 anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato, come un tuono di veglia nella notte. Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Tu li sommergi, sono come un sogno al mattino, come l'erba che germoglia. Al mattino fiorisce e germoglia. Alla sera è falciata e secca. Signore, tu sei stato per noi. Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Ritorna, Signore, fino a quando abbi pietà dei tuoi servi. Signore, tu sei stato per noi. Saziaci al mattino con il tuo amore, esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Sia su di noi la dolcezza del Signore nostro Dio, rendi salda per noi l'opera delle nostre mani, l'opera delle nostre mani rendi salda. Signore, in piedi acclamiamo il Vangelo.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo il tetrarca Erode sentì parlare di tutti questi avvenimenti e non sapeva che cosa pensare, perché alcuni dicevano: Giovanni è risorto dai morti, altri è apparso Elia, e altri ancora è risorto uno degli antichi profeti. Ma Erode diceva: Giovanni l'ho fatto decapitare io. Chi è dunque costui del quale sento dire queste cose? E cercava di vederlo. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo. Carissimi tutti, Don Dino e voi, cari fratelli e sorelle che siete in questa sacra grotta, tutti coloro che si uniscono alla nostra celebrazione attraverso il canale del santuario. Come dicevo all'inizio, è un momento, direi, speciale, perché ogni incontro con il Signore è un momento speciale. Guai se ci capita di abituarci. E c'è questo pericolo per noi che magari frequentiamo spesso la celebrazione eucaristica, per noi sacerdoti che la celebriamo tutti i giorni, qualche volta anche più di una al giorno. Guai se cadessimo nell'abitudine. Quindi la prima cosa che ci chiede questo meraviglioso luogo è quella di riaccendere dentro di noi lo stupore di fronte a ciò che stiamo per vivere e per compiere. Giusto per ricordare, uno di tanti pellegrini, San Francesco, si è fermato alla porta e ha pronunciato una frase che a pensarci ci vengono dei brividi. San Francesco ha detto: non mi sento degno di entrare nella grotta di San Michele. Si è fermato in fondo, ha inciso il Tau, ha fatto le sue preghiere e proseguito il suo cammino. Noi siamo qui dentro, avvolti da questa presenza angelica dell'Arcangelo, che lo sentiamo sul nostro corpo, ma soprattutto sul nostro cuore. E in questo contesto oggi il Signore ci offre questa parola, che è apparentemente molto breve, è praticamente un po' di frasi, ma c'è una domanda forte a mio avviso, che oggi dobbiamo anche farla diventare nostra. La domanda che si pone questo Erode, questo re, che ha fatto decapitare Giovanni Battista, sente parlare di Gesù e si fa una domanda: chi è dunque costui del quale sento parlare, dire queste cose? Chi è Gesù per me? Erode cercava di vederlo. Noi abbiamo cercato di venire, molti di voi sono in pellegrinaggio, di venire in questa grotta. E non vi faccio questa domanda perché di solito quando la faccio molti mi rispondono: sono venuto qui per San Michele. Attenzione, non dobbiamo mai cadere in questa. San Michele è solo colui che con il suo nome cosa dice? Chi? Come Dio. Noi siamo qui per incontrare Gesù, per riempire la nostra anima, la nostra vita della sua presenza, per ascoltare la sua parola. Ecco, abbiamo ascoltato la prima lettura concludendo: parola di Dio, parola del Signore, è Lui che ci ha parlato. Chi è per me Gesù oggi? Sono venuto a incontrarlo, a vederlo. E qual è la vera intenzione di questo incontro? Diceva ieri il Cardinale una bellissima omelia nella solennità di San Pio. È fondamentale per noi purificare le nostre intenzioni, cioè il perché, cosa ci muove? Ci muove la richiesta di qualcosa, di salute, sono tutte cose molto buone, ma noi dobbiamo chiedere a Gesù che cosa? Il suo regno, cioè che Lui abiti dentro di noi, che aumenti la nostra fede, il nostro amore, perché quando avremo fede come granello di senape, possiamo spostare le montagne, possiamo anche attraversare momenti di difficoltà, anche le nostre croci e anche le nostre gioie, spero tante. Senza di Lui, lo ha detto anche Gesù, senza di me non potete fare nulla. Ecco perché noi oggi siamo qui, avvolti dall'Arcangelo, che ci chiede di mettere Dio al centro della nostra esistenza, quindi i nostri pensieri, purificare i nostri pensieri. Perché attenzione, a questa nostra testa, ai nostri pensieri, ha accesso il maligno. Lui le sta ogni tanto tentando di modificare anche la nostra immagine di Dio. Noi rischiamo di sbagliarci su Dio. Ecco perché abbiamo bisogno della parola, come quella spada che tiene San Michele, che dentro di noi penetra, che ci fa anche qualche volta soffrire, ma che ci mette di fronte alla bellezza della verità e veramente ci fa liberi, come diceva qualcuno. La verità vi farà liberi. E la verità è solo ed esclusivamente la parola di Dio. Quindi quando abbiamo dei dubbi, abbiamo delle difficoltà, da dove possiamo attingere per ritrovarci? Dalla parola. È sempre pronta a rispondere a tutte le nostre domande, a tutti i nostri dubbi. Ma quante volte la apriamo? Quante volte la studiamo? Non dobbiamo avere paura di questo. Certo, non siamo chiamati a diventare magari tutti esegeti o teologi, ma la parola ci parla e quotidianamente. Non è un giornale che leggiamo notizia fatta passato. La parola di Dio ti parla quotidianamente, adesso, qui e ora. E mentre sto parlando, nei vostri cuori il Signore con lo Spirito Santo agisce. E a ciascuno di voi lascia quello che è necessario, qui e ora, adesso per te. Ecco la parola viva che entra dentro di noi, che ci aiuta a riprendere il nostro cammino. Allora proviamo oggi, durante questa Santa Messa, continuando il nostro incontro con il Signore e anche dopo, chiedere al Signore: Signore, aumenta la mia fede, aumenta il mio amore per te, rendimi sempre più coerente con il messaggio che ci hai lasciato, con il Vangelo che tu ci hai affidato, da accogliere, meditare e vivere. La parola di Dio ci è lasciata per questo. Allora chiediamo questi due doni, fede e amore, oggi al Signore. Così sia.

0: Erode ha dei problemi, degli interrogativi che, mal impostati, finiscono col diventare il suo tormento. L'anima trova invece serenità e pace solo ponendosi una luce di fede e un atteggiamento di preghiera. Si degni il Signore di accogliere e gradire la nostra supplica.
1: Diciamo insieme: rinnova la nostra vita, Signore.
0: Rinnova la nostra vita, Signore.
1: Senza Dio la vita è un'assurdità e l'uomo un mistero impenetrabile. Perché la fede ci guidi ad avere di noi e degli eventi una concezione religiosa, indispensabile per ben governare la nostra esistenza, preghiamo.
0: Rinnova la nostra vita, Signore.
1: Tutto sembra ripetersi con monotonia avvilente. In realtà tutto è dono, tutto è grazia. Perché sia bandita da noi ogni tristezza e angoscia, per far posto all'abbandono fiducioso in Dio, preghiamo.
0: Rinnova la nostra vita, Signore.
1: Perché siamo preservati dall'indurimento del cuore e dalla cecità spirituale che ci impediscono di cogliere e proclamare la divinità di Cristo Signore, preghiamo.
0: Rinnova la nostra vita, Signore.
1: Perché il Signore ci tenga lontano dall'infedeltà alla sua grazia, dal rifiuto alla sua chiamata, dalla resistenza al richiamo della verità, preghiamo.
0: Rinnova la nostra vita, Signore. Per intercessione dell'Arcangelo Michele preghiamo innanzitutto per le famiglie Arena e Denitis, per i quali viene offerta questa Santa Messa, e per le due famiglie che festeggiano oggi il loro anniversario del matrimonio. Preghiamo. O Dio, dal nulla della nostra vanità, noi ti eleviamo una supplica accorata. Non permettere che veniamo travolti dal fascino che proviene dalla caducità delle cose terrene, ma attiraci a te che sei fonte della vera, della vita vera e della gioia piena. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza i doni eterni, nei quali crediamo e speriamo con amore di figli. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, Egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Michele Arcangelo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi un segno di pace.

Preghiamo. Guida e sostieni, o Signore, con il tuo continuo aiuto il popolo che hai nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita, per Cristo nostro Signore. Con questo atto di affidamento all'Arcangelo Michele vogliamo innanzitutto affidare la parrocchia di Dondino, di San Lorenzo Martire di Massafra, affidare le due, ho detto prima, ma sono tre coppie che festeggiano oggi anniversario del loro matrimonio, poi qualcun altro mi ha suggerito ancora. Va bene, mi corregge Dondino che la sua parrocchia è di San Giuseppe Lavoratore, perché sennò poi i parrocchiani si arrabbiano. Ma giusto, va bene così. Ok, quindi affidiamo questi anniversari, diciamo, a San Michele, affidiamoci tutti alla sua intercessione e protezione. Principe nobilissimo delle angeliche gerarchie, valoroso guerriero dell'Altissimo, amatore zelante della gloria del Signore, terrore degli angeli ribelli, amore e delizia di tutti gli angeli giusti, Arcangelo San Michele, desiderando io di essere nel numero dei tuoi devoti, a te oggi mi offro e mi dono. Pongo me stesso, il mio lavoro, la mia famiglia, gli amici e quanto mi appartiene sotto la tua vigile protezione. È piccola la mia offerta, essendo io un misero peccatore, ma tu gradisci l'affetto del mio cuore. Ricordati che se da quest'oggi sono sotto il tuo patrocinio, tu devi assistermi in tutta la mia vita. Procurami il perdono dei miei molti e gravi peccati, la grazia di amare di cuore il mio Dio, il mio caro Salvatore, la mia dolce Madre Maria e tutti gli uomini miei fratelli, amati dal Padre e redenti dal Figlio. Impetrami quegli aiuti che sono necessari per arrivare alla corona della gloria. Difendimi sempre dai nemici dell'anima mia, specialmente nell'ultimo istante della mia vita. Vieni in quell'ora, o glorioso Arcangelo, assistimi nella lotta e respingi lontano da me, negli abissi d'inferno, quell'angelo prevaricatore e superbo che prostrasti nel combattimento in cielo. Presentami allora al trono di Dio per cantare con te, Arcangelo San Michele, e con tutti gli angeli, lode, onore e gloria a colui che regna nei secoli eterni. Amen. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Con la solenne benedizione finale benedico innanzitutto la spada e lo scudo di San Michele e poi tutti voi e con voi anche i vostri oggetti religiosi e devozione che magari avete con voi. Il Signore sia con voi. Dio onnipotente e misericordioso vi benedica e vi dia il dono della vera sapienza portatrice di salvezza. Vi illumini sempre con insegnamenti della fede e vi aiuti a perseverare nel bene. Guidi i vostri passi nel cammino verso di Lui e vi mostri la via della carità e della pace. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga per sempre. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Amen.

glorioso arcangelo, proteggi in questa via la nostra.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari amici, benvenuti a Međugorje, benvenuti al luogo in cui il cielo si unisce alla terra e la gioia alla preghiera. Quando ci guardiamo intorno, oggi è difficile credere che tutto sia iniziato esattamente 37 anni fa. Allora, indimenticabile padre Slavko Barbarić, uomo da grande cuore e dalla grande visione, riunì solo un piccolo gruppo di giovani. E la sua idea era semplice: offrire ai giovani uno spazio per il canto e la preghiera e la comunione. E nessuno allora poteva immaginare in quale miracolo si sarebbe trasformato quel piccolo incontro. E guardateci, oggi il Mladifest non è più solo un incontro locale, il più grande festival spirituale dei giovani al mondo. Qui oggi sventolano le bandiere di tutte le parti del globo. Giovani di tutti i continenti hanno percorso migliaia e migliaia di chilometri per arrivare proprio qui. Hanno portato con sé la loro cultura, la loro gioia e le loro cuori aperti. Quest'anno ci guida il tema Ad Fontem, ovvero alla sorgente. Questo bellissimo messaggio ci invita a fermarci e tornare all'essenziale. Ci invita ad attingere dalla sorgente dell'amore e della pace di Dio per ristorare le nostre anime e trovare nuova forza per la nostra vita. Perciò sia che siate qui con noi a Međugorje, sia che ci seguite attraverso gli schermi nelle vostre case in tutto il mondo, rilassatevi, aprite i vostri cuori e lasciatevi trasportare da questo incredibile spirito di comunione. Che il 37° Festival dei Giovani abbia inizio.

ogni circostanza, gli angeli sono con noi. Ogni nostra azione o parola può diventare un'opportunità per invitare l'amore di Dio nella nostra vita. Gli angeli possono aiutarci in questo. Quando siamo preoccupati, fermiamoci, facciamo un respiro profondo e affidiamo a loro ogni nostra paura o preoccupazione. Quando non sappiamo qual è il prossimo passo da fare, fermiamoci e chiediamo aiuto agli angeli. Gli angeli sono con noi per assisterci, per aiutarci, per sostenerci e per incoraggiarci sempre verso la giusta direzione. Gli angeli sono il riflesso dell'amore infinito di Dio per noi e ci amano teneramente e profondamente. Crediamo nel loro amore e ogni volta che ci troviamo in difficoltà, chiamiamoli, fiduciosi che il loro amore ci aiuterà in ogni momento. Il loro aiuto non è lontano, è distante quanto una sola preghiera, quanto pochissime parole. Angeli, venite in mio aiuto. Angeli, aiutatemi per favore. Angeli, indicatemi la via. Grazie, angeli.

Invocazione alla Madonna di Loreto. Vergine di Loreto, prega per me. Vergine di Loreto, proteggimi. Vergine di Loreto, custodisci i miei piccoli. Vergine di Loreto, addolcisci le mie pene. Vergine di Loreto, intercedi per me. Vergine di Loreto, proteggi i miei cari. Amen.

Mio angelo custode, amatissimo amico e guida preziosissima. Ispirami buoni pensieri e amorevoli parole. Consigliami sempre la via e la soluzione più giusta. Fa che le mie azioni siano sempre riflesso di amore e carità e il mio cuore colmo della tua luce. Mi affido a te, oggi e sempre. Proteggimi, illuminami, custodiscimi. Grazie, angelo mio.

0: perché siete ad Assisi?
1: Veniamo spesso, quando c'è possibile, che ci troviamo in zona, veniamo perché c'è tranquillità, pace.
0: Questo si trova in Assisi e questo è un tempio mariano, lo sapevate? Siete fedeli alla Vergine Maria?
1: Certo, ci dobbiamo affidare per forza a lei.
0: Come hai trovato Maria?

0: via nella tua vita?
1: Ma quando c'è bisogno di qualcosa, c'è la fede e ci dobbiamo affidare per forza a lei.
0: Grazie. E allora buon cammino, eh?

0: Signora, buonasera. Che cosa significa per lei l'incontro con Carlo Acutis?
1: Ti sono emozionata, però proprio oggi stavo riflettendo che io a 60 anni non ho la fede che ha lui, che aveva lui, quindi vedere che un ragazzo di 15 anni, anzi dai 6 anni, ha avuto questo incontro profondo con Gesù, per me è tutto, nel senso che mi sono rimessa in cammino ed è bello vedere un giovane, anzi gli ho affidato i miei figli, quindi e so che dalla sua adesso dove si trova sicuramente per i giovani può far tante cose, quindi non lo so, questo è quello che...
0: Una grande fede anche nella Vergine Maria aveva Carlo Acutis. Com'è il suo rapporto con la Vergine Maria?
1: È profondo, profondo adesso, perché sono consacrata a lei, quindi per me è lei che ci accompagna a suo figlio, quindi è tutto.

Ciao a tutti, il mio nome è Pietro. Il mio cammino inizia da una famiglia molto credente e degli amici anche loro molto credenti. Per cui una vita che sin da quando ero bambino è iniziata con Gesù, con l'andare a messa la domenica, con l'imparare diverse cose riguardanti la fede. E così ho ricevuto tanto passivamente e per molto tempo. E all'inizio dell'adolescenza, non dando una risposta troppo attiva a tutto questo che stavo ricevendo, il seme che è stato messo nel mio cuore non ha dato effettivamente molto frutto. Fino a quando è arrivato un momento che io ricordo molto precisamente. Mi trovavo a Osimo, nel santuario di San Giuseppe da Copertino, e il sacerdote fondatore del nostro movimento, Don Andrea, ha preso in disparte me e alcuni altri ragazzi e ha deciso che quel giorno ci avrebbe detto una cosa piuttosto importante. Quel giorno Don Andrea ha deciso di darci una regola di vita, per cui una serie di cose inerenti alla fede che tutti i giorni avremmo dovuto prenderci come impegno. Questa regola di vita consisteva in cose molto semplici che avremmo potuto realizzare nonostante la nostra età, ma all'inizio non l'ho troppo capita, per cui è stato facile abbandonarla subito. Fino a che un giorno, era ancora estate, mi ricordo che sentivo nel cuore di dover coltivare questa regola di vita, di dover iniziare questo cammino che Don Andrea aveva deciso per noi. Così ho preso la Bibbia, mi sono messo a pregare proprio come la regola di vita insegna e da quel giorno fino ad oggi non ho più smesso tutti i giorni di pregare con la parola di Dio, di pregare

la Madonna attraverso il rosario e di riconciliarmi a Dio con la confessione e tutto quello che riguarda questa regola di vita. Questo sicuramente è, diciamo, quello che ha cambiato la mia vita. Non tanto il fare esperienze, per esempio di una messa, per esempio di un'adorazione o, che ne so, di una vacanza, che sicuramente aiutano e sicuramente cambiano, ma quello di vivere Gesù tutti i giorni. Per cui quello che dico anche un po' quando mi chiedono ma tu che cosa fai per fede, perché dici di credere, non dico tanto, non so, vado a messa la domenica piuttosto che ho un cammino in una comunità, ma dico io tutti i giorni ho un momento durante la giornata da dedicare a Gesù, che dedico a Gesù, in cui prendo la parola e soprattutto mi metto all'ascolto di quello che lui vuole dirmi. Quello che sicuramente, ecco, è certo, è questo, no? Ho un cammino di tutti i giorni. Ancora forse non ho scoperto la mia vocazione, cioè quello che farò nella vita, per esempio se farò l'università o se mi sposerò o chissà che cos'altro, però ho scoperto quest'altra vocazione, che come dice Don Andrea è la prima, la vocazione all'amore, l'amore per Gesù e l'amore per gli altri. Coltivo questa vocazione nella preghiera e nella comunità. La preghiera che è tutti i giorni e la comunità che è negli incontri con i ragazzi della mia età.

alle ore 21 tutte le sere in piazza, nelle piazze delle città che ospitano il campo regionale missionario, si fa festa. I giovani si preparano, canti, balli, sketch, scenette, testimonianze per raccontare la giornata passata, ma soprattutto per condividere quella gioia che è scaturita dall'incontro con il Signore nell'ascolto e nella preghiera di tutto il giorno. E per concludere il momento di preghiera con l'immagine della Madonna di Loreto che accompagna i giovani in tutta la loro settimana di campo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore.

Nel pomeriggio, dopo un po' di tempo di pausa, abbiamo il momento della formazione, che si compone di due parti. La prima parte è animata da Fra Damiano, un padre stato in Benin, in missione in Benin. È colui che ci dà praticamente l'impostazione spirituale del nostro campo, cioè è colui che ci permette di dare la modalità con cui noi lasciamo l'impronta nelle città che andiamo a visitare. E per esempio ieri lui ci ha parlato della responsabilità che dobbiamo avere nei confronti di Dio, nei confronti degli altri e nel rapporto con noi stessi. La seconda parte della formazione invece è animata da padre Adriano Sella, che riguarda i nuovi stili di vita. I nuovi stili di vita cosa sono? Sono il nuovo rapporto che noi dobbiamo avere nei confronti delle cose, nei confronti degli altri, nelle relazioni con la natura e con la mondialità. Il pollice invece di questo logo indica praticamente che la nostra relazione è la nostra relazione con Dio che definisce la modalità con cui viviamo le altre relazioni. Ma fondamentale di questa relazione è soprattutto che noi vogliamo cambiare il mondo, possiamo cambiare il mondo, ma partendo soprattutto dal cambiamento che avviene in noi stessi.

0: Buon pomeriggio Maria Vision, buon pomeriggio a tutti i nostri fratelli che ci seguono fedelmente da casa. Sabina, dove siamo?
1: Siamo a Cracovia, siamo alla GMG 2016.
0: Solo su Maria Vision, noi stiamo qui tra i giovani, con i giovani e difatti siamo con...
2: Giacomo.
0: Giacomo e tutti i tuoi amici. Da dove venite?
2: Noi veniamo dalla Puglia, dal Gargano, dalla terra di San Pio e dalla terra di San Michele Arcangelo.
1: Che bello, guarda, io sono felice perché quella è una terra santa. Sì. Allora, dici cosa significa provenire da quella terra e vivere oggi una settimana santa come questa, perché è una settimana particolare.
2: È un'emozione particolare, perché qui in Polonia abbiamo ritrovato parte della fede che anche c'è dalla nostra terra, cioè siamo molto uniti anche se molto distanti geograficamente. E abbiamo ritrovato la fede in San Michele, che appunto ritroviamo poiché ci sono i padri micaeliti che da Monte Sant'Angelo hanno una connessione diretta con la Polonia. E anche perché la fede a San Pio è una fede condivisa, estesa in tutto il mondo, e poi la fede nella Madonna, che qui in Polonia è molto, molto diffusa e molto,
0: molto sentita.
1: Sei?
3: Io sono Grazia, vengo come loro da Manfredonia, quindi nel Gargano, e ho la fortuna di avere il terzo nome che è Pia, quindi ho con me il padre Pio sempre. E secondo me qui a Cracovia è un'esperienza bellissima che vorrei fare fra 3 anni, non si sa dove, e ho conosciuto persone da tutto il mondo, tutte persone con una fede fortissima, persone dal Messico, Cile, che sono venute fin qui solo per il Papa, quindi il Papa deve essere orgoglioso di tutto ciò e noi siamo orgogliosi di avere questo Papa.
0: E ringraziamo anche, colgo l'occasione per ringraziare anche tutta l'organizzazione della Giornata Mondiale della Gioventù, che effettivamente sta facendo vivere un clima sereno, la sicurezza ci sta aiutando, il cibo com'è?
4: Diciamo che sono italiani, è complessa la situazione, però ci accontentiamo, non è importante in questa circostanza.
0: Il tuo nome?
4: Gabriella.
0: Quanti anni hai?
4: 20.
0: Ascolta Gabriele, volevo chiederti questo, in attesa poi di fare anche altre domande al sacerdote, al vostro accompagnatore. Qual è la cosa che ti ha colpito di più di questa giornata mondiale della gioventù?
4: Allora, sicuramente è la mia prima giornata mondiale della gioventù, quindi è la prima volta che partecipo a un'esperienza del genere, e mi ha colpito tantissimo l'entusiasmo che si sente in giro, si sente davvero una fede forte ed è difficile di questi tempi vederla tra tanti giovani. L'entusiasmo e la gioia che portiamo, tanti colori, tante bandiere, però tanta unità comunque allo stesso tempo, anche nella diversità.
1: Allora Fabio, io darei subito spazio a questo sacerdote che sta accompagnando questi giovani. E padre?
5: Alessandro.
1: Padre Alessandro, abbiamo ascoltato il Papa ieri. Il Papa ha dato delle indicazioni ben precise a questi giovani e soprattutto ha detto che oltre ad essere la speranza, ed è così, i giovani sono la speranza del nostro futuro, ma soprattutto ha detto che con loro tutto è possibile, perché tutto si può cambiare, basta volerlo.
5: Sì. Per me è stato molto importante. Io ero un giovane seminarista alla giornata mondiale dei giovani a Roma, a Tor Vergata, quindi tornarci adesso con i ragazzi di cui io sono parroco, è stato qui nella terra di Giovanni Paolo II, è stata una cosa speciale. Anche ascoltare ieri le parole del Papa, questo rimettere al centro i giovani, dargli, consegnargli in mano il mondo, è stata una cosa straordinaria. Per me l'ho vissuto in maniera speciale.
1: Eh sì, anche perché dobbiamo ricordare che questa è la città dove Giovanni Paolo II ha vissuto, dove qui ha realizzato tutti i suoi anni di arcivescovo e vescovo di questa diocesi importantissima, che poi lo ha portato a diventare il Santo Padre che tutti conosciamo, oggi santo in paradiso.
0: Aspetta, bene, che qui ce n'è uno qui dietro, c'è un ragazzo qui dietro che fa il timido, ma di solito i timidi sono poi quelli che quando vengono intervistati non lasciano mai il microfono. Come ti chiami?
6: Emanuele.
0: Allora Emanuele, quanti anni?
6: 31.
0: 31, io penso che tu comunque sia giovane dentro, vero?
6: La voglia, sì, giovane sicuramente, dentro.
1: Senti,
6: sì, sicuro.
1: Ma io bravissimo. So invece che tu sei un prete. Dillo! Un sacerdote giovanissimo.
6: Sì, è vero, 31 anni, sì, sono prete da 6 anni.
1: Che bello, cosa significa per te essere guida di tutti questi giovani?
6: Beh, la GMG è l'occasione anche per dire sì a Cristo tutti insieme, per rendersi conto che non siamo soli, ma ci sono tanti altri ragazzi che vivono la stessa cosa che viviamo noi, anche se sparsi in diverse parti del mondo, in situazioni diverse, anche con difficoltà diverse e tutto il resto, è un po' questo.
1: Bene, allora riunitevi tutti e fate un saluto a Maria Vision Italia che vi sta guardando.
7: Ciao Italia!
8: Ciao Italia! Ciao!

0: Fratelli e sorelle di Maria Visione, benvenuti a questa terza giornata di settimana ufficiale della GMG a Cracovia 2016. Tra qualche ora arriva il Santo Padre qui a Cracovia e in attesa stiamo incontrando tantissimi giovani e adesso lascio la parola proprio a loro.
1: No, è un'esperienza fantastica, è bellissimo, conosci un sacco di gente, cioè io non ho parole per descriverla, è stupenda, è bellissimo, emozioni uniche sempre.
0: Senti, ma gente del tuo paese oppure quindi dell'Italia?
2: Io sono di Torino, loro non li vedo mai, sono stramici di Novara e li ho beccati qua. Cioè, ma wow! Cioè, parliamo, è stupendo.
3: È unica, l'emozione è unica.
0: Unica, cosa vuol dire? Cosa stai vivendo? Cosa succede qua dentro?
3: Che sede del cuore? Con i polacchi, con la loro tradizione, sto riscoprendo la fede ed è questo che cercavo.
0: Scoprire la fede, è un grande dono questo.
4: Fantastico, veramente fantastico.
0: Anche tu stai scoprendo la fede?
4: Sì.
0: Ma la fede che cos'è?
4: È una domanda difficile.
5: Ma perché proprio a me? Vabbè, credo che sia credere in qualcosa di più grande e viverlo tutti insieme.
2: Per me è un po' un tuffo, cioè tu devi avere il coraggio di buttarti. Può sembrare un tuffo nel vuoto, ma tu sai che non è vuoto e devi solo avere il coraggio di buttarti.

0: Amici di Marievisione, sono con Guido che viene da Brescia. Che cos'è per te la GMG?
1: Avevo fame e mi hanno dato da mangiare.
0: Damiano, perché stai facendo questo pellegrinaggio?
2: Beh, per rafforzare la mia fede in Dio e comunque per fare una nuova esperienza che penso mi servirà.
3: Per cercare di avere delle risposte e stando insieme ai miei compagni, comunque divertendomi, e cercare di portare qualcosa a casa che mi rimanga, insomma.
4: Mi chiamo Roberto, vengo da Napoli, siamo di Napoli e niente, questa è la nostra prima GMG insieme, speriamo ci porti tante cose buone e niente.
5: Lo stesso per me, è la nostra prima GMG e ci auguriamo che questa esperienza, oltre ad essere un'esperienza spirituale, personale, ci possa portare qualcosa di buono, insomma, nel nostro rapporto, possa alimentare, insomma, la nostra unione.

0: Ciao.
1: Ciao a tutti, siamo qui alla Gioia MG del Lisbona e siamo la gioventù del Papa.
2: Ok, ora vai.
0: Siamo un piccolo gruppo di un prete, una consacrata e ragazzi giovani del gruppo. E siamo venuti qui alla GMG con un'intenzione specifica, quella di condividere insieme al Papa l'esperienza insieme agli altri giovani, di unità e in particolare il rapporto con il Signore Gesù. Ora noi apparteniamo a un istituto secolare chiamato Servi della Sofferenza, il cui fondatore è Monsignor Pierino Galeone. E abbiamo anche qui, è molto strano, perché anche qui abbiamo fatto esperienza di questo carisma, cioè non avevamo nulla, eravamo quasi morti, dormiamo a terra, poche docce, ma abbiamo riscoperto la bellezza dell'incontro con gli altri e con Cristo.
3: Io sono una consacrata e faccio parte dello stesso istituto di Don Michele. Come diceva lui, siamo un gruppo di 80 persone, e sono tanti giovani, altri consacrati, altri sacerdoti. È bello essere qui, questa è la mia prima GMG e Lisbona è una città molto accogliente. È davvero un'emozione unica condividere questa esperienza con tanti giovani. Mi porto a casa una parola del Papa, cioè quella di amare Dio, di credere che Dio ci ama e che questa cosa la dobbiamo gridare al mondo. Quindi io torno a casa carica con questo messaggio di Papa Francesco. Voglio gridare al mondo che Dio ci ama.
1: Siamo un gruppo numerosissimo e siamo qui incontrando varie nazionalità del mondo. Non mi sente? Varie nazionalità del mondo, e facendo esperienza di una cosa che ci lega oltre all'amicizia, che è la fede.
4: Per noi ragazzi essere qui e vedere tanti altri giovani che condividono con noi tanti valori, il nostro stesso credo, è un qualcosa di magnifico, perché si respira aria pulita, aria di fede che solitamente non riusciamo a vivere ogni giorno della nostra vita, quindi qui sembra tutta una magia ed è bellissimo.
5: Sono un ragazzo di 19 anni e per me è la prima GMG, e quello che veramente mi porto dietro più di tutto è proprio la bontà degli altri nell'aiutarsi a vicenda. Quindi, come dicevano anche loro prima, il servirsi e servire la sofferenza insieme che stiamo provando, perché non sono giorni facili, ma insieme e anche conoscendo tanti ragazzi di altre nazioni sta veramente venendo fuori un evento pazzesco e irripetibile.
6: È molto bello vedere la gioia dei ragazzi, la gioia di ragazzi che sono venuti da tutto il mondo. E ricordo il motto di questa GMG: Maria si alzò e andò in fretta. Ed è bello che tutti quanti siamo qui a Lisbona per stare con il Signore, per stare con Lui e pregare.
0: Ciao!

0: I giovani sono forti, abbiamo spirito, continuiamo così.
1: Poter essere qui alla giornata mondiale della gioventù è un grande, grande regalo del Signore. Veniamo da lontano, dalla Spagna, ma è una grande allegria della universalità della Chiesa Cattolica. Dio ha un progetto su ogni giovane. Bisogna rispondere sì. Sono la serva del Signore, si compie in me secondo la tua parola. Grazie Padre, grazie a voi, un saluto a tutta la Spagna.
0: Molti giovani sono arrivati con tanta speranza e davvero oggi l'hanno trovata qui a Panama. Siamo la gioventù di Cristo.
2: Esta es la juventud de Cristo, venga, fuerte, fuerte.
3: Paz y bien.
4: En un momento que estaba las alabanzas,
1: durante la preghiera di Lode ho visto ballare, danzare con i giovani. Come ti senti dentro insieme a questa chiesa così giovane?
0: Mi sento molto riconoscente nei confronti della chiesa perché riesce a parlare la lingua dei giovani e oggi a Panama ci stanno continuando ad insegnare questo linguaggio, quindi sono molto riconoscente.
1: Dio vi benedica, divertitevi, che Dio vi benedica sempre.
5: Cuídense mucho. Vamos, saludos.

0: Bueno, buenos días. Nosotros somos
1: ciao a tutti,
0: Colombia.
1: Noi veniamo dalla Colombia, dalla diocesi di Barranquilla. Vogliamo salutare in maniera speciale tutti i giovani. Ora stiamo vivendo questa GMC che è un'esperienza straordinaria. Abbiamo appena pregato davanti al Santissimo e siamo emozionati per tutto ciò che ancora ci aspetta. Invitiamo tutti i giovani a seguire Cristo, l'unico che può aiutarci a prescindere dalle difficoltà che abbiamo. Preghiamo per ognuno di voi e per tutti coloro che non sono potuti venire.
2: La
1: nostra parrocchia viene dal Cile, un'altra dalla Colombia. Apparteniamo all'ordine della Madre di Dio. Siamo qui per incontrare il Papa, per sostenerlo.

0: e perché la Chiesa cresca e sia sempre più unita.
1: Ciao, mi chiamo Monica Mendieta, vivo a Panama. Sono molto contenta di partecipare alla GMG. È molto emozionante.

0: ansioso?
1: Ho il batticuore, mi batte fortissimo il cuore. Non ho mai vissuto un'emozione così forte. Ho avuto la possibilità di incontrare il Papa in Cile durante il suo viaggio apostolico, ma per motivi familiari non sono più potuto andare. È un sogno che diventa realtà.
2: Io vorrei invitare tutti i giovani, non importa che abbiate dubbi su Dio. Ti voglio invitare a partecipare a questi momenti per condividere gioia, amore e soprattutto per trovare le risposte che la tua anima cerca.

0: Un'esperienza bellissima, e è stato un cammino faticoso, duro a livello fisico, però una testimonianza importante. E è bello perché è fatto tutto da giovani.
1: È un po' un'emozione, anche perché comunque è la prima volta, no, che si va a incontrare, almeno per me, che vado a incontrare il Papa, quindi è una novità, è qualcosa, sicuramente sarà sicuramente qualcosa di bello.
2: Siamo partiti da Fabriano e poi abbiamo attraversato la diocesi di Jesi, Senigallia, e adesso siamo arrivati a Loreto.
3: Abbastanza intensa come attività, impegno, però è appagante, molto appagante.
2: Sicuramente in compagnia, senza gli amici, senza le persone che hanno camminato con noi, non sarebbe stato lo stesso.
1: Forse il fatto della fratellanza, che si è unita con tutti gli altri ragazzi, da quasi sconosciuti alla fine a amici grandi anche, in una settimana si è riusciti a creare legami veri.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Benvenuti a tutti, eravamo rimasti che erano, stavano scendendo i Lanzichenecchi, vi ricordate? Stavano mandati da Ferdinando II d'Asburgo, che era l'imperatore in quel momento, e quindi stava mandando queste truppe, e i documenti, Manzoni cita i documenti, parlavano di 28.000 fanti e di 7.000 cavalieri. Adesso queste notizie storiche, vediamole vissute sulla popolazione di quel momento. Allora pensiamo a questi paesi che arrivano queste orde, diciamo così, di vandali, perché in realtà erano eserciti normali, però non essendo pagati, perché non avevano soldi per pagarli, l'imperatore non aveva tanti soldi, permetteva il saccheggio. Quindi immaginate che cosa succedeva nei paesi in cui andavano queste orde di Lanzichenecchi, e stanno per arrivare anche al paese di Agnese e Don Abbondio e Perpetua, perché noi sappiamo che Lucia è a Milano da Donna Prassede e Renzo è a Bergamo nel Bergamasco, vi ricordate? E quindi stanno arrivando e la gente grida: sono 30.000, sono 50.000, 40.000, 50.000, sono anticristi, perché erano luterani, quindi avevano paura. E quindi vediamo con le grida della gente, adesso le vediamo non più con la notizia storica, diciamo così, sono ariani, ecco. E quindi la gente scappava, prendeva quel poco che aveva e se ne scappavano sulle montagne, non sapevano neanche loro dove andare. E tra questi immaginate chi c'era, che aveva una paura fregata. C'era Don Abbondio. Don Abbondio andava su e giù per la casa, non sapeva che fare, e Perpetua cercava di nascondere tutto, perché sapeva che dovevano fuggire, non si sapeva dove, ma dovevano fuggire. Quindi Perpetua andava avanti e indietro a nascondere cose d'argento, l'oro, i soldi, tutte le suppellettili di una casa, insomma, più o meno. E quindi Don Abbondio piagnucolava, non sapeva che fare, sembrava un bambino piagnucoloso. E Perpetua diceva: ma insomma, invece di aiutare, da dare una mano, sta solo a mettere obiezioni, a mettere il bastone tra le ruote. Poi, vedendo che con Perpetua non poteva parlare, allora si andava a mettere alla finestra, vicino alla porta, e vedeva tutte le persone, povere famiglie, che se ne andavano con i bambini, con qualche animale che avevano, perché c'era una povertà enorme. E questa gente che soffre già per tutte le arroganze e le prepotenze dei governatori, e che devono sopportare tutti questi, anche le invasioni di tutti questi soldati. E di fronte al piagnisteo di Don Abbondio diceva: noi ci arrangiamo, arrangiatevi pure voi. E quindi, del resto, Don Abbondio chiedeva aiuto, ma in realtà non si fidava di nessuno. E quindi anche lui è perso, diciamo, come al solito. E mai, non è che prega, è per rifugiarsi nella preghiera, mai prega. A un certo punto arriva Agnese. E come mai arriva Agnese? Perché aveva, vi ricordate che l'innominato aveva dato 100 scudi d'oro, e quindi, prendendo questi scudi per nasconderli, aveva pensato: chi è che lo conosce all'innominato? Don Abbondio, perché lei in realtà non l'aveva visto. E allora aveva pensato di andare da Don Abbondio e di proporre a Don Abbondio e a Perpetua di andarsi a rifugiare dall'innominato. E quindi arriva con questa proposta, Perpetua tutta felice: ah, è stata un'illuminazione del cielo, è proprio qualcosa, meno male che ci sei, perché non sapevano dove scappare. E invece Don Abbondio: ma è sicuro che è convertito? Sempre, logicamente, sempre. E poi incomincia a fare varie illazioni, dice tutto il contrario di tutto, insomma, mette i bastoni in mezzo alle ruote. E non, a un certo punto le donne si stufano e lo costringono a seguirlo. Quindi lui non pia mai nessuna decisione. Vediamo che personcina particolare che è questo Don Abbondio. E quindi si mette insieme alle donne, passano davanti alla chiesa, e la chiesa abbandona la chiesa, dice: la guardasse il popolo. Quindi ha trascurato il popolo, non si cura del popolo, non si cura della chiesa. Ma così, ecco, diciamo, quest'uomo in realtà, questo mestierante, che in realtà non ama né il suo popolo né la chiesa, dove c'è il tabernacolo di Cristo e dove c'è Dio. Quindi incominciano a camminare in silenzio, ognuno pensando alle cose che venivano in mente. E a un certo punto, però, chi è che sbotta è Don Abbondio.
e incomincia a dire adesso per colpa del Duca di Nevers, e se la prende col Duca di Nevers, e se la prende coi potenti che devono arrivare chissà dove, che devono decidere loro e che non sanno che le cose vanno come devono andare e che fanno prepotenze su prepotenze e il popolo ci va per sotto. Una volta tanto Manzoni la pensa come Don Abbondio, quindi quello che dice Don Abbondio lo pensa anche Manzoni. In realtà lui è contrario alla guerra perché abbiamo detto che sono solamente sopprusi e per il potere e per, appunto, per arrivare al potere. A un certo punto Perpetua si ricorda di aver nascosto delle cose in modo troppo evidente e lo dice ad alta voce e Don Abbondio si arrabbia con Perpetua: hai visto? Te l'avevo detto io. Perpetua a questo punto perde la pazienza, ma come? Tu mi ostacolavi solamente, venivi avanti e indietro, non facevi niente e adesso te la pigli con me che l'ho nascosto male pure per colpa tua. E quindi incominciano i battibecchi. Poi si aggiunge Agnese, cioè, pensa che io di questi tempi dovevo vedere Lucia, invece adesso chissà quando la vedrò. Insomma, tra lamentele e battibecchi arrivano finalmente a casa del sarto, perché vi ricordate che il sarto abitava nel paese vicino al castello dell'innominato. E quindi logicamente il sarto è un esempio di carità, li ospita, li riceve in modo, con un'ospitalità enorme. Era una famiglia molto ospitale, abbiamo detto una famiglia ideale, perché erano tutte e due accomunati dalla fede e tutte e due aperti all'amore verso il prossimo, non chiusi nel loro individualismo di famiglia. E quindi ricevono Perpetua, Agnese e Don Abbondio e mettono le cose in comune, quelli che avevano preparato Perpetua e Agnese e quelli che avevano loro a casa, il sarto con la sua famiglia, e fanno un bel pranzo. E poi il sarto vuole instaurare un discorso un po' a un certo livello, lui è una persona colta, ricordiamoci che ha letto 3 libri, e cerca di avviare quindi un dialogo impegnato con il parroco, cioè una persona colta, sa il latino, e accenna quindi alle sue letture, dice mi pare di leggere la storia dei Mori, con le invasioni quando arrivano i Mori e tutte le persone si dovevano nascondere, ma Don Abbondio non è che si interessa tanto, e l'unica cosa che gli chiede, dice ma l'innominato è proprio convertito, vi ricordate che l'aveva chiesto già pure ad Agnese, si mantiene convertito? E lui risponde, il castello, il sarto, sempre nominando le cose che aveva studiato, sembra una tebaide in cui si vanno a nascondere tutte le persone che hanno paura. E quindi usando sempre quei termini. Infatti l'innominato, dice Manzoni, era diciamo tutte le sue doti, la volontà ferrea e la tenacia, quella di portare a termine le cose, le aveva utilizzato, come gli aveva profetizzato il cardinale, l'aveva utilizzato per aiutare gli altri. E in questo frangente in cui appunto tutti avevano paura e ognuno non sapeva dove nascondersi, si era fatto appunto prossimo e quindi aveva aperto il suo castello a tutti. E Manzoni vuole mettere in evidenza come quelle caratteristiche che aveva erano state utilizzate, erano state potenziate dalla fede. Quindi la fede per Manzoni, noi sappiamo che l'unica cosa che cambia l'uomo, dice Manzoni, è la religione, perché lo cambia da dentro. E poi questa religione che cambia l'individuo da dentro, logicamente lasciando l'uomo così com'è, non è che cambia, chissà, diventa un'altra persona, con le stesse caratteristiche ma potenziate dalla fede, dalla conversione, dalla fede. E quindi questo cambiamento interiore poi si proietta sulla società e quindi diventa qualcosa di sociale. Ecco perché chi può cambiare veramente la società è solo l'uomo che ha fede, perché è in una dimensione che va oltre e quindi non c'ha un interesse particolare, un interesse egoistico. Ecco perché Manzoni diciamo va verso un liberalismo moderato anche dal punto di vista politico. E quindi questa conversione aveva questa portata sociale e adesso però uno dice ma i magistrati che sapevano che lui aveva fatto tanti crimini come si comportano adesso con l'innominato, adesso che non fa più il criminale? Lo condannano, lo condannano agli anni di prigione, lo mandano in esilio? No. Ognuno non l'aveva fatto prima, quando era delinquente, figuriamoci adesso che si era convertito. E poi, per mezzo di Federico, che era una grande personalità in quel momento, era ritenuto anche un santo.
e gli esecutori dei delitti, tutti gli amici dell'innominato, i bravi si erano tutti, diciamo, chi si era addolorato, chi si era stupito, chi si era abbattuto, ma non è che l'odio, nessuno aveva odiato direttamente l'innominato, al limite avevano odiato il cardinale pensando che fosse lui l'artefice di questo. E i suoi bravi, vi ricordate il discorso che aveva fatto ai bravi? Parecchi erano rimasti con lui, c'era la crisi, non sapevano che fare, poi sembrava loro pure, parecchi avevano già forse quei pensieri che poi aveva esplicitato l'innominato e quindi avevano cambiato, parecchi erano rimasti, cambiando vita anche loro. E adesso questo castello era diventato un asilo per i deboli e quindi aveva formato un piccolo esercito armato in cui lui però andava avanti senza armi. Come mai senza armi? Perché non perché avesse fatto un voto, perché purtroppo lui sapeva di avere una natura violenta e quindi per prudenza, perché la prudenza è una virtù cardinale ma viene spontaneo quando uno crede in Dio, per prudenza non voleva usare le armi per non ricadere in quella violenza in cui era stato per tanti anni, per tutta la sua vita passata. E quindi si vedeva questo esercito, diciamo così, un esercito tutto armato con un capo disarmato. E allora abbiamo lasciato quindi Don Abbondio, Agnese e Perpetua che sono a casa del sarto, vanno via, si salutano e vanno verso il castello e mentre camminano incontrano tanta gente, Don Abbondio comincia a fare i nervi a pezzi e tutti quanti qua, e che massa di pecore, è possibile, non si capisce che se tutti vengono qua ci stanno gli eserciti, che penseranno? Andiamo dove stanno tutte le persone che si saranno portate tutte le cose preziose appresso. E quindi aveva da ridire, e allora, logicamente Agnese e Perpetua dice: senti, tu chiami pecore a quelle, che stai facendo tu? La stessa cosa stiamo facendo noi, allora pure noi siamo pecore. E Don Abbondio si arrabbiava con loro e quindi ha sempre il solito borbottone, diciamo così. Quando a un certo punto arrivano alla malanotte, diciamo, nella valle, vedono addirittura che c'è un blocco d'armata, c'è una guarnigione proprio di soldati. E Don Abbondio: ma nonna, questo vuole fare la guerra da solo, dove sono capitato, questo povero me. E le donne invece contente, dice: vedi tu che dicevi che non eravamo protette, vedi che c'è l'esercito, vedete come l'ottica cambia a seconda del punto di vista. Don Abbondio riesce a stravolgere la realtà, le donne erano più realiste, dice: tu dicevi che potevano venire l'esercito, vedi che abbiamo un esercito che ci difende. E quindi Don Abbondio invece vede sempre tutto come una fonte di pericolo. Poi, dopo che hanno visto tutta questa gente, dice: mi raccomando, dice alle donne, non vi opponete mai davanti al Signore. Lui lo chiama Signore, mentre gli altri lo chiamavano Santo, lui lo chiama sempre Signore. E fate sempre buon viso davanti a Lui, non vi opponete mai. E quindi finalmente arrivano a casa dell'innominato e l'innominato le va incontro. E allora l'innominato va incontro riconoscendo Don Abbondio e dice: siamo al verso 90-91 del capitolo 31, per chi dovesse seguire. Signor curato, disse, quando gli fu vicino, avrei voluto offrire la mia casa in miglior occasione, ma a ogni modo sono ben contento di poterle essere utile in qualche cosa. Confidato nella gran bontà di Vossignoria Illustrissima, rispose Don Abbondio, mi sono preso l'ardire di venire in queste triste circostanze a incomodarla. E come vede Vossignoria Illustrissima, mi sono presa anche la libertà di menare compagnia. Questa è la mia governante. Benvenuta, disse l'innominato. E questa, continuò Don Abbondio, è una donna a cui Vossignoria ha già fatto del bene. La madre di quella, e non voleva dire, perché dicevo, affinché se dico quella lì che lui aveva rapito, lui si ricorda del rapimento, insomma, e gli faccio fare la figura del criminale, e quindi era reticente. Di quella, arriva Agnese fresca fresca, di Lucia, disse Agnese. Di Lucia, esclamò l'innominato, voltandosi con la testa bassa ad Agnese, del bene io. Dio immortale, voi mi fate del bene a venire qui da me, in questa casa. Siate la benvenuta, voi ci portate la benedizione. Perché? Perché
Lucia era stata la causa, della, diciamo, la causa prossima della sua redenzione. E quindi era benedetta, ma anche la mamma che si era rivolta a lui. Significa che l'avevano perdonato, che Dio veramente tutti l'avevano perdonato e che si erano ricordati di lui per essere aiutati. E quindi vediamo che logicamente Lucia fa un'occhiata a Don Abbondio, perché si piglia la rivincita, e quindi la rivincita perché l'innominato è stato così gentile, e poi ringrazia, dice: oh giusto, disse Agnese, vengo a incomodarla, anzi, continuò avvicinandosi all'orecchio, o anche a ringraziarla, e si avvicina per ringraziarla dei soldi, e l'innominato tronca tutto perché era superiore a queste bassezze. E adesso vediamo che cosa succede, come riesce ad organizzare l'ospitalità verso questi tre nostri personaggi, l'innominato.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: quando Gesù è entrato nella tua vita?
1: Allora, Gesù è entrato nella mia vita ieri. Sembra ridicolo, ma è così, perché io mi sono allontanata da lui in quanto ho subito un incidente stradale, ho perso mia figlia e mi sono allontanata da lui tantissimo. Ieri sono venuta qua e ieri l'unica domanda è stata, cioè l'unica cosa che io ho chiesto è stato: se tu ci sei, allora tu mi vieni a parlare. Ed è successo questo. Si è fermata una persona, mi ha parlato e io un minuto prima avevo detto che sarei andata via da questo posto se questo non sarebbe accaduto. Mi ha parlato di mia figlia, mi ha detto di smettere di piangere e quindi come non pensare adesso che esiste, ecco. E quindi oggi devo dire che ci devo credere, ecco.
0: Come senti di voler coltivare questa conoscenza di Maria, questo suo abbraccio?
1: Aiutando le persone disperate. Io ero disperata, sono disperata. Grazie alle mie amiche che mi hanno sempre avvicinato a lui e io mi sono sempre rifiutata. Ho sempre pensato, loro me lo dicono perché loro ci credono, mentre io no. E adesso che ci credo anch'io, quando vedo una persona disperata, inizio a dirgli sorridi. È la miglior medicina, perché nella depressione è facile cadere imbottendosi di medicinali, nell'alcol, nella disperazione più totale. Però lei chiede di sorridere e quindi porterò il mio sorriso in questa situazione, che comunque si va avanti lo stesso.
0: In questo momento hai la possibilità di parlare a tante persone che magari in questo momento stanno vivendo la tua stessa situazione. E allora, se vuoi, mandagli un messaggio di vita.
1: Depresso è chi depresso vuole essere. Ci sono le forze divine che ti aiutano comunque a darti sempre una speranza, a darti una forza. E se non ci credevo io, ed era impossibile perché, credetemi, mi ha portato via mia figlia, era questo per me il delirio. Allora quando mi è stato detto lui non punisce, lui ama, allora bisogna veramente iniziare a pensare che è meglio iniziare a pregare, perché lei cerca ognuno di noi singolarmente, ama ognuno di noi personalmente e soltanto con l'aiuto di lei allora le risposte arrivano e sono forti, tanto forti.

Allora, abbiamo detto che Agnese si è presa la rivincita con Don Abbondio, però poi l'innominato, quando lei cerca di ringraziarlo per i soldi, tronca tutto e chiede di Lucia. E sapute che lebbe le notizie, si voltò per accompagnare al castello i nuovi ospiti, come fece, malgrado la loro resistenza cerimoniosa, e quindi li accompagna lui in persona. Agnese diede al curato un'occhiata, abbiamo detto, per vendicarsi che lui aveva detto che doveva parlare solo lui e che lei non poteva parlare. E poi l'innominato chiede: sono arrivati alla sua parrocchia? Logicamente, Lanzichinecchi gli domandò l'innominato: no, signore, che non, io, non, voglio, non volu ho voluto aspettare quei diavoli, rispose Don Abbondio. Se il cielo se avrei potuto uscire vivo dalle loro mani e venire a incomodare Vossignoria Illustrissima. Bene. Si faccia coraggio, riprese l'innominato, che ora è insicuro. Quassù non verranno e se si volessero provare, siamo pronti a riceverli. Speriamo che non vengano, disse Don Abbondio, perché logicamente sappiamo la sua paura. E sento, soggiunse Don Abbondio, aggiungendo col dito i monti che chiudevano la valle di Rimpetto, sento che anche da quella parte giri un'altra masnada di gente. Infatti, dalla parte di Bergamo erano venuti i cappelletti, che era un esercito mandato da Bergamo per far sì che i Lanzichenecchi non andassero nel territorio bergamasco. E quindi l'innominato risponde: è vero, rispose l'innominato, ma non dubiti che siamo pronti anche per loro. Ma due fuochi, diceva frase Don Abbondio. Quindi era capitato tra i Lanzichenecchi, i cappelletti e l'innominato con il suo esercito in mezzo. E immaginate la paura di Don Abbondio: proprio tra due fuochi, dove mi sono lasciato tirare, e da due pettegole. E costui pare proprio che ci sguazzi dentro. Oh, che gente c'è a questo mondo! Guardiamo sempre come stravolge la realtà. Cioè, le donne sono pettegole, se non era per loro lui ancora non sapeva dove doveva nascondersi. E in più lui è capitato tra due fuochi, tra due, un pazzo che vuole fare guerra, e invece non capisce che a un certo punto era quello che l'avrebbe difesi. E quindi stravolge completamente la realtà per la sua paura. E vediamo che logicamente Manzoni, che fa dire all'innominato che è pronto per combattere contro questi assalti, diciamo, è d'accordo con questo, perché anche se lui non condivide la guerra, però logicamente la difesa armata di fronte a un'aggressione è giusta. È giusta. E quindi figuriamoci anche, ricordate che avevamo detto, anche di fronte a uno Stato autoreferenziale che non fa il bene del prossimo, il contratto sociale viene meno. E quindi figuriamoci se c'è un assalto di gente per prevaricare il popolo, è giusto difendersi. E quindi l'innominato è giusto che difenda questi umili, questi poveri. E quindi vediamo che poi l'innominato porta lui personalmente le donne nel reparto delle donne e Don Abbondio fino al reparto degli uomini, degnandosi lui personalmente a farlo, a dargli la stanza. Logicamente immaginate Don Abbondio come ringrazia. E nel castello, diciamo, non succedono mai grandi turbamenti, anche se c'era tanta gente, perché innanzitutto erano tutte persone tranquille, erano le stesse persone che

andata a trovare il cardinale, vi ricordate quella notte che poi il nominato ebbe tentò pure il suicidio. E diciamo, quindi erano le stesse persone che adesso vanno a cercare rifugio dall'innominato. E vediamo che Manzoni fa pure una distinzione tra la folla di paese, diciamo, che si aiutano nei momenti di disgrazia, si aiutano l'uno con l'altro, e la folla, come che abbiamo visto in città durante la sommossa di Milano, che invece sono estranei, e uno deve aver paura degli estranei, perché c'è il sospetto reciproco, perché non sai di chi fidarti. Abbiamo visto il povero Renzo che si era fidato di un estraneo. Quindi c'è sempre questo dualismo in Manzoni, questo propendere per il paese, per il piccolo centro, forse perché c'era stato da piccolino gli anni più belli della sua vita, quando era stato fino a 6 anni in quel paesello con la balia, diciamo. E quindi vediamo che logicamente c'erano pure delle persone addette a guardare l'ordine, che erano i prelati, oppure gente per bene che stava lì per controllare un pochino. Poi c'erano delle teste, dice Manzoni, delle capi scariche, cioè gente che si vuole divertire anche nei momenti più tragici, e andavano nella valle erano sorte varie osterie, e andavano a giocare a carte, a bere qualche bicchiere di vino, insomma cercavano di passare la vita allegramente quei giorni. E c'erano anche state famiglie intere, che alcune famiglie amiche che erano andate insieme dall'innominato e quindi continuavano a frequentarsi, o altre famiglie che si erano conosciute là, quindi che diventavano amici. E quindi vediamo che si sta un buon andamento, cioè vivono tranquillamente quando la vita di ogni giorno. E diciamo, quando c'era qualche attacco, che si sapeva che arrivava qualche esercito, il nostro nominato col suo esercito andava a controllare, e una volta aveva addirittura mandati via con la forza un esercito che si stava spostando, un gruppo che si stava spostando verso di loro, e quindi stavano al sicuro queste famiglie, diciamo, queste famiglie nascoste qui. Erano quelli che avevano i soldi, andavano a mangiare all'osteria per non gravare sull'innominato, e invece quelli più poveri mangiavano una minestra, un po' di vino, c'era per tutti quelli che non avevano la possibilità. Logicamente poi c'erano gli ospiti fissi, e indovinate chi c'era tra questi ospiti fissi? Don Abbondio e le due donne. Don Abbondio mangiava addirittura con l'innominato, a tavola con l'innominato. Le due donne non perdevano tempo, si davano da fare, facevano i piatti, cucinavano, quindi erano una presenza attiva. Invece Don Abbondio stava sempre solo, non usciva mai, stava solo con la sua solitudine. Anche l'innominato è solo nella sua solitudine, perché è un, diciamo, è una mente superiore, una persona superiore alle altre, quindi come se ci fosse un abisso tra lui e gli altri, la solitudine della grandezza, purtroppo. E adesso che era pure diciamo quasi con una veste di santità, c'era ancora più distacco, la gente lo guardava con ammirazione quando passava, ma sempre solo. E poi abbiamo Don Abbondio, che invece era solo perché era solo per il suo egoismo, sempre solo, aveva sempre paura, sempre la paura, e non è che pregasse. Ricordate che Renzo prega quando c'ha paura nel bosco, Lucia prega quando sta nel castello, quando sta in rapita. Don Abbondio non prega mai, non prega mai, non prega, perché non ha fede, l'abbiamo già detto più volte. E quindi lui è solo nella sua paura, nella sua egoistica paura, pensa solo a lui stesso, alla sua tranquillità, alla sua pace, e quindi è insensibile alle sofferenze degli altri, non le vede proprio, vede solo le sue sofferenze, e tutti ce l'hanno con lui. Vi ricordate, anche la mula lo portava sul precipizio, anche la mula voleva il suo male, tutte le disgrazie succedono a lui per colpa degli altri, e non si accorge di quante volte è lui il colpevole di tutti i mali che purtroppo succedono. E quindi purtroppo questo significa essere chiusi nel proprio egoismo e nel solipsismo, cioè pensare solo a se stesso, senza porsi il problema mai degli altri. Quindi Don Abbondio, diciamo, è chiuso nel suo egoismo, nella sua mancanza totale di volontà. Non ha la volontà, purtroppo, è un uomo senza volontà, e questo è in colpa a tutti quanti, gli altri, di tutti i suoi problemi, e purtroppo questo è il dramma. Però
diciamo, possiamo farci pure noi delle domande, quante volte possiamo cadere noi in questo. Ecco, Manzoni ci spinge ad essere allerta e a non cadere in queste meschinità come cade Don Abbondio, un personaggio che ci deve far riflettere molto. E quindi diciamo che quando esce, non esce mai, sta sempre in casa, sempre nel castello, esce ogni tanto solamente per andare sulla spianata, per vedere se c'era qualche precipizio, qualche cosa dove nascondersi, casomai arrivasse un esercito, quindi sempre allerta che può succedere di qualche disgrazia. E poi a tavola, diciamo, si parlava, ma lui non parlava mai, gli altri parlavano degli eserciti che stavano arrivando, poi c'era qualcuno che era arrivato da poco, che era arrivato proprio quando gli eserciti erano già arrivati, quindi se ne era scappato all'ultimo momento e dava le ultime notizie, e quindi diciamo in modo che si sapessero, sapevano tutti le ultime notizie. E dice Manzoni, poi c'erano quelli che erano storici per natura, cioè che gli piaceva, a cui piaceva accumulare le notizie, i cosiddetti novellisti, e tra questi ci si mette anche lui, i quali avevano il gusto di prendere, di narrare, di prendere i dati, di setacciare le notizie, e poi davano le notizie agli altri, e quindi erano queste, e quindi in questo modo si passava la giornata parlando di quello che stava succedendo, parlando del più e del meno, e passarono così 23-24 giorni, dice Manzoni, nel castello. A un certo punto passano finalmente le varie, i vari eserciti, abbiamo detto il numero prima, passano tutti, e Manzoni ci dice pure i nomi dei capi, di Wallenstein, di Merone, di Annal, di i fanti di Brandeburgo, fino a Galasso, che fu l'ultimo, e quindi ormai i cappelletti poi erano tornati nel loro territorio, ormai erano passati l'Anzichenecchi, quindi c'era ritornata la calma. E logicamente tutti quanti se ne tornano a casa, ognuno per conto suo, nelle proprie famiglie, e gli ultimi che se ne vanno sono Don Abbondio e le due donne. Come mai Don Abbondio? Ce lo possiamo immaginare. Perché diceva, no, se poi c'è qualcuno che torna indietro è meglio aspettare, è meglio essere più prudenti. E Perpetua invece insisteva, dice, no, è meglio andare, perché poi saranno stessi paesani che ci andranno a fregare le cose nella casa. E lui no, a non ascoltarla. Finalmente si decidono, ormai sono passati più giorni, sono andati via proprio tutti. L'innominato li accompagna alla carrozza, dà dei altri soldi, dei altri denari ad Agnese e anche il corredo, un po' di dote per Lucia, e si salutano. Passano per la casa del sarto, il quale, come al solito, deve dire la sua frase a effetto da persona colta. E di queste storie si farà, sa da fare dei libri di stampa, vediamo che resta sempre lui. E logicamente i nostri tre continuano, dopo aver salutato il sarto, continuano ad andare verso il castello, e purtroppo vedono tutto devastato, la distruzione della guerra. Sembra, dice Manzoni, che ci sia stata una grandinata che ha distrutto tutti i campi. Così arrivano, vedendo la distruzione della guerra, e arrivano ognuno a casa sua. Agnese ritorna a casa sua, Perpetua e Don Abbondio pure loro, e Agnese trova la porta disfatta, però con quei pochi soldi, con i soldi che ha avuto dall'innominato, riesce a far risistemare tutto, spazza, pulisce, e dice, contenta di questi doni che ha avuto nuovo, dice, mamma mia che fortuna, sono caduta proprio in piedi. Invece Don Abbondio e Perpetua tornano a casa e trovano la casa devastata, feci per tutte le stanze, immagini di preti, perché erano luterani, quindi erano anticlericali, diciamo così, e quindi la sporcizia dappertutto. Manzoni fa vedere quanto è terribile quella sensazione di violazione dell'intimità della casa, più dei danni stessi, e la violazione della privacy, diciamo, della intimità, che dà fastidio e che distrugge, che fa male a chi è la persona a cui è stata violata la casa, in cui sono entrate persone strane. E appunto più della distruzione è questo che distrugge. E a un certo punto, poi andando in giro, Perpetua vede che tante cose che erano a casa del Don Abbondio stanno a casa di persone. E lei se la piglia con Don Abbondio, vedi che significa essere arrivati tardi, adesso devi andare a chiedere le cose, a fartele restituire. E Don Abbondio, figuriamoci, Don Abbondio, lo sapete qual era il suo sistema di vita, no?
quello di neutralità disarmata e non farsela mai con i violenti o con i ladri. Figuriamoci, questi erano quelli che avevano rubato le cose a casa sua, era gente disonesta. E Don Abbondio non sarebbe mai andata a parlare con questi a cosa di fare una guerra, di essere semmai con gente violenta e ladra. E quindi una lotta tra Perpetua e Don Abbondio, che sono sì complementari, ma in questo momento sono proprio antitetici e quindi non si capiscono proprio. A questo punto abbiamo parlato quindi della situazione, abbiamo parlato della carestia. Manzoni ci ha parlato a lungo della carestia in vari momenti, poi ci ha parlato della guerra, di questa guerra inutile, perché ritorna al Duca di Nevers, come abbiamo ricordato, il Ducato di Mantova, e poi adesso ci incomincia a parlare della carestia. Come mai questi tre, questi sono i cosiddetti cavalieri dell'Apocalisse, no? Perché dell'Apocalisse? Apocalisse significa rivelazione. Perché la carestia, la guerra, la malattia sono sempre delle cose che si avverano in ogni epoca, possiamo vederli anche nella nostra epoca, quante guerre, la crisi, l'ebola, no? Adesso, e purtroppo vedete che sono mali periodici che si ripetono continuamente, ogni epoca ha le sue malattie, le sue pesti, ogni epoca ha le sue guerre, ogni epoca ha le sue crisi e quindi Manzoni dice che sono apocalittici, i mali apocalittici, non perché si riveleranno alla fine dei tempi, ma perché in ogni epoca rivelano l'animo dell'uomo e ognuno reagisce in un certo modo, o diventa disumano, oppure capisce come è niente e nulla, come può morire facilmente, come la vita è un attimo, e capisce che quella vita che lui vive è un dono di Dio e quindi lo deve vivere pienamente, senza sprecarla. E qui adesso Manzoni fa una bella digressione sulla peste e come è avvenuta. E quindi questa digressione, perché fa questa digressione? Quali sono le finalità che si pone Manzoni per parlare della peste? Uno, presentare lo sfondo, lo sfondo storico in cui agiscono, ci sono le ultime avventure dei nostri personaggi, e la seconda finalità è quella di illustrare un periodo storico della patria più famoso che conosciuto, dice stessa Manzoni. E quindi adesso si dilungherà e vediamo con quale metodo lui affronta questa situazione, questa peste, no? Questa situazione che si è venuta a creare. Come lo vuole affrontare da storico? E questo adesso lo vedremo prossimamente.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Penso che l'unica cosa che mi viene da dire adesso è un grande grazie, perché se penso a com'ero e come sono oggi, rinato, risorto, in cammino tutti i giorni, cioè è una cosa che è proprio un miracolo. La mia vita è un miracolo, perché quello che sono oggi è frutto di tanto amore, frutto di tanta misericordia, frutto di tanta pazienza che mi è stata donata. Ho ricevuto tanto anche nel passato, nelle tenebre, ma non ho mai voluto ascoltare la voce del mio cuore, perché ero soffocato dalle cose del mondo, dall'egoismo, dalla mia pigrizia, da tutto quello che mi può fare confusione. Invece adesso mi rendo conto che in comunità ci sono persone che hanno lottato per la mia vita, che lottano tutti i giorni per la mia salvezza, e l'amicizia è proprio quello che mi fa sentire più bene di tutti, perché non ho mai avuto amici e questo mi fa proprio riscoprire il dono di avere qualcuno vicino, ma anche il dono di vedermi io come persona che può essere un aiuto un giorno per gli altri, che tutto quello che mi è stato donato non deve rimanere solo a me, ma che può essere anche un aiuto per una persona un giorno in difficoltà. E quindi tutto il mio egoismo, che una volta mi faceva solo pensare a me, a me, a me, ora lo posso trasmettere anche a chi lo vedo più in difficoltà, e questa sensibilità me l'ha data la comunità, e questo è tutto frutto della preghiera.
1: Sono fortunato, perché nella mia vita ho sempre avuto qualcuno che mi ha amato, qualcuno che ha voluto dare qualcosa per me, e non ho mai capito da dove venisse tutto questo amore, no? Perché il mio egoismo mi costringeva sempre a essere attaccato al materialismo e a quello che pensavo che avessi bisogno di ottenere sempre, ogni giorno, no? Però era una falsità, era una costrizione proprio della vita esterna, sempre dovevo attaccarmi a qualcosa per essere felice, per essere amato, per essere apprezzato, per essere voluto bene. In realtà penso che grazie a Dio, veramente alla preghiera, nel mio cammino di vita in generale, ho scoperto com'è bello essere sinceri sulle difficoltà, sulle mie fragilità, perché sono pieno di povertà. Ma ne ho veramente tante, no? Tanti limiti e tante fatiche, però ogni volta che riesco ad aprirmi, a condividerle e a sentirmi vicino a una persona, a qualcuno, e a essere vero, no? Senza mettere maschere da supereroe, e mi sento compreso, e l'amicizia forte che sento da quella persona, e la gratitudine di quel momento, e la semplicità mia che apprezzo, e la pulizia, no? Che mi ripaga e mi rende felice, no? Mi rende libero, libero. Non è sempre semplice, non è ogni giorno Pasqua e Natale, però è bello. Quando arriva, quando c'è, quando riesco anche a sforzarmi di trovare il modo di fare una mia amicizia profonda, vera, quello è tutto.
2: Te lo devo dire, io non ho mai vissuto tutta la mia vita. Sono stato sempre succubo di tutte le sostanze. Non ho mai avuto una vita regolare, nemmeno con i miei figli. Io ho fatto 3 figli da tossico. E ho 3 figli, uno più bello dall'altro e uno più sano dall'altro. Se non è la misericordia di Dio, questo cosa può essere? Cosa può essere? Io in comunità ho capito certi valori, certe cose. La voglia di vivere. Nel vivere e nel fare del bene. Ma senza niente in cambio. Lo faccio perché la comunità l'ha fatto con me e io lo faccio con gli altri. Dei valori che non ho mai conosciuto nella mia vita, mai. Sono stato sempre un egoista che ha pensato sempre a me stesso e alle mie esigenze. Questa è stata la voglia di vivere, la voglia di vivere me l'ha data la comunità. Io desideravo solamente di morire, perché non ce la facevo più. Vivere adesso è vivere. Prima ero una larva, una cosa soggetto alle vene, non avevo altro sistema. Adesso sì che si vive, grazie alla comunità. Thank you.

Allora, abbiamo detto quindi che vuole le finalità l'abbiamo visto, per cui affronta e per cui fa questa grande digressione sulla peste. Adesso vediamo qual è il metodo che Manzoni vuole usare. È un metodo storiografico, cioè un metodo più scientifico, perché lui vuole essere uno storico scientifico, più scientifico, diciamo che non accetta assolutamente come era stata fatta la storia dagli storici del Seicento che lui analizza. Perché? Perché non avevano tenuto conto, avevano detto i fatti così alla rinfusa, senza tener conto della causa, dell'effetto. E quindi quello che si propone è proprio di rifare.

in maniera più scientifica e di ridire i fatti, di riportare i fatti in maniera più scientifica, cioè cercando la causa e l'effetto, cosa che non era stata fatta dagli storici del Seicento. E poi utilizzando, diciamo, un procedimento scientifico, nel senso che nel confronto tra le relazioni edite e quelle inedite, in modo da fare un confronto e da vedere qual era il vero. Perché noi sappiamo che Manzoni da sempre, da quando ha incominciato la sua ricerca, cerca la verità, no? E questa verità è anche nei fatti, però si deve vedere quali sono autentici, quali sono esagerati, eccetera. Quindi deve fare un confronto tra fonti inedite e edite. E quindi procede in questo modo nella ricerca e nell'analisi dei fatti, vede i fatti più importanti, dispone i fatti in ordine cronologico di causa e di effetto, e poi studia i rapporti e le influenze dei vari avvenimenti tra loro. La conseguenza qual è? Che la notizia, anche se sintetica, risulta vera, cioè costruita a partire da fonti, e in grado di evidenziare anche lo sviluppo nel tempo e le connessioni tra gli eventi. E quindi vediamo che cerca in tutti i modi di essere il più scientifico possibile. Ricordiamoci che gli amici storici, Floriel, eccetera, che l'avevano ben condizionato e ben preparato. E si rifà come, diciamo, come documenti, si rifà al Ripamonti, e il Ripamonti cita che già il 20 ottobre del 1629 Settala, che era un medico, aveva, ed faceva parte pure del Tribunale della Sanità, aveva denunciato il contagio. Siamo al 20, ricordiamoci un po' le date per capire come si evolve. 20 ottobre del 1629. Il Tribunale di Como, dopo la denuncia di Settala del contagio, manda un commissario e un medico nella zona per vedere se era vero. Parlano con un barbiere, dite voi che c'entra il barbiere? Nel Seicento i barbieri avevano anche un compito medico, diciamo, erano quasi dei medici di famiglia, diciamo così. E il barbiere li convince che non c'è il contagio. Logicamente i decessi continuano ad aumentare e quindi si spediscono altri due delegati, il Tadino, che è un altro medico, e uno del Tribunale della Sanità. A questo punto vedono e capiscono che veramente c'è questa malattia, c'è la peste, e prescrivono delle bolle di sanità, cioè che sono le bolle di sanità? Uno, se veniva da una parte, da una zona dove c'era l'infezione, dove c'era qualche stato, dove c'erano stati dei decessi, non poteva entrare perché avrebbe contagiato. Diciamo come adesso per l'Ebola, no? Se uno viene dalla Liberia deve fare dei controlli, e il Tribunale della Sanità doveva dare una bolla di sanità per dire che veniva da una zona non infetta. Vediamo che le cose, il lontano e il vicino, si stanno assumendo gli stessi aspetti, no? E vediamo che logicamente prescrivono questa bolla di sanità di non far entrare in città i provenienti da zone contagiate. Il 14 novembre, siamo sempre del 1629, fanno il resoconto al governatore, che era Ambrogio Spino, la vi ricordate che era cambiato, Don Gonzalo era decaduto, fischiato da tutti. E Ambrogio Spinola non, così minimizza, non capisce quanto è importante la situazione, quanto è drastica tutti questi morti. Lui minimizza. Addirittura è nato l'erede di Filippo IV, il piccolo Carlo, e quindi lui fa fare dei festeggiamenti senza proteggere il popolo. E noi sappiamo che il governo, uno Stato, intanto deve esistere proprio per proteggere i cittadini, e lui invece è proprio senza criterio. Fa fallire le feste, la festa popolare, il popolo è ancora più incosciente del governatore, tutti a sta festa, e logicamente immaginate i decessi che ci furono dopo. L'unico che ha un po' di cervello è il cardinale Federico, il quale avvisa tramite i parroci tutte le parrocchie che se c'è qualche decesso, qualcuno malato, devono denunciarle al Tribunale della Sanità. Ecco, la denuncia in modo che da prevenirlo, da curare subito, eccetera. Logicamente vediamo l'incompetenza del governo, il ritardo delle cose, perché poi il Tribunale della Sanità chiede, implora la cooperazione del governo, dice facciamo qualcosa, ma che fate qualche legge, qualche cosa qui, dopo con ritardo finalmente c'è una grida che sarebbe una legge che fu stesa
il 30 di ottobre e fu pubblicata il 29 novembre, un mese per pubblicarla. Quindi pensate, fatta con ritardo, pubblicata dopo un mese, messa, quindi una cosa proprio la lentezza.

22 ottobre, quindi diciamo dopo che era, ancora non era stata fatta, non era uscita, era stata fatta la legge ma ancora non era uscita. E invece il Ripamonti dice che l'ha portato un soldato italiano al servizio della Spagna, un certo Pierpaolo Lovato, vedete che i nomi sono quasi uguali, Pietro Antonio Lovato, Pierpaolo Lovato, di Chiavenna, secondo il Ripamonti, il 22 novembre, cioè dopo che era stata fatta la legge, ma non era stata ancora emanata. E quindi questa ci fa vedere ancora di più la colpa degli uomini e dei governanti. Come era successo? Come mai questo tizio, chiunque sia, o Pietro Antonio o Pierpaolo Lovato, come aveva fatto a diffondere la peste? Aveva comprato dei vestiti rubati, aveva rubato dei vestiti a dei soldati alla Manni e li aveva venduti. Ma questi soldati, tra questi soldati c'erano dei appestati. E quindi si era presa la peste lui, era morto. E quindi con un bubone sotto l'ascella. Il tribunale della sanità fa bruciare tutti i vestiti di questo soldato, però muoiono pure i due servi che l'hanno curato e il frate che l'ha assistito, e quindi la peste incomincia a dilagare sempre di più. Logicamente dice, cercano di isolare questi tre casi, ma quel soldato aveva già sparso la peste. Ecco, vedete come sta succedendo, come succede ogni volta che c'è un'epidemia, no? Ecco, e diciamo che il soldato, infatti il padrone di casa del soldato a un certo punto muore di peste. Allora tutti quelli del palazzo vengono portati tutti al lazzaretto e alcuni muoiono di peste anche lì. E tutto quello che resta nelle case di queste persone, i mobili, gli arredi eccetera, sono lasciati lì ai parenti che per trascuratezza li vendono senza pensare, e quindi la peste si diffonda ancora di più. Vediamo che Manzoni non è che sta facendo vedere come, non gli interessa una ricerca sulle forze che producono la malattia, ma si sta interessando dell'inadempienza degli uomini, della incapacità dei capi, dei governanti, di quelli che stanno addetti al bene pubblico, dovrebbero essere al servizio del popolo, come invece sono lenti, tardi e incompetenti, e quindi provocano questo dilagare della malattia. Si incominciano a espandere vari casi in più quartieri. Molti medici dicono no, non è peste, no, febbre pestilenziale, no, c'è qualcosa che rassomiglia alla peste, ma non è peste, minimizzano. E quindi per il terrore di essere portati nel lazzaretto, parecchi non denunciano niente, perché poi quando si denuncia qualcuno, quando c'è un ammalato, uno che muore, si brucia tutto quello nella casa, si mette la casa, si sequestra la casa e si portano i parenti al lazzaretto. Quindi parecchia gente odiava i medici che avevano detto che era peste, tant'è vero che il Tadino e il Settala, che si erano pronunciati dicendo che era peste, erano mal visti. E una volta il Settala, che camminava per la strada, addirittura fu assalito a pietrate perché aveva sparso questa voce, e per cui tutti poi dovevano andare, se si bruciava una casa, cioè se si scopriva un caso, si bruciavano le suppellettili, si chiudeva la casa e si mandavano i parenti al lazzaretto. Quindi la gente era terrorizzata, non sapeva più come fare a difendersi. Nel lazzaretto che succede? Che la popolazione aumenta sempre di più, i medici, gli infermieri, parecchi muoiono, parecchi infermieri non ci sono, come fare? Non si sa più che cosa fare. Vedete com'è moderna questa storia, cioè sembrano fatti di oggi, no? E a un certo punto però, a quel tempo, chi assoldano? Chiamano i cappuccini, e i cappuccini vanno, tutti i cappuccini dediti all'amore del prossimo, tra questi come capo presidente eletto padre Felice Casati, che prende la peste subito, però poi guarisce, quindi è immune, e poi padre Michele Pozzo Bonelli, e questi sono i capi di tutti gli altri cappuccini, e quasi tutti i cappuccini muoiono di peste, però muoiono felici di dare la vita per gli altri, ricordandosi che Cristo ha detto: chi dà la vita per uno alla vita eterna, quindi loro sicuri di accedere quindi alla vita eterna per cui erano vissuti e per cui avevano utilizzato tutta la loro vita. Quindi a un certo punto incominciano a moltiplicarsi i casi, addirittura 50.000 morti.

morti di peste a Milano, e tra questi muoiono pure persone importanti come il Settala. Quindi che morisse pure un medico così famoso che l'aveva poi diagnosticata metteva ancora più paura. E allora si incomincia a parlare di malefici, di veleni contagiosi, di arti benefiche, di operazioni diaboliche, e quindi si mette vicino alla peste, cioè alla malattia, si mettono altre chiacchiere, cioè no. E addirittura il re di Spagna, Filippo IV, nel 1629, già dal 1629, aveva avvisato, aveva fatto comunicazione al Senato e al Tribunale della Sanità di Milano che c'erano quattro francesi scappati da Madrid sospetti di spargere l'unguento della peste. Immaginate un po', già nel 1629. Poi il 17 maggio del 1630, l'anno dopo, diciamo che nel Duomo si incominciò a spargere la voce che c'era stato un assito che era stato contagiato dalla peste. Allora che fanno? Cacciano tutti, l'assito era una specie di legna, di separè di legno che divideva il reparto dei maschi dalle femmine. Allora cacciano tutti i banchi fuori la chiesa. La paura è tanta, quindi la gente vedendo tutti questi banchi si terrorizza ancora di più. Il presidente della sanità va per constatare, ma vede che solamente non c'è niente di concreto, è solamente il popolo spaventato. Poi la mattina dopo di questo avvenimento trovano tutte le mura e le porte della città sporche di un materiale giallastro. E quindi va sempre il rappresentante del Tribunale della Sanità per vedere, fa mangiare questa sostanza ai cani, ma non succede niente. Però il Tribunale della Sanità manda una legge, fa in mano una legge contro ignoto, contro quello che aveva messo questo materiale, e quindi questa legge spaventa ancora di più. Allora ci sta gente che vuole la peste, ci stanno persone, e chi sono? E allora le varie teorie, chi dice che il governatore Don Gonzalo perché era stato trattato male, chi invece dice che era il cardinale di Richelieu per vendicarsi della guerra degli spagnoli a Milano, e chi incolpa il conte di Wallenstein, chi un ipotetico signor gentiluomo di Milano, e che dice invece che era stato uno scherzo, che forse era quello che più capiva. Quindi ancora ci sono tante persone che non credono alla peste, che non ci sia la peste, quindi diciamo un po' è minimizzato, un po' si accompagna alla peste, alcuni medici hanno detto febbre pestilenziale, qualche altro dice che non è peste, insomma. Ancora ci sono tutte queste chiacchiere, ma intanto la gente muore una sopra l'altra continuamente. E allora il Tribunale della Sanità, per convincere la popolazione che c'era la peste, il giorno della Pentecoste mette davanti al cimitero di San Gregorio, dove tutti andavano in quell'occasione, una famiglia completamente nuda, morti tutti di peste, pieni di bubboni. A questo punto si convincono che è peste tutti quanti. Però prima erano state non era peste, poi erano febbre pestilenziali, adesso riconoscono la peste, ma con l'aggiunta degli untori e dei malefici. Ecco come vanno, come andavano le cose, come vanno o come andavano le cose a quel tempo, direbbe Manzoni. E così vediamo che succede la prossima volta.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Novena in preparazione all'800° anniversario del transito di San Francesco, con i Vespri e la meditazione di Sua Eccellenza Monsignor Felice Accrocca. 9 giorni di preghiera, ascolto e meditazione per percorrere la vita di San Francesco, dal 24 settembre al 2 ottobre, alle ore 19. Uniti in preghiera qui a Maria Vision. Ti aspettiamo.
1: Cari figli, anche oggi ringrazio l'Onnipotente di essere con voi e di potervi guidare verso il Dio dell'amore e di pace. Le ideologie che demoliscono voi e la vostra vita spirituale sono passaggere. Io vi chiamo, figlioli, ritornate a Dio, perché con Dio avete il futuro e la vita eterna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Carissime fratelli e sorelle, questa sera siamo in compagnia della famiglia di Maria Vision. Questa TV cattolica sta percorrendo un itinerario, un sentiero, la carovana della pace, che ha toccato già diverse comunità della Sicilia e questa sera nella nostra cittadina. Ci uniamo allora alla preghiera anche a tutti quelli che si collegano attraverso i mezzi di comunicazione sociale a questo momento liturgico. La Chiesa parla tutte le lingue dei popoli, soprattutto la lingua della pace. Ascolta tutte le lingue, tutte le aspirazioni del cuore dell'uomo. E mentre annuncia il Vangelo della pace e della vita, si arricchisce della sapienza di tutte le culture. Parla le coscienze, ammaestra e convince gli uomini all'amore del crocifisso risorto. La Chiesa, nel dono dello Spirito, si esprime nel dialetto dell'amore, come una mamma nei confronti del proprio figlio, un dialetto che diventa un linguaggio di senso, un vero linguaggio, quello dell'amore appunto, che non nasce da idee o ideologie studiate a tavolino, ma si forma dall'esperienza della vita stessa. Ciò che è vero, ciò che è buono, nasce dall'esperienza umana. La Chiesa oggi, nel dono dello Spirito, si fa ponte di pace fra tutti i popoli. La Chiesa, nel dono dello Spirito, assume il linguaggio della verità, della condivisione degli ideali umani, delle aspirazioni degli uomini che anelano alla fratellanza. Questa è la nostra Pentecoste oggi. Lo Spirito viene, lo Spirito abita tutta la storia e continua a creare un mondo nuovo. Il racconto della Pentecoste altro non è che l'esperienza di una comunità che si rende conto di essere abitata dallo Spirito Santo. Abbiamo ascoltato poco fa nella lettura, non c'era ancora lo Spirito, ma Gesù consegna lo Spirito sulla croce e da quel momento lo Spirito abita, anzi lo Spirito dall'inizio aleggiava sulle acque. Lo Spirito Santo continua a visitare la sua Chiesa e spinge i discepoli di oggi sulle strade del mondo, ad abitare la strada e il villaggio, a sapere incrociare ogni sguardo, a soffermarsi sulle fragilità dei fratelli, a gioire di ogni sorriso, a condividere ogni speranza, a sostenere ogni angoscia. Lo Spirito spinge la Chiesa sulla via della diaconia per il regno. Lo Spirito plasma le comunità ad essere una casa ospitale, la Chiesa una casa di tutti gli uomini. Lo Spirito è il dono del risorto. Sulla croce Gesù consegnò lo Spirito. Nella sera di Pasqua Gesù stette in mezzo agli apostoli e disse loro: ricevete lo Spirito. Allora gli apostoli successivamente si rendono conto di questo dono. Ecco la Pentecoste come memoriale pieno della Pasqua. Quando Gesù inizia la sua vita pubblica nel Vangelo di Luca, anche lì leggiamo, lo Spirito era su di lui. Ricordiamo questo fatto nell'episodio della sinagoga a Nazaret. Gesù nella sua missione ha portato un fuoco che desidera sia già acceso. Lo Spirito dunque è presente in tutta l'esperienza storica di Gesù ed è presente nella sua Chiesa. La Pentecoste che oggi celebriamo, 50 giorni dopo la Pasqua, è la coscienza della Chiesa di essere abitata dal dono dello Spirito.

0: Buon pomeriggio a tutti e a tutte. Ecco questo nuovo incontro di Catena d'Amore. Ascolteremo i vostri messaggi e intanto ecco, vi dico che saremo anche in collegamento con l'adorazione eucaristica e quindi offriremo ecco, le vostre preghiere davanti al Signore. Ecco, poi tra poco vedremo ecco, anche la presenza del Santissimo. Ecco, possiamo fare una preghiera insieme nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ecco, intanto iniziamo a leggere i messaggi che ci sono arrivati in attesa delle vostre telefonate. Ci scrive Fortunata da Pavia, chiede preghiere per le sue intenzioni, per Antonietta, per il marito che è deceduto da poco e per questo hanno problemi economici e chiede appunto soprattutto di pregare per il figlio Stefano e la figlia Alessandra e le loro famiglie. E poi abbiamo Evelina dal Piemonte. E chiede preghiere per il figlio Andrea che è malato. Ecco, allora preghiamo un'Ave Maria per questi nostri amici. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, abbiamo ancora Maria Antonietta, chiede appunto di pregare per la sua salute, ma soprattutto per il figlio Andrea di 18 anni che si trova attualmente in carcere, anche se è seguito fin dall'adolescenza dai servizi sociali. Poi abbiamo la professoressa Grazia, chiede preghiere per lei, la sua famiglia, per i suoi figli, perché siano liberati dal maligno. Poi abbiamo ancora Lina da Roma, chiede preghiere per la guarigione di lei, per suo marito, per una bambina che deve nascere in questi giorni, per i suoi amici e parenti e soprattutto per la pace nel mondo. Ecco, ci uniamo a questa preghiera soprattutto per la pace nel mondo. A causa, ecco, anche soprattutto in quelle zone di conflitto. Allora preghiamo, ecco, un Padre nostro per queste persone. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ecco, come vi dicevo, ecco, possiamo offrire le vostre preghiere ecco, davanti al Santissimo. Siamo in attesa, ecco, delle vostre telefonate. Intanto vi dico, potete leggere anche il numero in sovraimpressione 075 81 36 35. Abbiamo ancora Rosa Angela da Ciampino, chiede preghiere per lei e per i suoi figli, per la guarigione, per la pace nel mondo. Rosa da Sicilia prega per l'amico Angelo, per Angela. Che so, hanno affetti, sono affetti da tumore e per la pace in questo momento di guerra. Preghiamo ancora per Alessio, per le sue difficoltà, per la sua salute, per le amarezze, e ha molta difficoltà, e per la difficoltà a comunicare con le altre persone. E poi abbiamo Enrica. Mi parla del suo stato di salute in questo periodo e chiedo preghiere per lei ancora con tosse e spossatezza. Poi abbiamo Carla da Cuneo, chiede preghiere per Paolo per il suo lavoro. Scusate, e poi abbiamo ancora da Livorno, vorrei chiedere preghiere per Raffaella che sta eseguendo controlli medici oncologici e spero sia tutto un falso allarme. E poi ancora preghiere per Tania, che ha una malattia autoimmune e si sta indebolendo sempre più, perché la sua fede si rafforzi e la sua salute venga preservata il più possibile. Questo, ecco, ci scrive Raffaella. E poi abbiamo Mario di Ceccano, chiede intenzioni di preghiere per Rossi Sofia, una bambina di 2 anni che ha una malattia rara, non mangia e non cresce e non parla e non può camminare, è di Alatri. Allora chiediamo una preghiera a Maria e preghiamo l'angelo custode, ecco, di Sofia. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, abbiamo ancora Daniela. Chiede preghiere per capire se l'uomo che ha conosciuto, Vito, è un disegno di Dio per la sua vita matrimoniale. E poi prega anche, chiede di pregare anche per lei, perché si possa affidare senza, sempre più a Gesù. E poi abbiamo ancora Giovanna Puglisi dalla Sicilia. No, scusate, Giuseppina, affido alla misericordia di Dio mio figlio Sebastiano, che abbia pietà, lo guarisca da una grave malattia psichica, da una grave dipendenza, e perché gli possa donare pace e gioia. E poi abbiamo anche, chiede di pregare anche per Leonardo, per la sua conversione e la famiglia. E poi abbiamo Giusy da Cianciana. Chiede di pregare soprattutto per la pace nel mondo. E poi abbiamo Luigi da Nola, chiede preghiere per la sua guarigione. Ecco, affidiamo allora a Gesù tutti questi nostri amici. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. È arrivata una telefonata, pronto?
1: Pronto, sorella, buonasera.
0: Buonasera. Piacere,
1: Sono Gianni dalla provincia di Firenze, sorella.
0: ci dica.
1: Piacere, avevo bisogno di una preghiera guarigione per me.
0: Sì, ecco, possiamo pregare insieme se vuole.
1: Sì, sorella, sì.
0: Ecco, allora preghiamo facciamo una preghiera a Maria. Ave Maria,
1: Ave Maria, piena
0: di
1: di
0: grazia,
1: grazia.
0: il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, la affidiamo a Maria.
1: sorella, buona
0: Prego,
1: serata.
0: grazie, altrettanto. Ecco, grazie. Ecco, allora continuiamo con i messaggi che ci sono arrivati. Allora abbiamo Stefano da Foligno, chiede preghiere appunto perché possa trovare per Gabriele. E poi abbiamo Federica dalla provincia di Verona, chiede preghiere per l'amica Susanna, per le sue intenzioni. Aumenta la mia fede, o Signore, apri, anzi spalanca il mio cuore affinché possa fare la tua volontà, perdonando e avendo misericordia per chi mi sta accanto lungo il mio cammino. E poi abbiamo Vanna da Modena. Ah, intanto ascoltiamo una telefonata. Pronto?
2: Pronto?
0: Sì, pronto?
2: Buonasera.
0: Buonasera. Il suo nome?
2: Sono Rosina.
0: Piacere, Rosina. Prego.
2: Senta, io voglio fare una preghiera per una famiglia che ha due ragazzi, Andrea e Daniele, che purtroppo i genitori sono lontani dalla chiesa e la nonna non può fare niente per questa famiglia. E ha chiesto preghiera perché questi bambini vorrebbero entrare nella chiesa cristiana, nella nostra religione, però i genitori sono molto lontani da questo e la nonna soffre, i ragazzi pure perché vorrebbero un aiuto.
0: Va bene, allora possiamo pregare un angelo custode, per questi bambini. Ecco, angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Ecco, e speriamo che possano davvero entrare nella nostra chiesa, ecco, e chiedere il battesimo. Bene.
2: Grazie,
0: buonasera. Ecco, continuiamo con i nostri messaggi. Abbiamo, ecco, Maria Grazia da Madrid, chiede preghiera affinché il figlio Francisco indirizzi la sua vita sulla retta via. E poi abbiamo Lucia da Lanciano, chiede preghiere per lei, per la sua salute e per tutti. E poi una preghiera per tutte le persone che soffrono, per quelle che sono sole, per i gruppi di preghiera. E poi un'altra telefonata. Pronto?
3: Sì, buonasera, pace bene.
0: Pace bene.
3: No, telefono dalla Sicilia. Chiedo preghiera di pace, serenità, per la guarigione, la liberazione e tutte le necessità di tutta la nostra vita. Poi prego lo Spirito Santo sui miei figli con problemi di salute,
0: Certo.
3: specialmente uno che sta più male e l'altro per la guarigione definitiva, se nella volontà del Signore.
0: Certo. Allora possiamo fare una preghiera allo Spirito Santo. Preghiamo un Gloria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco.
3: Poi ho dimenticato a dirle che volevo anche affidare a San Giuseppe per il lavoro assiduo dei miei figli, che in questo momento c'è un momento di crisi nel lavoro,
0: Ho
3: e
0: capito.
3: anche perché la loro salute non gli permette più di tanto e hanno tanti problemi.
0: Ho capito, ecco. Bene, lo affidiamo a San Giuseppe anche all'intercessione di Maria e Gesù. Prego.
3: Grazie. Che voi di varie avversioni per la pace nel mondo e la fine delle guerre.
0: Certo, ci uniamo anche noi. Grazie. Pace
3: Grazie. E
0: bene.
3: continuate a pregare sempre per noi.
0: Certo, sempre. Ecco,
3: Un
0: grazie.
3: abbraccio, sorella.
0: Anche a lei, grazie. Buon pomeriggio. Ecco, allora continuiamo. Abbiamo Nadia. Vorrei mettere le mie intenzioni di preghiera per le persone che soffrono in tutto il mondo, gli anziani, i bambini, i malati, per la pace nel mondo, per le anime del purgatorio, per i nostri nemici, per la conversione dei peccatori, per il Papa, per i sacerdoti e seminaristi, per tutte le coppie, per i diversamente abili e le loro famiglie, per le famiglie che hanno perso un caro, per i bambini che hanno subito violenza e per la mia famiglia. Ecco, queste sono le preghiere di Nadia. Intanto ascoltiamo un'altra telefonata. Pronto?
4: Pronto, sono la mamma di Andrea che ha la sclerosi multipla, mi chiamo sempre perché mi date conforto, pregate per lui che vi ha proprio bisogno perché non sta niente bene. Io prego, però ho trovato il vostro canale e mi dà tanto conforto.
0: Bene, il suo nome?
4: Io sono Evelina.
0: Ecco, bene, Evelina. Vuole fare una preghiera in particolare?
4: Sì, voglio fare una preghiera a un'Ave Maria per Andrea e un Padre nostro per i miei cari che sono in cielo.
0: Ecco,
4: Subito la protezione di San Carlo Acutis.
0: certo. Ecco, allora possiamo pregare insieme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo

0: Ecco, grazie Evelina. Preghiamo per lei e per suo figlio. Certo,
1: Madonna,
0: Andrea.
1: tanto, tanto. Grazie.
0: Prego, ecco, arrivederci. Ecco,
1: Arrivederci.
0: abbiamo ancora, ecco, Concetta da Palermo, ci espone un problema e ecco, lei chiede appunto di pregare per questo problema, ecco, di condominio. Allora ci uniamo alle tue preghiere e poi abbiamo ancora Carola da Palermo. Buongiorno, chiedo preghiere per Concetta, per il personale sanitario, perché non si comporta bene. E poi ancora per quelli che per quelli che la operano e poi abbiamo ancora appunto Luigi Castellano d'Annola, chiede preghiere per la guarigione e poi abbiamo Eva, dalla provincia di Nuoro, chiede preghiere per la guarigione dal tumore al seno e alle ossa. Affido al Signore i miei figli Alessandro, Francesco, Michele e il marito Mirko. Ecco, allora ci uniamo a queste preghiere, le presentiamo davanti al Signore, Eva. Preghiamo gloria al Padre, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre. Nei secoli dei secoli, amen. Ecco, adesso concludiamo questa prima parte di Catena d'Amore. Ci vediamo dopo l'intervallo pubblicitario. Grazie.

0: Eccoci di nuovo insieme in questa seconda parte di Catena d'Amore per ascoltare i vostri messaggi, le vostre telefonate e presentare le vostre intenzioni di preghiera per i vostri cari davanti al Santissimo, a Gesù presente, ecco, attraverso l'adorazione eucaristica. Siamo in diretta infatti con l'adorazione a cui presenteremo proprio tutte le vostre intenzioni. Intanto continuiamo con i nostri messaggi. Abbiamo Anna Luisa da Agrigento, chiede preghiere per la sua famiglia e le necessità spirituali, materiali, per la salute e per la pace tra le nazioni. E poi abbiamo Mercedes, chiede di pregare per la pace nel mondo, soprattutto anche per la sua famiglia. E poi abbiamo Carmela da Palermo, chiede preghiere per la sua salute perché possa migliorare sempre più le preghiere, sempre più appunto anche per i suoi familiari. E poi abbiamo Marco da Roma. Intanto ascoltiamo un'altra telefonata. Pronto?
1: Pace
0: Pronto?
1: bene.
0: Pace e bene.
1: Sono Maria da Bari.
0: Buon pomeriggio,
1: Mi
0: Maria.
1: sente?
0: Sì, la sento benissimo. Prego.
1: Quindi vorrei pregare insieme per mio figlio Andrea che si trova in carcere ed è una situazione troppo brutta per lui e per noi famiglia, essendo un nucleo molto buono e sano.
0: Ho capito, va bene. C'è una preghiera che vuole pregare in particolare?
1: Sì, Padre nostro e Ave Maria.
0: Ecco, allora preghiamo Dio Padre, Padre di tutti. Padre nostro che sei nei cieli,
1: Nostro che sei nei cieli, sia
0: sia
1: santificato
0: santificato il tuo
1: il tuo
0: nome,
1: nome,
0: venga il tuo
1: venga il tuo
0: regno,
1: regno.
0: sia
1: Sia
0: fatta la
1: fatta
0: tua
1: la tua
0: volontà,
1: volontà,
0: come in cielo
1: come in cielo,
0: e così
1: così
0: in
1: in
0: terra.
1: terra.
0: Dacci oggi
1: Dacci oggi il
0: il
1: nostro
0: nostro
1: pane
0: pane quotidiano
1: quotidiano,
0: e rimetti a
1: rimetti a noi
0: noi i
1: i
0: nostri
1: nostri
0: debiti,
1: debiti,
0: come anche
1: come
0: noi li
1: anche noi li
0: rimettiamo
1: rimettiamo
0: ai
1: ai
0: nostri
1: nostri
0: debitori e
1: debitori.
0: non abbandonarci alla
1: Alla
0: tentazione,
1: tentazione,
0: ma liberaci dal
1: ma
0: male.
1: liberaci dal male. Amen.
0: Ave
1: Che il
0: Maria.
1: Signore provveda.
0: Va bene.
1: Adesso facciamo un'Ave Maria. Ave
0: Sì, Ave Maria,
1: Maria,
0: piena di
1: piena di
0: grazia,
1: grazia,
0: il Signore è con
1: Signore è
0: te.
1: con te.
0: Tu sei
1: Tu sei
0: benedetta
1: benedetta
0: fra
1: fra
0: le
1: le
0: donne e benedetto
1: benedetto
0: è il frutto del tuo
1: del tuo
0: seno,
1: seno,
0: Gesù.
1: Gesù.
0: Santa
1: Santa
0: Maria,
1: Maria,
0: Madre di Dio,
1: Madre di Dio,
0: prega per
1: prega per
0: noi
1: noi
0: peccatori,
1: peccatori,
0: adesso
1: adesso
0: e
1: è
0: nell'ora
1: l'ora
0: della
1: della
0: nostra
1: nostra
0: morte.
1: morte.
0: Amen.
1: Amen.
0: Grazie. Ecco, allora
1: Prego.

0: Pace e bene.
1: Pace e bene, arrivederci. Ecco,
0: Grazie.
1: continuiamo con i messaggi. Ecco che ci sono arrivati. Abbiamo Emiliana dalla provincia di Cuneo, chiede preghiere per la salute di alcuni suoi amici. E poi abbiamo Dina da Andria, pregate per la mia amica Mirella che sta soffrendo moltissimo. E poi abbiamo ancora Giulio da Cianciana. Noi ti preghiamo, lodiamo e benediciamo, glorifichiamo Gesù Cristo sacramentato. Apri i cuori dei potenti del mondo affinché smettano con le guerre. Ecco, ci uniamo anche noi a questa preghiera come a tutte le altre. Abbiamo poi Antonio. Perdonaci, Signore, per i nostri peccati. E poi Meluccia, porta gioia dalla Sicilia, chiede preghiere per la pace nel mondo, per la pace nelle nostre famiglie. E preghiamo, ecco, chiede di pregare una salve regina. Allora preghiamo insieme a tutti noi. Salve regina, madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Ecco, continuiamo con i nostri messaggi. Abbiamo Alessio, chiede preghiere per la sua salute. E poi abbiamo Jenny da Siena, chiede preghiere per la situazione in cui vive. Si trova a vivere appunto in una roulotte ed è disperata. Ecco, intanto ascoltiamo un'altra telefonata che ci è appena arrivata. Pronto?
0: Pronto, buonasera. Vorrei fare una preghiera per la mia famiglia, per la mia salute, per la guarigione del nipotino mio e la figlia e per tutte le mie intenzioni e la pace nel mondo.
1: Ecco, allora possiamo pregare un'Ave Maria insieme. Ave
0: Ave
1: Maria,
0: Maria,
1: piena
0: piena
1: di
0: di
1: grazia,
0: grazia,
1: il
0: il
1: Signore è
0: Signore è
1: con
0: con
1: te.
0: te.
1: Tu
0: Tu sei
1: sei
0: benedetta
1: benedetta
0: fra
1: fra
0: le
1: le donne.
0: donne
1: E
0: e
1: benedetto
0: benedetto
1: è
0: è
1: il
0: il
1: frutto
0: frutto
1: del
0: del
1: tuo
0: tuo
1: seno,
0: seno,
1: Gesù.
0: Gesù. Santa
1: Santa
0: Maria,
1: Maria,
0: Madre
1: Madre
0: di
1: di
0: Dio,
1: Dio,
0: prega
1: prega
0: per
1: per
0: noi
1: noi
0: peccatori,
1: peccatori,
0: adesso
1: adesso
0: e
1: nell'ora
0: nell'ora della
1: della
0: nostra
1: nostra
0: morte.
1: morte.
0: Amen.
1: Amen.
0: Grazie,
1: Ecco,
0: Giuseppe.
1: grazie, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio, grazie.
1: Ecco, allora abbiamo ancora, continuiamo con i nostri messaggi in attesa delle vostre chiamate. Abbiamo Lucia da Napoli, chiede preghiere per il figlio affinché si converta e possa trovare lavoro. E poi abbiamo Lucrezia da Torino, chiede preghiere per la sua salute, per la sua solitudine, ha da poco perso il marito e gli amici si sono allontanati. E poi abbiamo Monica da Massa, chiede preghiere per la sua salute e per la sua visita psichiatrica. Ecco, possiamo pregare un Padre nostro per questi nostri amici. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ecco, intanto continuiamo con i messaggi che ci sono arrivati. Sono Chiara da Bologna. Affido alla vostra preghiera tutta la mia famiglia, i miei amici, Claudio, Michele, Marisa, Chiara, Antonella, Sandra, Daniele, Daniela, Tatiana, Maria Grazia, Simona, Elena, Nuria, e tanti altri. Ecco, allora preghiamo insieme a Chiara. Possiamo pregare un angelo di Dio. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Abbiamo ancora altri messaggi. Giovanna chiede preghiere per Salvatore, Lorenzo e tutta la famiglia. E poi Giuseppina, affido alla misericordia di Dio mio figlio Sebastiano, che lo guarisca da una grave malattia psichica. E poi abbiamo Dina da Catania, chiede preghiere per la salute per il figlio con problemi. Andrea da Albano Laziale chiede preghiere per la famiglia, per la mamma Maria Teresa, che gli manca sempre più. E poi abbiamo Silvia da Latina, chiede preghiere appunto per la sua visita medica, il colloquio di lavoro di Marco. E poi abbiamo Valentina da Cuneo, chiede preghiere per le sue intenzioni. Nicoletta da Assisi, chiedo preghiere per la mia condizione di salute, soprattutto per l'esame che farò domani, perché il Signore mi dia la forza per affrontarlo. Ecco, allora ci uniamo a tutte queste preghiere con una preghiera del Padre nostro. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ecco, allora continuiamo con i messaggi, altri messaggi che ci sono arrivati. Abbiamo Maria Luisa da Benevento, chiede preghiere per la madre Ida, che è in cielo, e che il Signore la possa prendere fra le sue braccia. E poi abbiamo Ida Galeazzo da Saronno, chiedo preghiere per Gianni, colpito da leucemia. Lo affidiamo al Signore affinché lo possa guarire. E continuiamo a pregare per Enzo, papà di Don Domenico. Abbiamo ancora Patrizia da Alba, chiede preghiere per il papà Ettore, che dovrà subire un intervento all'ernia. E poi abbiamo, ecco, intanto ascoltiamo una telefonata. Pronto?
2: Pronto, buonasera, sono Michaela. Vorrei fare ieri in diretta.
1: Sì, prego.
2: Allora, per Cristi, che Dio lo guarisca dal tumore, vorrei pregare una gloria al Padre.
1: Ecco, sì, possiamo pregare insieme? Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, Micaela, grazie per la sua intenzione. La affidiamo, ecco, a Gesù, che adesso in questo momento abbiamo l'adorazione eucaristica in diretta, e quindi lo affidiamo, ecco, allo stesso Gesù.
2: Va bene, grazie, buonasera.
1: Buonasera. Ecco, continuiamo con le nostre chiamate, i nostri, ecco, messaggi. Abbiamo Margherita, chiede preghiere per la pace nella famiglia, perché finiscono le incomprensioni tra mio nipote e mio fratello. E poi abbiamo ancora Patrizia da Silvia da Milano, chiede preghiere appunto per la sua, perché possa andare bene la risonanza magnetica. E poi abbiamo Severina da Roma, chiede preghiere per la pace nel mondo e per le famiglie senza amore. E poi, ecco, abbiamo ancora Nonna Concetta, chiede preghiera.

0: Preghiere per intercessione di San Giuseppe da Copertino, per i nipoti Chiara e Leonardo, che illumini le loro menti, e per lo studio perché diventano bravi studenti. Ecco, certo, sicuramente ecco, chiediamo l'intercessione di San Giuseppe, che è il patrono ecco, degli studenti. E poi abbiamo Margherita, chiede preghiere per la pace nella famiglia. Perché c'è una situazione quasi irreparabile, ecco, con il nipote e il fratello. Allora affidiamo queste preghiere, tutte queste intenzioni, ecco, a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, allora continuiamo con altri messaggi. Abbiamo Filippo da Torino, chiede preghiere perché si possa concludere la guerra e venga a regnare la pace. E poi Suor Hierot, che si trova ad Oristano, vorrei chiedere una preghiera per Mariolina che sta male in ospedale. E poi abbiamo ancora Federica che chiede preghiere per l'amica. E poi abbiamo Vanna da Modena. Una preghiera per Vanna, Marco e Lucio da Modena. E poi Maria Rosaria da Napoli chiede di pregare, ecco, per lei e le sue intenzioni. Possiamo, ecco, dire insieme un Padre nostro per questi nostri amici. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ecco, allora continuiamo. Abbiamo ecco. Messaggi, altri messaggi abbiamo Giacinta da Roma, chiede preghiere per intanto, ecco, ascoltiamo intanto una chiamata. Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Buonasera.
1: Buonasera. Sono Lina e chiedo una preghiera per la mia famiglia per la pace nel mondo e per mia nuora che è in attesa di una bambina che deve nascere, tempo finito che deve nascere, che il Signore l'aiuto che tutto vada bene.
0: Ecco.
1: Per la pace nel mondo e per la pace nel mondo.
0: Ecco, facciamo una preghiera, vuol fare una preghiera in particolare? Se no diciamo un Padre nostro. Ave Maria. Ecco. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.
0: Ecco, grazie.
1: Grazie.
0: Ecco, prego, buon pomeriggio. Grazie. Buonasera. Ecco, abbiamo, come dicevo, Giacinta da Roma. Chiede a Dio Padre Onnipotente nel nome di Gesù e per intercessione di Maria Santissima che mi aiuti a portare una croce per avere una figlia problematica per una malattia neurologica e psicologica. Chiedo appunto preghiere per mia figlia Manuela perché non peggiori e possa avere conforto e forza dalla fede. E poi abbiamo Maria da Lamezia Terme, chiede preghiera.

per Don Giuseppe e la comunità di San Raffaele. Si trovano in Israele e non possono tornare per il conflitto che c'è. E perché la Madonna li possa far tornare a casa. Ecco, allora chiediamo l'intercessione di Maria, in questo caso, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, allora continuiamo ancora con i nostri messaggi. Abbiamo Emma da Napoli. Maria, ti prego per mio figlio e la famiglia, perché possano tornare presto a casa. E poi abbiamo ancora Lucia da Siracusa, chiede preghiere per intercessione di San Carlo Acutis e Santa Rita per la liberazione e la guarigione dai mali corporali e spirituali. E poi abbiamo ecco ancora Valentina da Cuneo che chiede preghiere e poi abbiamo ecco anche altri messaggi che non abbiamo il tempo di leggere, però ecco li presentiamo tutti davanti al Santissimo. Abbiamo ecco l'adorazione in diretta e facciamo un'ultima preghiera. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco, e noi ci vediamo, la prossima volta. Buon pomeriggio.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Signore Gesù, tante volte noi non ci rendiamo conto di quello che diciamo anche durante la preghiera. Queste parole che abbiamo cantato, ripetuto, e che ogni volta le pronunciamo quando tu scendi dal cielo e vieni in mezzo a noi su questo altare. Ed è quello che noi vogliamo fare, vogliamo lodare e ringraziare sempre il nostro Signore che ci dà l'opportunità, quale gioia, quale dono, di stare qui davanti. Non ci rendiamo conto, noi Signore non ci rendiamo conto, ti portiamo la nostra povertà. Quando non siamo a riflettere, a cercare di capire un po' di più. Perché ti lodiamo? Perché ti ringraziamo, ti benediciamo? Perché? Ci sarà un motivo. Perché tu sei buono, Signore. Noi sappiamo che tu sei buono. Sappiamo che tu ascolti la nostra supplica, sappiamo che tu ci vieni incontro, che tu sei veramente il nostro rifugio, tutto quello di cui abbiamo necessità. È per questo che ti ringraziamo, perché tu, Signore, vieni in mezzo a noi poverini, a noi bisognosi di tutto. Tu vieni su questo altare e noi ti diciamo grazie, ti vogliamo lodare e benedire, perché la preghiera di lode ci avvicina a te, Signore. Ci fa dire, Signore, voglio accettare la tua volontà. Non è facile, non è così facile, Signore, ma la forza chi ce la dà? La forza ce la dà lo Spirito Santo tuo che è dentro di noi. E ci dice ascolta, ascolta il tuo Signore, ascolta la sua parola, cerca di ascoltare il suo amore. Questo ci dice lo Spirito Santo. Cerca di fare quello che il Signore ti dice, perché è per il tuo bene. Perdona, Signore, perché noi non ci riusciamo. Però siamo qui con tanto desiderio di te. Siamo qui davanti, Signore, a questa adorazione, a questa preghiera sconvolgente, che veramente ci può sconvolgere la vita. Veramente. Noi crediamo in questo, Signore. Noi crediamo in te. Nella potenza della tua resurrezione, Signore. Noi crediamo in te che sei vivo, in te che sei la nostra benedizione, tu che sei via, vita e verità. Lode e gloria al nome tuo, Signore Santo. Vogliamo pregare il Signore coinvolgendo Maria. Ci rivolgiamo prima a Maria e poi a te, Gesù. Maria comunque è qui con noi, con tutti i santi, gli angeli, gli arcangeli, i cherubini, i serafini. Sono tutti qua intorno. Questa è la nostra famiglia. È la nostra famiglia che è in cielo ed è anche qui in mezzo a noi.

com'è bello, Signore, pregarti insieme alla tua mamma. Come dire, ascoltate tutti e due la nostra supplica, la nostra adorazione. Noi adoriamo te, Signore, ma c'è anche la tua mamma nel nostro cuore, nei nostri pensieri, nella nostra preghiera, perché la mamma tua è anche la mia, Signore. Mia è di ogni persona che è al mondo. Ogni persona ha una mamma e si chiama Maria. A prescindere dal tipo di religione, voi siete sopra, al di sopra. Questo è vedere la nostra fede in forma universale. Noi non vogliamo avere confini, vogliamo pensare che tu sei il Signore di tutto e di tutti. Tu sei sopra a tutto e sei sopra a tutti. Questo ci aiuta, Signore Gesù, e ci insegna a non mettere i paletti, quelli che fanno male, quelli che non accolgono. Tu hai accolto ognuno di noi, noi dobbiamo fare altrettanto, Signore, accogliere tutti quanti nel nostro cuore, nella nostra preghiera e secondo anche quello che serve, quello che possiamo fare per gli altri, lo vogliamo fare. Questo è l'amore che tu ci hai insegnato, Signore, e vogliamo trasferirlo a tutti. Oggi la liturgia ci propone un libro che si chiama Coelet, al capitolo 1, versetti dal 2 all'11. O vanità immensa, ha detto Coelet, o vanità immensa. Tutto è vanità. Che vantaggio viene all'uomo da tutta la fatica in cui si affatica sotto il sole? Una generazione va e una generazione viene. Eppure la terra sta sempre ferma. Il sole sorge, il sole tramonta e si affretta al suo luogo. Va verso sud e gira verso nord il vento. Il vento nel suo cammino non fa che girare, ritorna sempre sulle sue spire. Tutti i fiumi scorrono verso il mare e il mare non si empie mai. Sempre i fiumi tornano a fluire verso il luogo dove vanno scorrendo. Ogni discorso resta a mezzo,

perché l'uomo non riesce a concluderlo. L'occhio non si sazia di ciò che vede, né l'orecchio si riempie di ciò che ode. Ciò che è stato è ciò che sarà. Ciò che è stato fatto è ciò che si farà. Niente di nuovo sotto il sole. Qualche volta si sente dire, ecco, questa è una cosa nuova. Ma questa fu già nei secoli che furono prima di noi. Non c'è ricordo degli antichi e non ci sarà neppure dei posteri presso coloro che verranno dopo di loro. Vogliamo ringraziare il nostro Padre che ci permette di leggere queste scritture, questa parola. Non tutte le parole sono facili da comprendere. Il versetto che sentiamo spesso, tutto è vanità, come a dire non c'è niente di importante, non c'è niente di nuovo, è una ruota che gira, ricomincia. Questa è la verità, è la nostra vita. Vogliamo tradurre in poche parole, se così si può dire. La cosa importante sei tu, Signore. Questo brano ci vuole dire che niente è importante, ma soltanto tu e il nostro rapporto con te. Questo poi leggiamo nelle altre pagine oggi, nella parola della liturgia. Non c'è niente di nuovo, niente di importante, niente che per cui dovremmo dare la vita, diciamo. Non sono cose importanti. Non sto parlando della mancanza di amore, abbiamo detto prima di amare tutti, lo diciamo ogni volta. Ma la cosa importante è farlo per amore tuo, vivere verso di te, proiettati verso di te, perché tu ci chiedi questo. Tu ci dici non conta, tutto quello che fai fallo per me, tutto quello che sogni sognalo per me, sogna in maniera spirituale, prega in maniera spirituale, chiedi in forma spirituale, non chiedere le cose del mondo, chiedi me, ci dice il Signore, sogna di stare con me, desidera me, cerca me, allora ci avrai la pace, la gioia e tutto questo affannarsi di cui parla questo brano non ci sarà più, quell'affanno, quella corsa non ci sarà più, perché se tu mi cerchi io mi lascio trovare, perché io sono il tuo amore e questo desidero. Ecco Signore, ti diciamo grazie. Grazie perché tu ci stai cercando e ci trovi, Signore. Alleluia.

tutto di sé per darmi quella gioia che il mondo non mi può dare, perché il mondo mi dà la fatica, mi dà l'angoscia, mi dà quella specie di arrivismo. Abbiamo detto prima che tutto è vanità, per questo leggiamo la parola, se vogliamo imparare, Signore, da te, perché per te tutto è la vanità. Non avevi neanche una casa, non avevi neanche un ciglio dove riposarti, non avevi niente, però avevi tutto, hai tutto, sei tutto e ci vuoi dare tutto, Signore. Cerchiamo di capire, Signore, ci sforziamo di capire, ma dove noi non comprendiamo arriva tu, Signore, con lo Spirito Santo tuo, con la parola, e facci immergere in te. In te, Gesù di Nazareth, vogliamo immergerci in te e adorare te.

La luce nel buio, apri le tue braccia per salvare me. Tu che ci vieni incontro. Oggi ti chiediamo di venire incontro, Signore, veramente ad ognuno di noi. Te lo chiediamo per le persone che portiamo nel nostro cuore, quelle più bisognose d'aiuto, Signore. Tu conosci i loro nomi, la loro storia, tu conosci i loro problemi, tu conosci come stanno, quanto stanno male, tu lo sai, Gesù. Vieni incontro, Signore Gesù, a tutte queste difficoltà, situazioni molto difficili. Voglio presentarti le persone che chiedono preghiera.

voglio presentarti, Signore, le persone che sanno già che preghiamo per loro. Tutte le persone che sono negli ospedali, ammalate, tutti, Signore. Noi ti portiamo tutti. Ti portiamo le persone più anziane, più in difficoltà, quelle magari anche abbandonate. Apri le tue braccia, Signore, per salvare ognuno di loro dalla solitudine, dal pianto, dall'angoscia, da ogni tipo di malattia. Apri le tue braccia, Signore, per venire incontro a tutte le persone che noi conosciamo, che hanno problemi, che hanno qualcuno nelle carceri, Signore. Vieni tu, Signore.

cuore, vieni tu, perché solo tu puoi risolvere certi problemi, solo tu, Signore. Delle volte ci vivono delle situazioni pesantissime, con dei lutti, con delle mancanze, con persone che ci hanno abbandonato o che hanno abbandonato altri. Tu sai, Signore, tu sai tutto della nostra storia, perché tu sei nel nostro cuore, nel cuore della nostra storia. Allora vieni, Signore, a prenderti cura di tanti bambini che soffrono, dei popoli in guerra, Signore Gesù. Tu puoi fare tanto, Signore, tu puoi fare tanto. Noi ci affidiamo a te, confidiamo in te e lo chiediamo, Signore Gesù. Noi ti chiediamo tanto, Signore Gesù, specialmente per certe situazioni personali di noi che siamo qua, o di tutte le persone che sono collegate tramite questa TV, questa emittente, TV Maria Visio, oppure su Facebook, sono collegati, siamo tutti collegati per guardare te negli occhi, Signore Gesù, perché tu possa asciugare i nostri occhi, le nostre lacrime, Signore Gesù, perché tu lo puoi fare, tu puoi fare molto per ognuno di noi, per ogni storia, per ogni dipendenza. Libera, Signore, chiede la dipendenza, perché tu lo puoi fare, Signore. Tu sei Gesù di Nazareth, il Dio grande, il Dio immenso. Tu puoi, Signore, tirare fuori da certi tunnel le persone, da quei tunnel brutti, pesanti, quelle famiglie che soffrono, Signore. Tu lo puoi fare, perché tu sei Gesù di Nazareth, il nostro amore, la nostra certezza di vita, di resurrezione, perché tu sei risorto, Signore. Ascolta questa preghiera che viene dal cuore. Ti ringraziamo per la tua parola di oggi, che ci dà modo di esaltare te, di considerare che tu sei il Signore, quello che può tutto, e quindi il resto diventa vanità. Ci ha ricordato il libro del Coelet. Il salmo di oggi, nella liturgia, è il numero 89-90.

occhi abbiamo l'anima e la divinità, il corpo e il sangue preziosissimo di nostro Signore. A Lui ci stiamo rivolgendo, rivolgiamo il nostro pensiero e il nostro cuore, tutta la nostra vita la vogliamo rivolgere verso di Lui.

Spiegazione del libro del Qohelet che abbiamo letto prima. Ecco coloro che tu hai scelto, Signore. Si rivolgono a te con una voce piena di gioia per lodarti, benedirti e adorarti. Perché abbiamo trovato in te la strada, la via. Abbiamo trovato in te tutto quello che serviva. Abbiamo sentito che il tuo amore ci aveva chiamato, ci aveva scelto. E non certo un nostro vanto di bravura personale. Però vogliamo vantarci che il Signore è il Signore nella sua bontà, nella sua misericordia. Che ha deciso questo. Ha chiamato il nostro cuore. E siamo in tanti, Signore. Il tuo popolo è numeroso, Signore. Siamo in tanti. Tu hai scelto e chiamato il nostro cuore per toglierci da quella vanità, da quelle cose senza senso. Ci hai voluto preservare da tante cose che fanno soltanto male, fanno solo piangere e non danno nemmeno risultato gradevole all'umanità. Niente, non c'è niente di positivo. Questo ci dice il Qohelet, tutto passa. Passa, solo l'amore resta. Ci deve rimanere in mente questa frase: solo l'amore rimane. Allora, quando è la sera, vogliamo riflettere e vogliamo dire grazie, Signore, perché oggi mi hai aiutato a fare del bene ad alcune persone, a una persona, a donare la mia vita in qualche modo per l'evangelizzazione, per la liturgia, quello che può essere. L'importante è che noi siamo un mezzo che si dona, siamo un dono, perché tu ci hai scelti per essere un dono. Ti benedico, Gesù.

anche il Salmo delle parole molto belle ci ha detto, tutto collegato, certo. Come l'erba che germoglia, al mattino fiorisce e alla sera è falciata e secca. E si ripete questo ogni giorno, quindi non c'è quella utilità per noi nel fare certe cose, se ci pensiamo bene. Ma è meglio metterla a frutto il nostro tempo. Dice il Salmo, insegnaci a contare i nostri giorni, per avere un cuore saggio, per non buttare via il tempo. E ce lo ricorda anche San Paolo questo, di non buttare via il tempo, perché il tempo è poco. In questo modo tu, Signore, ci sazi al mattino con il tuo amore e gioiremo tutti i giorni della nostra vita. Sia su di noi la dolcezza del Signore nostro Dio. Belle parole di questo Salmo che ci riportano all'utilità della vita come dono, come ringraziamento, come la preghiera che stiamo facendo ora. È una preghiera di ringraziamento. Vogliamo leggere il Vangelo di oggi. Da Luca prendiamo il capitolo 9, versetti da 7 al numero 9. Intanto il tetrarca Erode venne a sapere di tutti questi fatti e non sapeva che cosa pensare, perché alcuni dicevano: Giovanni è risuscitato dai morti. Altri invece: è riapparso Elia. Altri ancora: è risorto uno degli antichi profeti. Ma Erode disse: Giovanni l'ho fatto decapitare io. Chi è dunque costui del quale vengo a sapere tali cose? E cercava di vederlo. Una frase molto dolorosa e pesante. Giovanni l'ho fatto decapitare io. Ecco, quante bravure. Quando siamo contenti di aver fatto quell'azione che siamo sicuri che andava bene. Ma il male non va mai bene. Questo Erode si sentiva di essere chissà chi. Si sentiva Dio in terra, perché Giovanni ha fatto decapitare lui. Noi invece siamo davanti a colui che è via, verità e vita, vita. Tu, Signore, ci insegni veramente ad essere nell'umiltà, ce lo insegni ogni volta. Noi non siamo mai così bravi, però accogliamo la tua parola, accogliamo questo invito, questa riflessione di stare nell'umiltà. Chi crediamo di essere noi? Quelli che sono bravi a fare del male? Sono bravi a decapitare? Sono bravi a togliere di mezzo Giovanni o qualsiasi altra persona? Dobbiamo essere contenti di questo? Noi vogliamo essere contenti, ma di te, del tuo amore, di quello che ci insegna il tuo amore, Signore. Di fare o non fare, come diceva il Salmo, dacci dei giorni dove c'è un senso. La nostra vita ha un significato, ha un senso.

Volevo conoscerti, Erode, Signore. Volevo conoscerti, perché non capivo come mai tanta gente, compreso Giovanni, che lui ha fatto decapitare, facevano di tutto queste persone per ascoltare te. E lui voleva sapere come mai, chi è questo personaggio. Questo personaggio è la via, la verità e la vita. E noi siamo qui davanti a te, grande regalo, Signore, grande regalo.

ringraziamo Gesù per tutto quello che oggi ci hai detto, con la tua parola, con la tua presenza. Tu che sei la vita, la via e la verità. Tu sei tutto per noi, Gesù. Per cui ti vogliamo benedire e salutarti e ringraziarti.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Novena in preparazione all'800° anniversario del transito di San Francesco, con i Vespri e la meditazione di Sua Eccellenza Monsignor Felice Accrocca. 9 giorni di preghiera, ascolto e meditazione per percorrere la vita di San Francesco, dal 24 settembre al 2 ottobre, alle ore 19. Uniti in preghiera qui a Maria Vision. Ti aspettiamo!

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

0: sia lodato Gesù Cristo
1: sempre
0: e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei da dove viene, come si chiama?
1: Vengo dalla Sicilia, sono Rossella. Vengo dalla Sicilia, è la seconda volta che vengo a Medjugorje. Quest'anno ci tenevo a essere presente in occasione del Festival dei Giovani, Mladi Fest, perché sono anche capo scout a Gesci dei bambini, lupetti, e quindi mi faceva piacere vedere tanti giovani, vedere cosa succede durante Mladi Fest.
0: Ecco, quindi seconda volta a Medjugorje, però prima volta per il festival. Allora, percepisce qualcosa di diverso rispetto alla prima volta quando è stata a Medjugorje?
1: Sì, c'è un clima diverso, c'è un clima più di partecipazione, è più vivace, più c'è tanto movimento. Avverto che c'è tanta leggerezza, perché i giovani poi portano anche questo, portano tanta speranza. Vedo un clima un po' più gioioso.
0: Più
1: come
0: giovanile,
1: vuole la
0: più
1: Madonna, più gioioso.
0: Dietro di noi sono bandiere, penso che di ogni parte del mondo che è presente qua.
1: È bellissimo sapere che tutto il mondo è a Medjugorje.
0: E siamo uniti tutti davanti
1: dalla
0: a
1: questo. Fede, dall'unica fede in Gesù. Mi piace proprio il fatto che quest'anno ci sia questo leitmotiv ad fontem. Perché quando vengo a Medjugorje, quello che cerco è la pace nei cuori. Come ha detto la Madonna, la mia fonte è la pace nei cuori, pace con gli altri, con il mio prossimo e pace nel mondo. Quindi spero che di essere pellegrina di speranza e di portare poi, dopo che andrò via, quando inizierà veramente il mio pellegrinaggio fuori da qui, fuori nel mondo, spero di portare la pace e la speranza del Signore risorto.
0: Tema di oggi nostro, di giornaliera, diciamo, è Eucaristia. Cosa ci può dire, come lei vive Eucaristia?
1: Prima di venire a Medjugorje amavo molto andare a messa, però ero svogliata. Andavo la domenica e nelle feste comandate, perché la mia famiglia tradizionalmente è molto cristiana. Però da quando sono a Medjugorje ho capito l'importanza della Santa Eucaristia, di quel momento di incontro e di grazia col Signore. Quindi cerco di andare tutti i giorni. Io quando sono nel mio paese, perché sono insegnante, insegno, però il pomeriggio quando posso, almeno un giorno sì, un giorno no, ho bisogno di Eucaristia, perché è il momento in cui posso incontrare il Signore ed è il momento di grazia. Eucaris, momento di grazia.
0: La Madonna ci chiama a vivere in santità. E secondo lei è possibile vivere in santità? E come si fa?
1: È difficile perché, come mi sembra di avere capito nel mio cammino di fede, dentro di noi c'è il bene e anche quando non vogliamo c'è anche il male. Quindi l'uomo è sempre naturalmente portato al peccato, anche piccolo. Però se tutti i giorni si prega il Santo Rosario, se tutti i giorni si è in comunione con Gesù la mattina, la sera, un atto di coscienza, se tutti i giorni si incontra l'Eucaristia, allora è possibile perseguire una strada di santità. E io spero, ho grande speranza in questo, spero che da un momento all'altro tutto quello che la Madonna, la Gospa, ci ha promesso con il suo trionfo del cuore immacolato, che finalmente arrivi un po' di pace e di speranza per l'uomo.
0: Quanto è importante, lei dice che sta anche con gli scout, sempre quindi in questo ambiente anche giovanile dei ragazzi, vediamo anche qua questa allegria. Quanto è importante anche pregare in questo mondo, cantando, ballando, suonando?
1: Chi canta prega due volte, diceva un grande santo. Io sono francescana e quindi a noi piace animare la messa, cantare con i bambini e insegniamo fin da piccoli alla preghiera e al canto, proprio perché siamo convinti che più siamo felici e meno abbiamo la possibilità di peccare, di avere vicino il maligno. Quindi è importantissimo. Il momento dell'incontro con i giovani, con l'entusiasmo, con l'allegria, anche l'allegria è santità, anche cantare è santità.
0: Per concludere il nostro discorso, vuole invitare altre persone o dire a altri amici che non sono potuti venire, forse a Medjugorje, cosa si trova qua?
1: Venite a Medjugorje, non ve ne pentirete, volete fare un regalo a voi stessi. Medjugorje è il luogo di grazia, è il luogo di perdono perdono per se stesso, perdono per gli altri ed è il luogo della guarigione. Venite a Medjugorje e vi innamorerete della Madonna. Tornerete.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

perciò, figlioli, pregate con tutto il cuore affinché si realizzino le mie parole. Digiunate, fate sacrifici, amate per amore di Dio che vi ha creati e siate figlioli. Le mie mani tese per questo mondo che non ha conosciuto il Dio di amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Stiamo celebrando questa Santa Messa per invocare pace dal cuore di Cristo, per metterci ancora una volta in ascolto di Lui, che ci spinge a andare al di là dei nostri limiti umani, del nostro modo umano di comprendere le cose. Già lo accennavamo all'inizio, l'uomo, e quindi chiunque di noi entri in questa definizione, apparteniamo all'umanità, abbiamo un modo, come posso dire, che è in qualche modo insito alla nostra natura, di concepire i rapporti fra le persone, fra le famiglie, fra i popoli, che vorremmo fosse sempre improntato alla pace, però non conosciamo questo concetto profondo. Pace, questa parola che spessissimo anche viene utilizzata dai popoli per salutarsi, anche Gesù la usava, anche noi quando presiede il Vescovo comincia così: la pace sia con voi, riecheggiando Gesù risorto, che è il primo saluto che dopo la sua risurrezione diede alla sua famiglia, fu proprio questo, pace a voi. Di quale pace parla dunque Gesù? È una pace che, ripeto, proprio per la sua natura, perché è di origine divina, noi non la conosciamo. Pensate a ciò che Gesù oggi ci dice, quando, consapevole che stava andando incontro a un destino di morte, di umiliazione, ecco, di sacrificio,

dice apertamente: io ho vinto il mondo. E questa è la pace che noi conosciamo. E poi delle persone, in genere mi è capitato persone anziane che pregano continuamente per la pace e poi fanno: ma perché il Signore non lo risolve? Io sorrido perché è un pensiero che facciamo tutti, però il Signore non la pensa così. La pace di cui parla il Signore, ed è una pace vera, non si serve dei nostri mezzi umani, mentre noi, per quanto cerchiamo di seguirlo e avere e coltivare pensieri di pace, di fatto, dico anche, diciamo, nel nostro desiderio di bene, anche noi facciamo qualche pensiero o molti pensieri che non c'entrano proprio con quello che Gesù ci insegna. Perché Gesù ci insegna a fare un percorso inverso. Prima di tutto, disarmare il nostro cuore. Ma se noi ci chiedessimo: ma dentro di me esiste la pace? È una pace che parte dal basso e germoglia. Cristo ha vinto il mondo perché ha vinto dentro di sé i limiti dell'umanità. Cristo è quel progetto di pace che Dio offre a tutti, e Lui ce lo dice oggi: io sono con il Padre è con me. Se io vi chiedessi, noi che preghiamo continuamente per la pace, perché lo facciamo sempre, oggi in maniera così esplicita, accogliendo questa lampada della pace di Assisi, unendoci a questa carovana della pace, però se io vi chiedessi e mi chiedessi: ma secondo voi risolveremo i problemi con la nostra preghiera? Se dicessimo sì, vuol dire che abbiamo già pacificato il nostro cuore. Se rispondiamo sì, vuol dire che già dentro di noi regna la pace. Se di fatto, come purtroppo spesso avviene, noi preghiamo perché ne capiamo il valore, però non ci crediamo che la pace si conquista con il dominio dentro di noi, con la pace, la comunione spirituale dentro di noi, e allora non stiamo permettendo alla pace di germinare dal basso. Per questo siamo qua, ai piedi di Cristo, per implorare ancora da Lui: Signore, insegnaci, Signore, guidaci, Signore, conducici verso sentieri che annuncino pace, che costruiscano pace, per edificare quel mondo nuovo di cui quel regno che tu hai inaugurato qui sulla terra è un anticipo. Anche noi, così come Paolo nella prima lettura, diverremo annunciatori del regno di Dio. Dio è qui in mezzo a noi. La pace è qui in mezzo a noi. Non lasciamola fuori dalla nostra vita.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Cari fratelli e sorelle, ora riconosciamo i nostri peccati, i nostri errori e chiediamo al Signore il perdono. E diciamo insieme: confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore, Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. O Dio, che nell'amore verso di te e verso il prossimo hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che osservando i tuoi comandamenti possiamo giungere alla vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: dal libro del Coelet. Vanità delle vanità, dice Coelet, vanità delle vanità, tutto è vanità. Quale guadagno viene all'uomo per tutta la fatica con cui si affanna sotto il sole? Una generazione se ne va e un'altra arriva, ma la terra resta sempre la stessa. Il sole sorge, il sole tramonta e si affretta a tornare là dove rinasce. Il vento va verso sud e piega verso nord, gira e va, e i suoi giri ritorna il vento. Tutti i fiumi scorrono verso il mare, eppure il mare non è mai pieno. Al luogo dove i fiumi scorrono, continuano a scorrere. Tutte le parole si esauriscono e nessuno è in grado di esprimersi a fondo. Non si sazia l'occhio di guardare, né l'orecchio è mai sazio di udire. Quel che è stato sarà, e quel che si è fatto si rifarà. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. C'è forse qualcosa di cui si possa dire: ecco, questa è una novità? Proprio questa è già avvenuta nei secoli che ci hanno preceduto. Nessun ricordo resta degli antichi, ma neppure di coloro che saranno si conserverà memoria presso quelli che verranno in seguito. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
1: Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
2: Tu fai ritornare l'uomo in polvere quando dici: ritornate, figli dell'uomo. 1000 anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte.
1: Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione.
2: Tu li sommergi, sono come un sogno al mattino, come l'erba che germoglia. Al mattino fiorisce e germoglia, alla sera è falciata e secca. Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Ritorna, Signore, fino a quando? Abbi pietà dei tuoi servi.
1: Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione.
2: Saziaci al mattino con il tuo amore. Esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Sia su di noi la dolcezza del Signore nostro Dio. Rendi salda per noi l'opera delle nostre mani, rendi salda.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, il tetrarca Erode sentì parlare di tutti questi avvenimenti e non sapeva che cosa pensare, perché alcuni dicevano: Giovanni è risorto dai morti, altri è apparso Elia, e altri ancora è risorto uno degli antichi profeti. Ma Erode diceva: Giovanni l'ho fatto decapitare io, chi è dunque costui del quale sento dire queste cose? E cercava di vederlo. Parola del Signore.

Ecco, cari fratelli e sorelle, la prima lettera tratto dal libro di Coelet può sembrarci piuttosto pessimista. Si dice: vanità delle vanità, tutto è vanità. Potremmo chiederci perché un testo del genere si trovi nella Bibbia. Però in realtà Coelet non vuole dirci che la vita non ha senso. Vuole ricordarci che tutto ciò che appartiene in questo mondo è passeggero. Ricchezze, successo, fama, beni materiali e persino le nostre relazioni prima e poi svaniscono. Cari fratelli e sorelle, una generazione passa e un'altra viene, arriva. Se costruiamo la nostra vita soltanto sulle cose terrene, finiremo inevitabilmente per sperimentare il vuoto. E nel Vangelo troviamo Erode che sente parlare di Gesù e rimane turbato, è veramente turbato. E si domanda: chi è dunque costui? Erode era curioso di conoscere Gesù, ma la sua curiosità voleva vedere Gesù, ma non era disposto a cambiare la propria vita. Cari fratelli e sorelle, anche a noi, anche oggi viene rivolta la stessa domanda: chi è Gesù per me? Chi è Gesù per me? È soltanto un personaggio della storia o qualcuno che incontra soltanto la domenica? Oppure il davvero il Signore che guida le mie scelte, le mie relazioni e il mio futuro? Molte persone cercano la felicità nel denaro, nel benessere o nel prestigio. Ma tuttavia la prima lettera ci ricorda che queste realtà non possono soddisfare pienamente il cuore umano. Solo Cristo può dare un significato duraturo alla nostra vita. Quindi, cari fratelli e sorelle, quando Gesù è al centro della nostra esistenza, il nostro lavoro, i nostri sacrifici e per una delle nostre sofferenze acquistano un senso più profondo, più importante. Quindi oggi chiediamo la grazia di non essere soltanto curiosi di Gesù come Erode, ma di conoscerlo personalmente, di amarlo sinceramente e di seguirlo fedelmente. Allora la nostra vita non sarà vuota né senza significato, perché sarà fondato su colui che è la via, la verità e la vita. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Ci alziamo. Fratelli e sorelle, con il battesimo siamo stati liberati per sempre dalle catene dell'assurdo e della morte e abbiamo ricevuto lo Spirito di Dio che ci dà la vera speranza piena per domandare ciò che Lui è gradito. Preghiamo insieme e dicendo:
1: ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i fedeli laici, perché siano sempre più capaci di mantenere viva nel mondo la sfida del Vangelo di fronte a ogni sopruso e ambiguità dei poteri politici, militari ed economici. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti coloro che costruiscono i luoghi di culto come pure le case degli uomini, perché nel loro faticoso lavoro siano sostenuti dalla gratitudine dei loro fratelli. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per chi è smarrito e incapace di governare e orientare la propria vita, perché si lasci toccare e cambiare profondamente dalla luce del Vangelo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per chi si sente prigioniero del rimorso e del rammarico, perché non disperi mai nella misericordia di Dio e si apra alla speranza della conversione. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i giovani della nostra comunità, perché nella loro ricerca possano incontrare il Cristo come amico e Salvatore. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Rivolgiamo la nostra preghiera al Signore oggi in modo particolare per Don Novaschi, Imma, Felice, Raffaele, Chiara, Don Michele, le famiglie Carredia e Dubini, famiglie Alba, la famiglia Denti, per la famiglia di Denise. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: E rivolgiamo il nostro pensiero, la nostra preghiera ai nostri fratelli defunti, Maria, Pasquale e Federica. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Signore, che ti si fai trovare da chi ti cerca con cuore sincero. Alimenta in noi il desiderio del tuo volto e dirigi verso di te i nostri passi per godere della luce senza tramonto. Per Cristo nostro Signore.
2: Numero 79.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza i doni eterni nei quali crediamo e speriamo con amore di figli. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per mezzo di Cristo, tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a tua immagine e lo hai generato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza ti servono tutte le creature, ti lodano tutti i redenti, ti benedicono unanime agli angeli e ai santi. E noi, uniti con gioia in questo immenso coro, ti celebriamo cantando senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volenteramente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione, l'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.

0: ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Carlo Acutisi, San Francesco, Santa Chiara e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
1: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbediente alla parola del Salvatore e formato al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
1: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
2: Scambiatevi il dono della pace.
3: Agnello di Dio,
1: che togli i peccati del mondo.
4: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, io sarò salvato.

0: Preghiamo. Guida e sostieni, o Signore, con il tuo continuo aiuto il popolo che hai nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen. La messa è finita, andate in pace.
3: Rendiamo grazie a Dio. 356.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: fiaccolata per la vita non è una processione religiosa, nel senso non c'è preghiera, infatti si svolge tutta in silenzio.
1: Ci tengo a fare questa testimonianza perché la vita è importante, la vita siamo noi, la vita è tutto ciò che inizia anche con un semplice pum, pum di un cuoricino.
0: Non è proselitismo di alcun genere, non è propaganda politica, né è una parata di rappresentanza di gruppi e associazioni, tanto è che non c'è nessun simbolo di nessun genere, se non una fiaccola che si riceve, si prende in mano.
1: Nessuno è solo, c'è chi vuole aiutarvi, c'è chi è pronto ad aiutarvi, c'è chi sa come aiutarvi. Dovete avere solamente coraggio e forza e credere che la vita la puoi cambiare tu, in prima persona.
0: La fiaccolata per la vita è una mobilitazione generale delle coscienze, questo è l'obiettivo, è riaccendere le coscienze sulla vita nascente, perché ogni bambino concepito e non ancora nato venga alla luce e veda la luce.
1: Allora, io ho avuto il mio primo figlio voluto, cercato con un compagno. Dopodiché mi sono resa conto che purtroppo la persona accanto a me non era forse un papà giusto. Però vuoi il caso, vuoi Dio, sono rimasta incinta. Non nego che ho avuto tante paure, e purtroppo con il mio compagno abbiamo deciso di fare un aborto. Non so come mai, un giorno, esattamente il giorno prima, la sera, ho sentito una voce e mi ricordavo di quel bip bip bip bip del cuoricino del mio bimbo che avevo sentito il giorno prima alla visita. E anche ho guardato il mio compagno e gli ho detto: ma sei sicuro? Ma lui è vivo, io ho sentito il suo cuoricino. Ma niente, non lo feci cambiare idea. Il giorno dopo andai all'ospedale e anche lì vuoi il destino, vuoi Dio. Fatto sta che non sono entrata all'orario che dovevo. E a un certo punto, quando il dottore mi ha chiamato, lui, il mio compagno, mi disse: ma sai che ha ragione, è vero, tanta gente cerca di rimanere incinta ma non ci rimane. Questo vuol dire che Dio, se ce l'ha dato l'altro, ci ritiene validi. Beh, ci sono riuscita, sono tornata a casa insieme al mio pancino e insieme a lui. Purtroppo però lui cambiò di nuovo idea, così è stato un periodo di lo tengo, non lo tengo, no, fai l'aborto, no, non lo faccio, finché una voce mi ha detto: ehi, tu sei mamma, ce la puoi fare. Ebbene sì, mi sono gonfiata, l'ho guardato dritto negli occhi e ho detto: senti, lui c'è, è vivo, è mio figlio, con o senza di te io vado avanti. Adesso ha quasi quattro anni, e tra l'altro è nato anche un altro fratellino. Chi mi ha dato tutta sta forza? La volontà, il fatto che sono mamma, il fatto che non ce lo neghiamo, siamo nel 2018, perciò nel momento in cui tu scopri di essere incinta, non avere paura, non sei solo, ricordatelo. Nella vita ci sono tante persone che sono vicine a te, che aspettano solamente che la chiami. Beh, un aiuto principale che ho avuto io è stato la SOS Aiuta la Vita. Ci tengo a dirla perché è un'associazione che, oltre ad aver aiutato me, ha aiutato tante altre persone e io a mia volta aiuto altre e ho aiutato già tante mamme. Come potresti essere anche tu? Faccio non avere paura, credi, in te stesso innanzitutto e anche in Dio. Non nego che ho cercato anche di togliermi la vita quando ho saputo di rimanere incinta. Però quando mi sono messa sopra quel muretto, qualcuno mi ha tenuto. Sapete quella sensazione che ti tiene qualcosa qua? Perciò abbiate fiducia, anche nella Chiesa, perché anche la Chiesa a sua volta vi può aiutare, oltre che questa associazione. Ma ce ne sono tante, tante, tante altre. Abbiate solo fiducia. tengo a dirvi anche un'altra cosa, il perché anche del silenzio di questa fiaccolata, perché non è importante se sei bianco, giallo, rosso, sei tu. E tu come persona non hai il diritto di decidere della vita degli altri. E nel momento in cui nella tua pancia c'è qualcuno, non hai diritto di spegnere la sua luce, la sua vita. La vita siamo noi, tutti abbiamo il diritto di vivere. Anche quelli che, come il tuo bambino nella tua pancia, non può parlare, ma ti sta dicendo: lasciami vivere come stai vivendo anche tu.

Cari amici, care amiche, care famiglie, la situazione, il tempo in cui ci è dato di vivere è un tempo ben strano, è un tempo straordinario e nello stesso tempo è un momento di grande combattimento all'interno della Chiesa, all'interno della società, direi nell'Occidente. Abbiamo un attacco antropologico fortissimo che mina alle basi la famiglia. La convivenza familiare vuole essere equiparata a ogni altra forma di affetto, a ogni altra forma di amicizia, a ogni altra forma di amore, e si vuole in questo modo eliminare la famiglia dalla società. Ma perché questo attacco così forte alla famiglia? La famiglia dà fastidio. La famiglia va contro l'economia. Perché? Perché in famiglia si fanno risparmi, in famiglia si fa un'economia di scala, in famiglia la ricchezza del nonno passa al nipote e tutto questo al capitalismo non piace. La famiglia è attaccata da destra, la famiglia è attaccata anche da sinistra, perché non piace che nella famiglia ci siano dei ruoli, perché in famiglia c'è il papà, in famiglia c'è la mamma, in famiglia ci sono i figli, i nipoti, i nonni e ciascuno di noi ha il suo spazio nella famiglia, ma questo da sinistra si dice non può essere perché va contro la giustizia, va contro l'equità, va contro l'eguaglianza e allora si vuole decostruire la famiglia. Ma noi sappiamo, noi conosciamo che se viene meno la famiglia e soprattutto se viene meno in ciascuno di noi la consapevolezza di ciò che si è o di ciò che non si è, cioè se viene meno il limite che passa attraverso il nostro corpo, attraverso la nostra sessualità, attraverso il nostro essere esseri umani e come tali sessuati, ecco, se salta questo limite, ecco che si apre una società completamente gassosa, una società in cui non vi è più nessun riferimento. Dobbiamo perciò recuperare fondamentalmente queste figure, la figura del padre, la figura della madre, la mascolinità, la femminilità. Dobbiamo costruire una società

mancata discriminazione oppure della omofobia oppure della lotta al bullismo, in realtà si va a decostruire non tanto gli stereotipi di genere quanto la mascolinità e la femminilità in quanto tali. Allora questo è un attacco formidabile, ma c'è un altro attacco che passa attraverso i media, attraverso la televisione, voi lo conoscete, ciascuno di noi lo conosce. Ormai si vuole decostruire ogni mascolinità, ogni femminilità, ogni famiglia. Che cosa possiamo fare? Perché il problema poi è anche questo: come mostrare al mondo invece la bellezza, la meraviglia della famiglia? Perché ogni lotta contro le persone sarebbe sbagliata. Non possiamo lottare contro le persone, ci metteremmo dalla parte del torto. La nostra è una lotta contro le ideologie, ma mai contro le persone. Le persone umane, molto spesso, proprio quelle che ci troviamo di fronte, sono le prime vittime di quelle ideologie che noi dobbiamo contrastare. Allora, cosa ci resta? Beh, io credo che abbiamo un ventaglio di possibilità meravigliose che possiamo davvero impiegare fino in fondo. La prima, la più importante: mostrare la bellezza delle nostre famiglie, mostrare la bellezza di essere padre, di essere madre, di essere figlio, di essere nonno, di essere nipote, la bellezza, la meraviglia di una relazione umana che non è mica la famiglia sempre quella del mulino bianco, quella in cui tutto va sempre bene, tutto è fantastico, chiunque sia sposato da più di 10 minuti sa perfettamente che non è così, che la famiglia è anche il luogo del contrasto, il luogo in cui ci si confronta, si litiga, ma è il luogo in cui ciascuno può essere quello che è. Può essere riaccolto, si può sempre ricominciare. Ogni sera non cali la sera sulla vostra ira, ma ogni sera si riparta. E questa è una prima questione. Mi raccontavano famiglie mandate in luoghi dove ormai il tessuto sociale è completamente disgregato, che semplicemente passeggiando per la città con i loro 3, 4, 5 figli suscitavano in Cina l'interesse delle madri che vedevano 4, 5 bambini, e là c'è una legge che impone il figlio unico, e queste donne cinesi vedevano questi figli e piangevano perché non potevano non piangere davanti alla bellezza di quei bambini che loro avrebbero desiderato avere e non avevano potuto avere. Allora, già mostrando la bellezza della famiglia, già stiamo facendo un'opera meravigliosa. E poi alleandoci con i nostri figli per contrastare la diffusione delle ideologie sbagliate nelle scuole. È impossibile impedire che ai nostri figli arrivi l'ideologia gender, perché arriverà o attraverso la scuola o attraverso un fumetto o attraverso una televisione o attraverso internet. Arriverà l'indifferentismo sessuale, arriverà la proposta di prescindere dai loro corpi e di inventarsi una identità al di fuori del loro corpo. Che cosa possiamo fare? Allearci con loro, allearci con i loro genitori, con i genitori degli altri bambini, dei compagni di classe, allearci con gli insegnanti, allearci con i dirigenti scolastici. Perché? Perché la scuola torni a essere quel luogo di alleanza educativa in cui una società cresce un bambino. Come dice un proverbio africano, per educare un bambino ci vuole un villaggio, cioè è l'intera comunità che educa. Ma educa in che cosa? In falsi valori? In menzogne? In ideologie? Oppure educa nella naturalità delle cose, nella verità delle cose? Ecco, noi dobbiamo fare questa opera di alleanza, tessere davvero relazioni, costruire ponti. E poi ancora, che cosa possiamo fare? La buona battaglia. È finito il tempo del nostro stare davanti alla TV col telecomando, ciascuno di voi che mi sta guardando adesso, appena finisce questa trasmissione butti il telecomando, spenga la TV e torni nelle piazze, torni a parlare, torni a relazionarsi, torni a promuovere, torni a fare sana politica. Perché la politica, sapete perché la politica è marcia? Perché ci sono troppo pochi cristiani in politica. Se ci fossero più cristiani in politica sarebbe meno marcia, tutto lì. È che noi abbiamo questa falsa idea per cui la politica è il luogo del compromesso, della cosa sporca. No, dobbiamo tornare a fare sana politica, a tornare nelle piazze, tornare a parlare con la gente, tornare a portare i nostri valori, perché i nostri valori sono profondamente umani e i nostri valori partono dalla realtà di ciascuno di noi, e cioè che siamo esseri umani, maschi e femmine, con una gran voglia di essere amati e di amare. Ma l'amore non si inventa, l'amore si impara.
E il luogo dove si impara l'amore è la famiglia. E se viene meno la famiglia, viene meno una società che sa amare.

se nessuno nella società sa amare, il risultato è che si fa la guerra. Allora, coraggio, è un momento in cui non possiamo più permetterci di stare fermi, non possiamo più tacere, dobbiamo tornare a gridare queste verità e tornare ad amare la nostra famiglia, ad amare le persone che ci stanno accanto, ma anche ad amare la nostra società, prendendoci carico del ruolo che ci spetta.

0: sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei da dove viene e come si chiama?
1: Io mi chiamo Morena, vengo dall'Abruzzo, precisamente dalla provincia di Chieti, e sono qui proprio per vivere questo giorno speciale con i giovani.
0: E Medjugorje è prima volta o già stata?
1: La seconda volta. Prima volta per il Festival dei Giovani e poi sono stata in adorazione in altri momenti.
0: Allora, lei come è già stata a Medjugorje? È arrivata adesso per questo momento di Festival dei Giovani. Percepisce qualche differenza tra l'altra volta e adesso?
1: Sinceramente sì, avverto proprio un clima di pace, di serenità, di gioia e invito tutti i giovani a partecipare a questo evento. Veramente un evento speciale.
0: Vuol dire che è bello sempre venire a Medjugorje, però in particolare in questo momento.
1: Sì, sì, sempre, e anche perché poi è quello che ti lascia il ritorno che è importante, proprio un rinnovamento quotidiano. Ti lascia un messaggio che si ripete nei giorni.
0: Allora, noi abbiamo un tema di questo festival e abbiamo anche un nostro tema di giorno. Allora, il tema di questo festival è Ad Fontem o alla sorgente, venite alla sorgente. Invece il nostro tema giornaliero è Eucaristia. Si può unire queste due parole in qualche maniera?
1: È fondamentale unirli, anche perché io ho vissuto da vicino questa esperienza con l'Eucaristia. Anni addietro ho avuto proprio questo dono di portare per la prima volta la comunione ai malati, e quindi per me arrivare a Dio, arrivare alla Santissima Trinità, significa proprio contenere l'Eucaristia nel nostro cuore.
0: Bene, le aspettative. Primo giorno siamo qua. Qual è la tua intenzione di preghiera, la principale per questa settimana, e cosa speri di vivere durante il festival?
1: Allora, l'intenzione principale è la pace nel mondo, ma soprattutto nei cuori, perché solo attraverso la pace nei cuori possiamo poi generarla anche ai nostri fratelli e alle nostre sorelle. Cosa mi aspetto? Tanta partecipazione, tanta gioia, tanta serenità, ma soprattutto tante conversioni.
0: Ecco, ragazzi, abbiamo visto tanti con le chitarre che suonano, sono allegri, vedete tutti quanti. Quanto è importante lodare il Signore in questo modo, cantando, ballando, questo modo di pregare?
1: Allora, è importantissimo, perché come diceva Sant'Agostino, cantare e pregare ben due volte, se non più di due volte. Quindi secondo me è fondamentale lodare con canti il Signore.
0: Ecco, un messaggio per quelli che non sono stati mai a Medjugorje, che ci guardano.
1: Venite a Medjugorje perché è veramente speciale, ma soprattutto vi lascia una pace nel cuore che vi porterete per sempre. Arrivederci.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

Cari fratelli e sorelle, il Signore vi dia la pace. Con la preghiera dei Vesperi di giovedì della 25ª settimana del tempo ordinario, ci prepariamo alla solennità di San Francesco in quest'anno in cui celebriamo gli 800 anni dal suo transito. In cammino con il Santo di Assisi, chiediamo per sua intercessione la grazia di una fede rinnovata.

0: A te ho gridato, Signore, che tu mi hai guarito, ti loverò per sempre.
1: Beato l'uomo a cui il Signore perdona il peccato.

Beato l'uomo a cui il Signore perdona il peccato. Il Signore gli ha dato il potere, la gloria e il regno. Tutti i popoli serviranno a Lui.

0: Signore,
1: il grado di volere, la gloria è

Siate ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove, perché il valore della vostra fede, molto più preziosa dell'oro, che pur destinato a perire, tuttavia si prova col fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore nella manifestazione di Gesù Cristo. Voi lo amate pur senza averlo visto, e ora, senza vederlo, credete in Lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre conseguite la meta della vostra fede, cioè la salvezza delle anime.

Dalla vita prima di San Francesco d'Assisi di Tommaso da Celano. Viveva ad Assisi nella valle spoletana un uomo di nome Francesco. Dai genitori fu allevato fin dall'infanzia in modo dissoluto secondo le vanità del mondo e imitando la loro misera vita egli stesso divenne ancor più frivolo e vanitoso. Questa pessima mentalità, infatti, si è così diffusa tra coloro che si dicono cristiani e il sistema funesto, quasi fosse una legge, si è così dovunque affermato che essi educano i propri figli fin dalla culla con eccessiva tolleranza e dissolutezza. Ancora fanciulli, appena cominciano a balbettare qualche sillaba, si insegnano loro con gesti e parole cose vergognose e deprecabili. Sopraggiunto il tempo dello svezzamento, sono spinti non solo a dire ma anche a fare cose licenziose. Nessuno di loro a quell'età osa comportarsi onestamente per timore di essere severamente castigato.

Le parole di Tommaso da Celano risultano come un pugno allo stomaco, diciamocelo francamente. E in effetti fecero subito problema. Tre compagni può considerarsi come la reazione assisana proprio alle affermazioni di Tommaso. A Tommaso, che non aveva grosse informazioni quando scrisse la sua prima opera, aveva ben presente però il testamento di Francesco, e lo stesso santo aveva detto di essere stato nei peccati. E certo, il giovane che la leggenda dei tre compagni ci restituisce, cioè un giovane diverso, ma al tempo stesso per alcuni aspetti e tratti similare, no? Un giovane desideroso di richiamare l'attenzione su di sé, direi piuttosto centrato su di sé, anche se non privo di doti naturali, anzi ricco di doti naturali, che non usava parole volgari, e qui gli assisani contraddicono espressamente Tommaso, era comunque molto vicino, per altro verso, al giovane vanitoso che Tommaso descrive. Un giovane nato in una famiglia, peraltro non omogenea, almeno nei caratteri. Al tratto sanguigno del padre sembra corrispondere una madre un pochino diversa, sembra. Perché poi sulla madre sappiamo nulla o poco di più. E comunque una famiglia nel quale questo giovane era stato educato in maniera direi compiacente, assecondando i suoi disegni. Per certi aspetti il padre non è poi molto dissimile anche da quei padri moderni che, illudendosi che il figlio possa arrivare alla Serie A, sono più accaniti del figlio, li accompagnano a tutti gli allenamenti 4-5 volte alla settimana, anche a 20-30 chilometri di distanza. Il padre di Francesca aveva puntato tutto su lui. E si capirà bene poi lo scontro quando avverrà. Certo, una cosa è sicura. La vita in famiglia condiziona l'esistenza di un uomo. E nella sua famiglia Francesco visse il tempo maggiore della propria vita, perché più o meno 24 anni fu in casa e 20 anni fu itinerante sulle vie di Dio. E dunque quell'esperienza non può non averlo, direi così, segnato nel bene e nel male. D'altronde la psicologia moderna dice che il destino di una persona si scrive nei primi 7, massimo 10 anni di vita. E dunque sono gli anni principalmente trascorsi, quasi esclusivamente trascorsi, in famiglia. Io credo che anche noi dobbiamo fare i conti con la nostra storia personale. Nel bene o nel male, noi siamo anche il prodotto dei nostri genitori, del vissuto familiare. E tuttavia dobbiamo riconciliarci con la nostra storia. Può essere una storia serena, può essere una storia piena di ferite.
Tre compagni dice espressamente che la madre amava Francesco più degli altri, aveva una preferenza scoperta. Forse questo giustifica o rende ragione anche del comportamento derisorio del fratello che un giorno poi lo incontrerà tremante dal freddo per strada e non avrà altro di meglio da fare che deriderlo. Forse c'erano tensioni antiche perché l'uno era il preferito e l'altro si sentiva la Cenerentola, non sappiamo. La storia della nostra famiglia comunque incide sulla nostra vita. E a volte è una storia con la quale dobbiamo riconciliarci ed è un processo di riconciliazione non facile. Ma ogni uomo, per maturare umanamente e spiritualmente, deve compiere questo processo, deve riconciliarsi con la propria storia. Se non si arriva a questo processo, non si sanano le nostre ferite. Perché finché l'uomo non si riconcilia, la persona non si riconcilia con la propria storia, facilmente o alimenterà la disistima di sé o aumenterà la rabbia che porta dentro di sé o entrambi, e l'una nutrirà l'altra. E non è una condizione umana bella per vivere. Credo allora che stasera dobbiamo chiederci anche, fare un'anamnesi della nostra esistenza, ripercorrere la storia della nostra esistenza in famiglia. Cosa questa storia ci ha dato? E se c'è un percorso di riconciliazione da fare, che può essere anche con figure specifiche, col padre o con la madre o con entrambi o con un fratello o una sorella o non so. Ma se c'è un percorso di riconciliazione da fare, credo che dobbiamo chiedere al Signore, per l'intercessione di Francesco, di fare questo percorso. E allora ecco la domanda che emerge. Sono riconciliato io con la mia storia? Quali passi devo fare? Devo chiedere perdono a qualcuno? Devo chiedere a qualcuno se vuole essere perdonato da me? L'ho perdonato già nel cuore? Sono disposto a questo passaggio? Ma c'è anche un'altra questione che non possiamo dimenticare, e cioè la famiglia in sé, un istituto che è sottoposto a continui colpi dall'esterno e alla quale dobbiamo chiederci anche, o meglio dobbiamo chiedere, quali politiche sono state messe in atto davvero a sostegno della famiglia? Quali sono le politiche idonee per sostenere la famiglia? Cosa è stato fatto in questi anni? A me sembra poco, in verità, ma forse sono stato distratto. Cosa si potrebbe fare di più per sostenere la famiglia? Perché la famiglia è la cellula fondamentale della società, e i problemi che un adulto manifesta molte volte hanno lì la radice, sono nati là. E allora è un istituto talmente importante che deve essere sostenuto e aiutato anche dalla cosa pubblica, dalla politica dello Stato. E questo dovremmo chiederci anche come cristiani.
cosa possiamo e dobbiamo chiedere? Che venga attenzionato, che venga sostenuto, che venga incentivato. Sono domande che lascio qui. Mi fermo anche perché i 10 minuti li ho raggiunti e forse superati. Ma sono domande aperte che possono costituire per noi, credo, ampia materia di riflessione. Certo, Francesco ha vissuto in pieno quella parola che ci ha detto San Pietro stasera. Voi lo amate, Gesù, pur senza averlo visto. E ora, senza vederlo, credete in lui. Francesco, quel percorso di riconciliazione lo ha fatto appoggiandosi su Cristo. L'amore di Cristo l'ha aiutato a riconciliarsi con la propria storia. L'amore di Cristo deve aiutare noi a fare altrettanto.

0: Signore, ha rovesciato i potenti per troni, ha innalzato i
1: umili. Preghiamo Dio, fondamento di tutta la nostra speranza.
0: Benedici i tuoi figli, o Signore.
2: Signore, Dio nostro, che hai stabilito con il tuo popolo un'alleanza eterna.
0: Va che ricordiamo sempre le grandi opere del tuo amore.
2: Conferma nella carità tutto l'ordine sacerdotale.
0: Raccogli i tuoi fedeli nell'unità del Spirito, mediante il vincolo della pace.
2: Aiutaci a costruire insieme con te la nostra città terrena.
0: Perché non parliamo in vano.
2: Manda operai nella tua messe.
0: Perché sia glorificato il tuo nome fra tutte le genti.
2: Accogli fra i tuoi santi i nostri parenti e benefattori defunti.
0: Amen. Un giorno anche noi, nella gioia.

0: Oddio, che illumini la notte più oscura e dopo le tenebre fai sorgere nel mondo la luce. Donaci di trascorrere questa notte lontano dalle insidie del maligno, perché all'alba del nuovo giorno possiamo cantare con la Chiesa le tue lodi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Prima di ricevere le indicazioni per scendere presso la tomba di Francesco e ricevere la benedizione conclusiva, desidero porgere il saluto a tutti voi da parte della comunità francescana che vive qui presso la Basilica nel Sacro Convento e dare alcune indicazioni per i prossimi giorni. Per coloro che sono presenti, e intanto un saluto anche a coloro che ci stanno seguendo attraverso i mezzi di comunicazione. Per coloro che sono presenti, abbiamo ricevuto questo fascicolo che servirà per tutto il periodo della novena e anche per la notte tra il 3 e il 4 ottobre per il cammino con Francesco. Quindi vi invito a tenerlo con voi e a riportarlo nei prossimi giorni per evitare poi di dover moltiplicare i libretti e poterne dare anche a tante altre persone che parteciperanno. Avrete notato che ad ogni pagina, ad ogni giorno è riportato un QR code che servirà nei prossimi giorni perché sia inquadrato con i vostri smartphone e lì ci sarà il testo dei Vespri. Oggi invece è stato prodotto un foglietto che è stato distribuito, l'abbiamo utilizzato perché qui in Basilica non si riceve normalmente internet, quindi non sarebbe stato possibile. Quindi portatelo con voi. Domani l'appuntamento è alle ore 18:30 direttamente in cattedrale. Sarà preceduto questo momento dalla celebrazione eucaristica alle 17:30 e prima ancora dalla possibilità di una visita guidata.
2: Ora si avvia la processione verso la tomba di San Francesco seguendo quest'ordine: turibolo, croce, candele, religiose, religiosi, il vescovo e il resto dell'assemblea. Canto pagina 34.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari figli, in questo tempo di grazia, in cui siete chiamati alla conversione, vi incoraggio, cari figli, a offrirmi le vostre preghiere, sofferenze e lacrime per la conversione dei cuori che sono lontani dal cuore di mio figlio Gesù. Pregate con me, figlioli, perché senza Dio non avete futuro nella vita eterna. Li amo, ma senza di voi non posso aiutarvi. Perciò dite sì a Dio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Un grande saluto e un abbraccio dalla Festa della Vita a tutti gli ascoltatori e telespettatori di Maria Vision.
1: Grazie a Maria Vision, perché io credo che oggi Dio proprio ci ascolta attraverso anche queste telecamere, perché entra nelle case ed è nelle case che ci si sente più soli, e questo è triste, ma la Madonna proprio dice: arrivo dappertutto. Per cui veramente stringiamo il rosario e preghiamo uniti nel cuore di Maria e nel cuore di Dio. Ciao, ciao. E grazie, è bello che esistete.

Salve, sono Don Domenico Vitulli, sto parlando dalla parrocchia di San Tommaso d'Aquino a Roma, al quartiere Tor Tre Teste. Oggi ci tocca parlare del sacramento forse più combattuto, più difficile da mantenere, cioè il sacramento del matrimonio. È difficile mantenerlo perché il numero di divorzi, non solo in Italia ma in tutti i paesi occidentali, è terribile. Eppure sembra strano questo fatto a me, perché la vocazione al matrimonio non è una vocazione che è venuta dopo, non è una vocazione che nasce, che ne so, con i sacramenti di Gesù, ma addirittura nasce con la creazione. Dio, quando ci crea pensandoci maschio e femmina, come un'unica entità. Guardate il primo racconto della Genesi, siamo all'inizio proprio della Bibbia, e dice: Dio è in quel giorno, sta creando gli animali, ha creato tutti gli animali e poi a un certo punto si ferma perché sta creando un animale che gli darà tanti problemi e dice: facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza. Quindi facciamo, e facciamo al plurale, Dio parla al plurale, e creerà una persona, quella che creerà all'inizio, che è plurale, un'unica persona, l'essere umano, che chiamerà Adamo, il terreno, Adamo significa colui che è fatto di terra, che nello stesso tempo due persone, maschio e femmina, come lui, Dio, è una sola, è un solo Dio, ma sono tre persone indissolubilmente legate. E dice: facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza. E poi, subito dopo, Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Quindi l'immagine di Dio propria dell'essere umano, ciò che lo rende l'essere umano figlio di Dio, perché il figlio è a immagine del padre in tutti i racconti biblici, è la comunione di amore tra il maschietto e la femminuccia, tra l'uomo e la donna. Non si è figli di Dio da soli, perché noi non possiamo mettere in atto tutte le caratteristiche di Dio, soprattutto quella dell'amore. E pensiamo che Dio è uno e trino proprio per questo, perché è amore e deve donarsi, vuole donarsi, ma per donarsi completamente deve farlo con una persona divina come lui. Così l'uomo fatto a immagine di Dio deve amare qualcuno che sia diverso da lui, ma della stessa dignità, della stessa razza, diremmo adesso. A immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Poi disse: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra. Come Dio è un Dio creatore, così fa collaborare il maschietto e la femminuccia insieme a dare la vita. Soggiogate e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni vivente che striscia sulla terra. E poi disse: Dio vide quanto aveva fatto ed ecco, era cosa molto buona. All'epoca eravamo molto buoni. E nel capitolo 2 si riprende in maniera diversa questa creazione, perché si dice: quando il Signore Dio fece il cielo e la terra, nessun cespuglio era sulla terra, siamo ancora agli inizi, e dice a un certo punto: Dio plasmò, il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo, quindi siamo terreni, e soffiò nelle sue narici un alito di vita. Quindi il nostro alito di vita viene direttamente dall'alito di vita, dallo Spirito di Dio. E l'uomo divenne un essere vivente. Quindi l'uomo diventa essere vivente avendo dentro di sé lo Spirito di Dio legato alla parte più terrena, più umile della terra. E poi dice, per il momento è maschio e femmina insieme, l'uomo impose i nomi a tutti gli animali, a tutti gli uccelli del cielo, a tutte le bestie selvatiche, ma l'uomo non trova un aiuto che gli fosse simile. Per quanto possiamo amare i nostri cani, i nostri gatti, i nostri animali domestici, non possono riempire nella totalità quella che è la nostra vita. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo, che si addormentò, gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. Questa è una cosa molto famosa, un racconto molto famoso, però non è proprio esatto. Vediamo un po' se riesco a trovare qualcosa per mostrarvelo bene. Prendo questo foglietto di carta, va, così vi faccio vedere bene come funziona.
nel linguaggio ebraico non si parla di costola, si parla di parte. Allora Dio prese, fece l'anestesia, e poi prese una parte e la strappò. Maschio e femmina. Chi viene chi è che deriva dall'altro? Il maschio dalla femmina o la femmina dal maschio? Tutti e due. Sono due parti di un insieme. Sono distinti, ma uguali, in dignità e in funzione. Questa volta, dice l'uomo, questa volta il maschio, questa volta essa è carne della mia carne, ossa delle mie ossa. Non è un animale di altra specie. La si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. E qui se la crede un po' l'uomo. Dice, se la chiamerò Isha in ebraico perché è stata tratta da Ish. Diciamo che si vanta inutilmente. E cominciano già qualche problema. Ma andiamo avanti. Molto bello questo racconto. E lo scrittore sacro prosegue questo racconto così interessante, dicendo, per questo, perché la donna e l'uomo sono ossa e carne l'uno dell'altro, abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno una sola carne. Abbandonerà suo padre e sua madre. Mi alludo ai suoceri e alle suocere. I figli devono abbandonare i genitori a un certo punto. Non significa che non devono più amarli, non devono più occuparsi di loro, ma devono portare avanti la creazione e devono avere il loro ruolo di papà e mamma a loro volta. Come voi, penso, siete stati dei bravi papà e delle brave mamme, anche loro dovranno essere dei bravi papà e delle brave mamme per far vedere quanto sono stati bravi ai loro figli, i loro nonni, e portare avanti così le generazioni. E poi cosa succede? Che questo matrimonio non è un matrimonio cristiano, non stiamo parlando del matrimonio cristiano, Gesù non è ancora nato, non si è ancora incarnato, questo è quello che si chiama il matrimonio naturale, cioè tutti gli esseri umani hanno questa propensione a unirsi, i maschietti con le femminucce, le femminucce con i maschietti, per diventare una sola cosa. Se diventi una cosa sola, naturalmente devi essere fedele, naturalmente devi prendere cura l'uno dell'altro, naturalmente sei destinato all'indissolubilità, perché se doni tutto te stesso, doni il corpo e l'anima, doni lo spazio andando a vivere insieme e il tempo promettendo il futuro. E qualcuno potrebbe dire, ma il futuro come si fa a promettere? Ma chi è che può promettere il futuro? Chi è completamente libero nel cuore? Chi sa mantenere la parola data? È così libero nel cuore da poter donare anche dal suo proposito fermo di continuare ad amare la persona nella buona e nella cattiva sorte, nelle difficoltà e nei momenti di gioia. E vedete che poi questo matrimonio, ancora siamo al matrimonio naturale, cioè al matrimonio che non è ancora sacramento, ma è già la volontà di Dio, è già intoccabile da parte di Dio. Alcuni dicono, sì, vabbè, ma i patriarchi, Abramo, eccetera, avevano più mogli. No, non è esatto. Avevano una moglie e le concubine. Ma piano piano, attraverso la predicazione dei profeti, Dio chiederà di mantenere la fedeltà con la prima moglie, con la moglie della tua giovinezza. E vedete come diventa subito, già nei primi profeti, nei profeti più antichi, il matrimonio tra uomo e donna diventa il simbolo dell'amore indissolubile di Dio per il suo popolo. Vediamo, scusate, capitolo 54 di Isaia. È Dio che parla al suo popolo: non temere, perché non dovrai più arrossire, non vergognarti.

perché non sarai più disonorata. Tu mi hai tradito con altri popoli, ma non lo farai più, perché tuo sposo è il tuo creatore, Signore degli eserciti è il suo nome, tuo Redentore è il Santo di Israele, è chiamato Dio di tutta la terra. Come una donna abbandonata e con l'animo afflitto, il Signore ti ha richiamato. Mamma mia, che bello! L'amore tra un uomo e una donna diventa segno, simbolo, maniera di sperimentare, modo di sperimentare da parte dell'uomo la stessa affettività di Dio. Noi pensiamo tante volte a un Dio così indifferente, onnipotente, onnisciente, ogni qualsiasi cosa, escluso essere simili a noi esseri umani. Ma se noi siamo stati fatti a sua immagine e somiglianza, noi assomigliamo a Lui e Lui assomiglia a noi. Ma in che cosa? Nell'amore. Perché Dio è amore e ha voluto che anche noi imparassimo ad amare. Ma per imparare ad amare dobbiamo allenarci e non possiamo allenarci direttamente con Dio. Dobbiamo cominciare dai livelli più semplici. Dobbiamo imparare, quando siamo piccini, ad amare papà e mamma. Poi cresciamo, dobbiamo imparare ad amare un'estranea che diventerà la parte più importante della nostra vita, il nostro marito e nostra moglie. E poi dovremo imparare ad amare quelle sorprese, sono sempre delle sorprese, dei nostri figli, così come sono, per poterli lanciare nella novità della loro vita. E poi guardate quanto è bello il profeta Osea. Il profeta Osea, quando deve parlare del rapporto combattuto tra il popolo di Israele e il Dio dell'alleanza, non può far altro che parlare di amore vero, di amore passionale. Perciò ecco, io la attirerò a me, la donna della mia vita, che sarebbe il popolo di Israele. La condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore, la renderò le sue vigne e la canterà come nei giorni della sua giovinezza. Immaginate il popolo di Israele uscito dall'Egitto che cantava in onore del Signore, quanto deve aver commosso il cuore di Dio. E tanto è vero che, vedete, al centro della Bibbia, potete vedere come pure voi, al centro della Bibbia c'è il Cantico dei Cantici. Il Cantico dei Cantici è un libro particolare perché non si nomina mai Dio ed è un poemetto erotico di amore, dove il maschietto e la femminuccia si cercano reciprocamente con desiderio, proprio desiderio erotico. E hanno discusso a lungo i rabbini se farlo entrare nei testi sacri. Poi si sono decisi perché non c'era altro libro che potesse rappresentare meglio l'amore di Dio per ciascuno di noi. E l'amore di Dio per noi è un amore erotico. Diceva, Don Domenico si è impazzito. No, l'ha detto Benedetto XVI. Ne ha insistito Benedetto XVI su questo aspetto, perché Dio desidera entrare con prepotenza, diciamo così, prepotenza d'amore dentro il nostro cuore e nella nostra vita. E difatti, bellissimo, il Cantico dei Cantici non ve lo leggo, vi do questa punizione perché dovete andarlo a leggere voi. È anche il più, devo dire la verità, il più gettonato tra le letture che si possono fare durante la messa degli sposi. E vedete, il matrimonio, qual è lo scopo del matrimonio? Stiamo parlando ancora di quello iniziale, poi parleremo di quello cristiano. Qual è lo scopo del matrimonio? È bellissimo il libro di Tobia, è un piccolo gioiello, poco conosciuto forse nell'Antico Testamento, dove a un certo punto, dopo tante vicissitudini, finalmente i protagonisti, Tobia con la giovane moglie, si possono finalmente unire in matrimonio. Quando ebbero finito di mangiare e di bere, decisero di andare a dormire. Tobia allora si ricordò delle parole di Raffaele, dell'angelo Raffaele che era stato vicino a lui, e prima di congiungersi con sua moglie, con la sua nuova moglie, propose una preghiera. Preghiamo e domandiamo al Signore che ci dia grazia e salvezza. Essa si alzò e si misero a pregare e a chiedere che venisse su di loro la salvezza, dicendo: benedetto sei tu, Dio dei nostri padri, e benedetto per tutte le generazioni è il tuo nome. Tu hai creato Adamo e hai creato Eva, sua moglie, perché gli fosse di aiuto e di sostegno. Da loro due nacque tutto il genere umano. Ora, non per lussuria io prendo questa mia parente, ma con rettitudine di intenzione. Degnati di avere misericordia di me e di lei e di farci giungere insieme alla vecchiaia. È bella questa preghiera, perché vedete, se noi
nella comunione d'amore profondo, quando ci doniamo completamente, io no, per ragioni che poi spiegheremo, ma quando voi vi siete donati o vi donerete completamente anima e corpo a una donna, a un uomo, fate un atto sacro. Fate ciò che Dio ha desiderato sin dalla creazione dell'essere umano. Per questo è così importante che sia secondo la volontà di Dio, perché è un atto sacro. E quando un atto sacro, un'azione sacra, pensate al sacerdote sull'altare, viene macchiata da desideri non buoni, lussuria, superbia, gola e così via, è un sacrilegio. Per questo, quando i due sposi si congiungono in matrimonio, il matrimonio si completa solo quando si donano completamente anima e corpo, perché anche noi siamo fatti di corpo. E andiamo avanti, perché poi, vedete, Gesù quando viene sulla terra e comincia a predicare, fa una cosa che io non mi sarei mai aspettata da Dio, insomma, non si fanno queste cose. La prima cosa che fa è andare a festeggiare le nozze di una coppia, e quando stanno già un pochino cominciando a essere un po' ubriachi, cambia l'acqua in vino. Non sono cose che si dovrebbero fare, ma Dio ama la gioia, ama chi si dona con gioia e festeggia il dono che si fa l'uno all'altro, secondo Dio. E così la Chiesa ha pensato che quello sia stato il momento in cui Gesù ha istituito, in qualche maniera ancora nascosta, il sacramento del matrimonio. Cosa cambia? Cosa cambia quando Gesù entra nella vita degli sposi? Perché non si realizza più semplicemente la somiglianza con Dio, si raggiunge un grado diverso, si diventa uniti come coppia, una sola cosa con Cristo. Ogni sposo, la sposa e lo sposo, ognuno di loro si sposa con Cristo e attraverso Cristo si danno la grazia gli uni agli altri. Il dono dello Spirito Santo, che è il dono di ogni sacramento, lo Spirito Santo che abbiamo ricevuto nel battesimo, nella cresima e così via, lo ricevono gli sposi l'uno dall'altro. Sono sacerdoti gli uni per gli altri. Io ho raccolto in un piccolo libretto di preghiere che ho realizzato qualche anno fa, la benedizione che possono farsi gli sposi tra di loro, e sono benedizioni approvate, stanno nell'elenco delle benedizioni del benedizionale, libro delle benedizioni dei sacerdoti, ma queste le possono fare, anzi dovrebbero farle gli sposi. Il Signore, questa è la benedizione che gli sposi possono fare insieme per i loro figli. Il Signore ti custodisca, ti faccia crescere nel suo amore, perché tu viva in maniera degna della tua vocazione. Amen. E poi, prima di far coricare i ragazzi, il Signore ti conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Amen. E poi la benedizione del coniuge. Il papà può benedire la moglie e la moglie può benedire la mamma. Il Signore ti benedica e ti custodisca. Mostri a te la sua faccia, abbia di te misericordia, volga a te il suo sguardo e ti dia pace. Il Signore ti benedica, e si dice il nome del coniuge. Io ho conosciuto molti anni fa una coppia di sposi, un po' anziani, che mi rivelarono di non essere mai andati a letto arrabbiati l'uno con l'altro, perché avevano preso l'abitudine di benedirsi a vicenda prima di dormire, e quando devi benedire l'altro non ci riesci a rimanere arrabbiato. Andiamo avanti. Vediamo un poco che cosa dice Gesù del matrimonio. Vediamo se lo riesco a trovare subito, perché io, scusate, sono un poco così, un po' pasticcione. Eccolo qua. Andiamo subito. Dice: allora gli si avvicinarono, siamo nel capitolo 19 del Vangelo di Matteo, alcuni farisei per metterlo alla prova a Gesù, e gli chiesero: è lecito a un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo? Al tempo di Gesù i rabbini discutevano se si poteva ripudiare la moglie, mandarla via, per qualsiasi motivo, che ne so, perché aveva bruciato la cena, oppure solo in caso di adulterio. E c'erano due scuole di pensiero, discutevano, si davano tanto da fare a discutere. Ed egli rispose:
Non c'è scritto, ma secondo me lo disse. Non avete letto che il creatore da principio li creò maschio e femmina e disse: per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, i due saranno una carne sola, un essere solo, così che non sono più due ma una carne sola. Quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi. Gli obiettarono: perché allora Mosè ha ordinato di darle l'atto di ripudio e di mandarla via? Guardate quanto sono ipocriti. Mosè non ha ordinato di mandarla via, ha permesso di mandarla via. È una cosa diversa. Non ha detto devi mandarla via, ha detto se proprio vuoi, puoi mandarla via. E difatti Gesù dice: per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli, ma da principio non fu così. Perciò io vi dico, guardate quanto è sempre strano dire di Gesù papale, non c'era ancora il Papa, ma chiaro e tondo quello che dice: chiunque ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio. Chiaro. Ognuno viene unito indissolubilmente da Dio in persona nel momento del sacramento del matrimonio, perché deve rappresentare l'amore di Cristo per la Chiesa, che è un amore che si è dato tutto fino alla morte di croce. È un amore che non ha guardato l'indegnità della sua sposa, che siamo noi. E vediamo un poco cosa ne dice, dicono i nostri apostoli. Nella prima lettera ai Corinzi: agli sposati poi ordino, dice San Paolo, non io, ma il Signore. Guardate con quanta precisione, non io. La moglie non si separi dal marito e qualora si separi rimanga senza sposarsi o si riconcili con il marito, e il marito non ripudi la moglie. Più chiaro di così. Mamma mia, quante volte noi perché ricorriamo al divorzio? Perché non ci crediamo. Non ci crediamo che c'è Dio in mezzo. Andiamo a sposarci, andate a sposarvi in chiesa, pensate giustamente, è bello festeggiare alla festa, tante cose belle, anche il vostro amore che vi unisce, ci pensate, ma non pensate mai, o forse non sempre, che è Dio che state sposando attraverso vostra moglie e attraverso vostro marito, e che questo amore con Dio va alimentato come l'amore degli sposi si alimenta anche, non solo, ma anche con il rapporto matrimoniale. Così il rapporto con Gesù si rinsalda col rapporto matrimoniale eucaristico, con la comunione d'amore, anima e corpo, con il corpo, sangue, anima e divinità di nostro Signore Gesù Cristo. Il sacramento che più assomiglia al matrimonio è il sacramento dell'Eucaristia, in cui Gesù si fa pane per entrare nel corpo nostro, unendolo al corpo suo. Si fa pane per far entrare la nostra anima nella sua anima e far entrare il suo spirito nel nostro spirito. E per questo poi si capisce che il padre e la madre, gli sposi, non sono, come spiegarlo, non sono in funzione solo dei figli. Qualche volta, tante volte nel passato soprattutto, si parlava del matrimonio, lo scopo del matrimonio è avere figli. Sì, se Dio li manda, abbondate, se potete abbondate, sarà così bello quelle famiglie numerose con tanti bambini, se potete. Ma lo scopo del matrimonio principale è amare con tutto se stesso la propria moglie, amare con tutto se stesso il proprio marito. Siate sottomessi gli uni agli altri, dice San Paolo nella lettera agli Efesini. Non la donna sia sottomessa all'uomo e neanche l'uomo sia sottomessa alla donna. Siate sottomessi gli uni agli altri. Qual è il tuo dovere? Rendere felice, in maniera naturalmente secondo Dio, il tuo sposo. Qual è lo scopo dello sposo? Rendere felice la propria sposa. Andiamo a vedere anche altre cose. La prima lettera di Pietro è bellissima, la prima lettera di Pietro dice anche questo: siate sottomessi a ogni istituzione umana,
per l'amore del Signore. E poi più avanti, ugualmente voi mogli, siate sottomesse ai vostri

nostri mariti, perché anche se alcuni si rifiutano di credere alla parola, quindi se non sono cristiani, vengano dalla condotta della moglie senza bisogno di parole conquistati, considerando la vostra condotta casta e rispettosa. La moglie può portare alla salvezza il marito attraverso la sua comunione d'amore con Dio. Se noi siamo una sola cosa con Dio nel sacramento del matrimonio, quella presenza di Dio diventa costante nella presenza di vostro marito e di vostra moglie e dei vostri figli, ed è occasione di conversione se il Signore lo opera insieme a voi. E poi voglio farvi leggere questa. Se un vostro fratello ha la moglie non credente e questa consente a rimanere con lui, non la ripudi. Se una persona si converte, sta parlando San Paolo quando la maggior parte delle persone erano pagane e si convertivano al cristianesimo. Se una persona si converte, ha la moglie non credente e questa consente a rimanere con lui, non la ripudi, perché il sacramento del matrimonio si attua anche quando la comunione d'amore è nata come un matrimonio naturale tra due pagani e uno dei due si è convertito, è diventato proprietà di Cristo e quindi santifica il proprio coniuge, la propria moglie, il proprio marito con la presenza che c'è in lui o in lei di Dio. E una donna che abbia il marito non credente, se questi consente a rimanere con lei, non lo ripudi, perché il marito non credente viene reso santo dalla moglie credente e la moglie non credente viene resa santa dal marito credente. Altrimenti i vostri figli sarebbero impuri, mentre invece sono santi. Guardate la potenza del sacramento del matrimonio. È una calamita di Dio nella chiesa domestica, che è la famiglia. Quando dicono, ma tanto se noi conviviamo è la stessa cosa, ma che state a dire, ma che dite, vi volete bene certamente, vi aiutate reciprocamente sicuramente, siete probabilmente anche delle ottime persone, forse anche più buone di quelle che vengono in chiesa, ma non avete Cristo, non avete Cristo da donare all'altro, non avete lo Spirito Santo che si riceve nel sacramento del matrimonio da donare all'altro. Non potete dare ciò che non avete, e non avete perché non avete chiesto, perché non siete andati da Gesù. Chiedete, e se ci sono degli impedimenti, può capitare nella vita, tante cose possono capitare, rivolgetevi al vostro parroco, al vostro sacerdote di fiducia, perché una soluzione, diceva un mio amico, a due cose non c'è soluzione, alla morte e alle tasse. Questo qua non si tratta di morte e non si tratta di tasse, si tratta della vita spirituale e della vita con Cristo. E un ultimo pensiero voglio farvi, perché ci sarebbero tante cose da dire sul matrimonio. L'ultimo pensiero è leggervi un passo, solo un passo, della benedizione che fa il sacerdote agli sposi durante la messa. È perché è molto molto bella. Ci sono diverse formule, faccio solo una parte della prima, dove dice: «O Dio, con la tua onnipotenza hai creato dal nulla tutte le cose, hai formato l'uomo e la donna a tua immagine, donandoli l'uno all'altro come sostegno inseparabile, perché non siano più due, ma una sola carne». E poi più avanti: «O Dio, in te la donna e l'uomo si uniscono e la prima comunità umana, la famiglia, riceve in dono quella benedizione che nulla poté cancellare, né il peccato originale né le acque del diluvio». L'uomo torna nel matrimonio, se lo vuole, innocente come Adamo ed Eva prima del peccato. «Guarda ora con bontà questi tuoi figli, che uniti nel vincolo del matrimonio chiedono l'aiuto della tua benedizione». Come possiamo rimanere fedeli a una donna che cambia nel tempo, un uomo che cambia nel tempo, se non siamo fedeli a Cristo? E fondi su di loro la grazia dello Spirito Santo, perché con la forza del tuo amore diffuso nei loro cuori rimangano fedeli al patto coniugale. Che bello! Perché tante coppie si separano? Perché finito il matrimonio, non si frequenta più Dio, non si frequenta più la Chiesa, non si prega più. Se volete seguire Cristo, se volete sperimentare la potenza dell'amore di Dio dentro di voi, uno dei metodi migliori è quello del matrimonio cristiano, ma vissuto da cristiano: andare insieme in chiesa, condividere la mensa, benedicendo il pasto, benedicendo i vostri figli.

Dicendoci, scusate, dicendovi a vicenda, insomma, portando ciascuno la propria partecipazione all'amore di Cristo. Abbiate fede, che Cristo è fedele. Se voi restate con Lui, Lui resterà per sempre con voi a unirvi. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Restate in pace e benedetevi a vicenda.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Benvenuti a questa diretta televisiva con In cielo e sempre musica, in compagnia del mitico compagno di avventure, specialissimo, ecco, di avventure sonore e canore, specialissimo Mauro Picchio, sempre con noi.
1: Buonasera,
0: grazie. E poi l'inviata speciale, Lilli Maria Vision.

0: eccola qua, guardate quanto è carina, amore, guarda, fatti vedere. Anche lei oggi canterà le lodi al Signore. In verità, Lilli è presente perché è una femminuccia e perché oggi, come sapete, è la giornata dedicata alle donne. In particolare ricorda quella giornata contro le violenze alle donne. Brutta storia, eh? Tu sai qualcosa di questa giornata, anche per erudire i nostri, diciamo, telespettatori, perché è una giornata che ricorda qualcosa di particolare il 25 novembre.
1: Guarda, veramente io non sono molto preparato. Ho letto veramente di tante iniziative che sono state prese anche nel nostro paese per l'eliminazione della violenza contro le donne, che poi sembra quasi un'imprecisione, perché comunque l'eliminazione della violenza in generale contro gli animali, contro le donne,
0: Certo.
1: eccetera. So che è stata istituita nel 99, a novembre del 99, da tre sorelle che subirono violenza e nella Repubblica Dominicana, credo,
0: Sì.
1: adesso ti dico
0: Cos
1: quello che ricordo un po' così. E subirono questa violenza e furono e così da quell'anno venne istituita prima la Repubblica Dominicana ed oggi praticamente in quasi tutto il
0: Guarda,
1: mondo.
0: se tu permetti, Mauro, io vorrei leggere queste poche parole proprio perché è una giornata particolare ed è giusto che la ricordiamo anche con cognizione di causa, il perché, cosa accadde il 25 novembre del 1999. È stata istituita proprio per l'eliminazione della violenza contro le donne e lo ha voluto l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che ha ufficializzato una data scelta da un gruppo di attiviste, di un incontro ovviamente femminista latinoamericano in Caraibi. Cosa accadde a Bogotà nel 1981? Accade che delle femministe decisero di istituire questa giornata, ma perché ricordavano una violenza che nel 60 avevano subito tre sorelle, le sorelle Mirabal, proprio a Bogotà. Sorelle donne, esempio di donne rivoluzionarie, impegnate contro un regime dittatoriale di Trujillo, che è stato quello dal 1930 al 1961 in Colombia. E anche nella Repubblica Dominicana. Naturalmente tenne nell'arretratezza oltre 30 anni tutta la Repubblica, per cui queste donne decisero di battersi davanti alla negligenza, insufficienza, quasi rassegnazione di tantissimi altri uomini. Zero Violenza, che poi è l'associazione nata per questo motivo, è nata appunto nel 2009 come progetto di denuncia, perché quelle donne furono uccise, ovviamente. E furono uccise in malo modo, fu un brutale assassinio, violento. E allora nel 2009 si istituisce Zero Violenza contro la violenza sulle donne, ogni forma di violenza, utilizzando come strumento quotidiano un lavoro di informazione civile che intende mettere al centro il valore dell'identità di ogni persona, la relazione tra uomini e donne, il rispetto di ogni differenza, il rispetto dei bambini, delle bambine da parte degli adulti, dell'ambiente in cui crescono, degli animali. Allora, proprio perché vogliamo vivere con cognizione questa giornata, abbiamo deciso anche di preparare delle canzoni sulla donna per eccellenza, ovviamente, l'Ave Maria. Per cui a tutto il pubblico che ci sta seguendo in diretta in questo momento, chiamate allo 071-7501-707 e noi in verità vi vogliamo mandare subito in onda un video che racconta e canta una delle Ave Marie più belle in assoluto del repertorio, l'Ave Maria di Caccini. Prego la regia.

0: Eccoci bentornati. Avete visto come un'Ave Maria così classica, un'Ave Maria ovviamente di musica classica di Caccini, è diventata nel repertorio moderno e poi con questa scenografia baroccheggiante, medievale, anzi più che baroccheggiante, di questo gruppo di cui abbiamo anche voluto rendere contatti perché sono veramente bravi. L'amore è non solo per la musica e per l'arte, per come l'hanno resa, ma soprattutto per la nostra Vergine Madre. Tu volevi dire qualcosa a proposito della... commentavi
1: Sì,
0: con...
1: a me
0: durante la
1: sinceramente
0: pausa.
1: è colpito dalla lettura che hai fatto prima, ci hai raccontato la storia da come è nato diciamo, questo appuntamento annuale, il fatto che a un certo punto hai citato contro la violenza di tutti i tipi, perché in effetti nei confronti delle donne, comunque nei confronti degli esseri umani, nei confronti delle creature viventi, comunque vengono perpetrate una serie di violenze che sono veramente, tante volte mi viene a pensare alle scene dei santi, no? Che venivano martirizzati nei modi più strani. E oggi veramente la violenza si può esercitare nei confronti di un altro essere umano in tantissimi modi. Mi viene pensato un nuovo ritrovato, che è quello, no? Di denigrare e di annullare la persona

0: Postando su social network queste delle foto, delle situazioni che magari vengono riprese nel corso di una serata con un tasso alcolico un po' più elevate, un po' più elevato, e poi questi filmati, queste foto rimangono, tanto che le persone sono costrette a cambiare, nella migliore delle ipotesi, a cambiare nome, perché in effetti non è più possibile poi togliere da questi social network quanto viene caricato, perché milioni di persone caricano e scaricano queste cose. Ed ecco, ultimamente ci sono stati un paio di suicidi da parte di ragazze che purtroppo hanno subito questo nuovo tipo di violenza, una violenza del terzo millennio, diciamo.
1: Assolutamente d'accordo, è condivisibile, è una violenza psicologica poi continua, se pensiamo a tutte quelle violenze che portano perfino poi al mobbing sul posto di lavoro, nelle scuole, come dicevi tu, nelle proprie comunità. Cose molto tristi. Nel frattempo però sono arrivate anche delle richieste, ma prima di accontentarle facciamo una piccola pausa.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Eccoci ben trovati. Secondo round con Mauro Picchio. Grazie per essere qui con noi, Mauro. E che sta dormendo Lilli. Lilli, che è, diciamo, la mascotte di Maria Visione in questi giorni. Alla ricerca di un padrone, ma già ne ha trovati 3-4, ora non sappiamo veramente più come distribuirla. Allora, diamo subito spazio alle richieste. Silvia, dalla provincia di Latina, chiede misericordia, perché chiede a Dio Padre la conversione della sorella e della mamma. Grazie Gesù, e che sia sempre musica. Beh, mi pare un ottimo modo proprio come primo canto per iniziare. Perché? Perché è finito l'anno della misericordia, il 20 novembre. Papa Francesco ha chiuso le porte, ma non per questo finisce la misericordia di Dio. Dunque continuiamo a cantare l'inno santo dell'anno giubilare.

0: Diamo spazio anche alla seconda richiesta a questo punto. Giuliana da Loreto chiede una preghiera allo Spirito Santo. Perché? Dice Giuliana che lo Spirito Santo mi faccia il dono dell'intelletto. Beh, mi sembra bellissimo come preghiera, anche perché tutti dovremmo invocare lo Spirito Santo per chiedere a lui i nostri doni, tutto quello di cui siamo deficitarie, insomma, non è poco, c'è tanta roba. Tu per cosa vorresti pregare? Mauro, se dovessi pregare lo Spirito Santo in questo momento, che cosa gli chiederesti?
1: Certo che tu mi fai queste domande così a freddo.
0: Dai, ce ne saranno, no?
1: Beh, probabilmente vorrei che mi rendesse, che mi instillasse tenerezza in questo momento, cioè che riuscisse ad esprimere amore per gli altri attraverso la tenerezza. Questo chiederei,
0: Sai,
1: forse anche in contrasto con la violenza, no? Perché forse l'opposto della violenza potrebbe essere la tenerezza.
0: che bella, è una bellissima preghiera che mi ricorda una cosa che mi ha colpito molto, proprio qui a Maria Vision. È stata una delle prime persone, credo, che io abbia ascoltato. Durante, diciamo, il call center che Maria Visione, come sapete, usa in quanto una televisione interattiva con voi. Voi potete chiamare in ogni momento della giornata per chiedere le vostre preghiere o per avere semplicemente un orecchio che ascolta, e questo è tanto importante oggi come oggi. Mi ricordo una di queste prime conversazioni che mi dissero un uomo: io vorrei pregare lo Spirito Santo per darmi la capacità di amare, perché io sono incapace di amare. E io l'ho ritenuta una cosa assolutamente improbabile, perché dico: come incapace di amare? Amerai qualcuno, amerai qualcosa più della tua vita? E questa persona mi disse: no, non c'è nessuno che io amo più della mia vita, cioè io non darei a nessuno la mia vita. Va bene, magari ho dissi, sono estremi ovviamente, sono modi di dire, dare la propria vita è difficile effettivamente, però c'è qualcosa che tu desideri, che vuoi, non parliamo di persone, parliamo di progetti, parliamo di ideali, di realizzazioni, qualcosa che ti riempie talmente la testa durante la giornata che è una cosa che aneli, che ami. Anche se non è specificatamente una persona, perché le persone ti hanno deluso, perché bla bla bla bla. E questo mi disse: no, io non ho niente, infatti sento il vuoto intorno a me, sento che la vita la trascorro senza che abbia un reale senso, se non per il mio lavoro, per le cose che faccio, ma che non mi danno niente di più che un vai, vai, vai, vai, vai del tempo che va avanti e che mi sfugge alla fine. Mi colpì tanto. E pensai veramente che qui bisogna richiedere tantissimo, pregare tantissimo lo Spirito Santo, perché amare è una delle cose più belle in assoluto che il Signore ci consente di fare, ed è un dono grandissimo a cui mai e nessuna cosa ci deve far rinunciare. Anche se amare un animale come questo piccolo peluscio qua, come si fa a non amarlo? Come si fa a non volergli bene, a non rispettarlo, a non accudirlo? È così una persona, è così un'idea, un progetto, un ideale importante, anche un ideale. O un figlio, una donna, un uomo. Ma non si può non amare, perché veramente rimane triste la vita. E allora preghiamo lo Spirito Santo affinché tutti, nessuno escluso, perda questa meravigliosa, infinita, potenzialissima capacità e dono che Dio ci ha dato: amare.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Oggi benvenuti e bentrovati, parliamo della violenza contro le donne. Abbiamo voluto dare questo tema alla trasmissione perché oggi è la giornata mondiale di questo tema. E abbiamo anche dato delle note, diciamo, storiche che ci permettono di capire e comprendere il perché la violenza contro le donne deve essere combattuta, ma soprattutto il perché è stata istituita una giornata mondiale. Ed è questo il tema che vorrei ancora approfondire, soprattutto con tutte le persone che magari ci stanno seguendo in questo momento, perché la violenza è una cosa comunque bestiale, una cosa incomprensibile, è una cosa che non ha motivo di esistere, però l'uomo è capace di violenza e lo è nella misura in cui decide che le sue ragioni sono sempre e comunque più importanti di quelle degli altri e pur di farle valere fine giustifica i mezzi, diceva Machiavelli, ma diciamo che la violenza può essere considerato un mezzo per raggiungere quel fine, quell'obiettivo. Nella società civile questo è incomprensibile, non è neppure logicamente giustificabile. Nella società civile questo non si può neppure, come dire, citare, non comprendere, proprio pensarlo, citare, elencarlo. Allora io dico, Mauro, se è così, come mai ancora la violenza e soprattutto contro le fasce più deboli, siano esse donne, siano essi bambini, siano essi animali, viene perpetuata? Cosa spinge l'uomo, secondo te, a perpetuare la violenza?
1: Guarda, mentre tu stavi parlando, a me mi è venuta in mente una forma veramente di aberrazione. Stavo pensando a quelle violenze che vengono fatte da gruppi di persone.
0: Sì.
1: Perché io non posso capire naturalmente, ma in qualche modo riesco a comprendere la possibilità che una persona possa veramente perdere il lume della ragione, però non posso assolutamente capire un gruppo di persone che perdono il lume della ragione e pertanto fanno violenza a una donna, a un animale, a un uomo, a chiunque, insomma, a qualsiasi creatura vivente. E tante volte penso, ma può essere che di un gruppo di 10 persone nessuno si sia dissociato e si sia tirato indietro e abbia cercato di impedire questo tipo di violenza? Questa veramente mi sembra un'aberrazione.
0: È una cosa che capita invece tutti i giorni. Mi consta personalmente anche perché ho avuto la confidenza di una ragazzina proprio pochi mesi fa che era purtroppo attaccata dai bulli della situazione a scuola, perché non era bella, non è bella, perché ha qualche problema anche di dislessia, quindi ovviamente era il soggetto principale della derisione, il soggetto più critico della classe. Ma la cosa che mi stranizzava dal racconto di questa ragazzina era che neppure le sue compagne riuscivano ad avere un atteggiamento protettivo o perlomeno denunciativo della situazione, professori o chi sia, ai familiari. E questa cosa mi ha realmente preoccupata, perché se è vero, come è vero, perché poi questa cosa ha avuto un seguito, perché insomma ci siamo mossi per denunciare la cosa nelle scuole e poi ha avuto una veridicità, quindi la ragazzina diceva il vero e aveva dei grossi problemi quindi all'interno del suo stare bene, del suo adattamento. Com'è possibile però, e questa è la giusta domanda, che nell'ambito di un branco, di un gruppo, non ci sia una persona, due persone, tre che fanno altrettanto un gruppo per dire no, ma no, no.
1: Sai, tu quando parli, vista anche la presenza di questo animaletto così dolce, quando parli di branco, a me mi vengono in mente i lupi, mi vengono in mente i leoni, ma questi animali cacciano in gruppo, ma cacciano prede estremamente più grandi di loro. No, invece questi gruppi di non, sinceramente non saprei come definirli, comunque si approfittano di persone addirittura molto più fragili,
0: Sì.
1: molto più indifese di loro. Pertanto è proprio neanche in natura possiamo trovare negli animali più feroci, nelle quelle che noi chiamiamo belve. Queste secondo me sono a un livello superiore delle belve, questi gruppi di persone.
0: D'altronde l'aberrazione nella storia dei secoli è avvenuta contro non singole persone, ma contro razze intere. Se pensiamo a quello che è avvenuto negli Stati Uniti d'America prima della guerra di secessione, che un popolo intero, il popolo di colore, è diventato schiavo, quindi la schiavitù di un popolo, perché si è nel diritto di pensare che un essere che è identico a me, ma diverso di colore di pelle, deve essere considerato un essere inferiore, per cui soggetto a schiavitù, eccetera, eccetera. Un popolo è per decenni, cioè è una cosa
1: Sistematica.
0: sistematica. E se pensiamo a quello che è avvenuto durante la Seconda Guerra Mondiale, allora che un'intera razza, un intero popolo ebreo è stato
1: Sai,
0: sterminato.
1: anche quello che veramente è scandaloso in queste situazioni è che la società se ne disinteressa. Quando succedono queste cose, queste violenze che possono avvenire sotto i nostri occhi, noi non possiamo non farci parte attiva perché c'è, se invece tante volte assistiamo a delle violenze per strada in cui ci sono passanti che invece di aiutare queste persone che sono in difficoltà, perché comunque attaccati da questi bulletti di quartiere, da queste specie di belvette, no? Che solo perché sono insieme riescono ad avere una certa forza, perché
0: Certo.
1: singolarmente sarebbero veramente ricacciati indietro. Invece la società, le persone che assistono a queste cose se ne disinteressano, come magari ci disinteressiamo di un animaletto che vediamo a fianco della strada, magari che è in difficoltà.
0: Sì, così come ci disinteressiamo dei
1: Pertanto
0: poveri
1: anche
0: che
1: noi siamo,
0: troviamo.
1: quando noi attuiamo questo tipo di comportamento, noi ci avviciniamo abbastanza,
0: È vero,
1: comunque.
0: così come ci sono comunque tante invece opere di solidarietà, per carità. Però mi veniva in mente, mentre parlavi proprio ultimamente, sono stata a Berlino. E ovviamente Berlino è una città che racconta un secolo di storia, da lì è passato un secolo di storia importante, la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, la dittatura del comunismo. E pensavo proprio nel punto in cui c'è il Checkpoint Charlie, cioè questo punto strategico in cui i carri armati statunitensi erano di fronte ai carri armati russi e lì si potevano passare solo da quel punto i diplomatici o comunque i militari. Ma nessun'altra persona, perché il muro di Berlino è nato in 24 ore e doveva dividere la zona legata all'influenza americana, britannica e francese dalla zona legata all'influenza russa. In 24 ore un'ideologia, il comunismo, che si sentiva tanto nel giusto, perché poi è questa la convinzione, si sentivano così tanto nel giusto da dover imporre ad una città di dividersi nettamente in due parti e quindi diventare sistema, un'ideologia che diventa sistema, che si cala nella vita del cittadino, nella vita mia, tua, nostra, e divide famiglie, divide parenti che non si potranno più vedere per 30 anni, dal 61 all'89. Cioè, è una cosa che è di un'assurdità storica, accaduta, reale, qui non parliamo di una violenza banale o comunque singola, parliamo di una violenza di un popolo, fatta ad un popolo che poi è stato spesso vittima di omicidi e quant'altro perché tentava di superarlo sto muro per ricongiungersi alle proprie famiglie. Veramente. Alle volte l'uomo diventa aberrante ed è proprio questo il significato che vogliamo dare a questa trasmissione. Cioè, l'uomo diventa aberrante, però l'uomo è anche possibilmente e potenzialmente in ascesa verso un cammino di santità se lo vuole, se lo desidera. Ed è questo che noi vogliamo stimolare, cercare. Abbiamo il dovere ciascuno di noi di fomentare nella nostra vita, perché siamo nella libertà di poter diventare l'uno o l'altro, quello o l'altro. Cioè la natura umana è fatta, senza entrare nella mistica adesso cattolica, in maniera tale da poter essere il mostro o il santo. Quale scegliamo? Per questo dobbiamo fare un cammino di fede, dobbiamo cercare una vita spirituale, dobbiamo entrare dentro di noi e far uscire da noi tutto il meglio e far soccombere tutto il peggio. Dobbiamo spolverare tutto ciò che c'è di buono per farlo emergere e invece seppellire ciò che di brutto ci accomuna alle peggiori delle bestie, alle peggiori, perché fino le bestie alle volte sono migliori del peggiore degli uomini, perché nell'uomo c'è l'intelligenza e quindi la capacità di arrivare all'aberrazione. Mi sono dilungata forse, per cui non ho dato spazio alla prossima canzone, però credo ne valga la pena ogni tanto riflettere sul perché oggi esiste una giornata contro la violenza sulle donne. Riflettiamoci, non sono giornate a caso e non sono giornate venute dal nulla, sono venute da fatti storici che vale sempre la pena fare memoria, perché ci consentono proprio come in questa occasione di commentare, condividere, confrontarci e rispolverare, come dicevamo, il bello invece che grazie a Dio è in ciascuno di noi. A tra poco.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Ed eccoci, bentrovati in questo ultimo round di In cielo è sempre musica, puntata dedicata oggi alle donne. Ma vuoi dire una cosa carina sulle donne, Mauro? Ce l'hai una cosa carina? Beh, devi rispondere di sì, per forza.
1: Certamente, certamente,
0: Assolutamente sì,
1: assolutamente
0: ecco,
1: sì.
0: mi sembra giusto. E cos'hai di carino da dire alle donne?
1: Beh, guarda, sì, nei confronti delle donne, ma anche nei confronti di altre persone, che noi dovremmo sentire le altre persone come sorelle e fratelli. Questo ci renderebbe molto più facile il fatto di prenderci cura delle persone, siano esse donne in particolare che uomini. Poi in particolare la donna, perché la donna è l'emotività, è la spontaneità, è l'affettività, per eccellenza. L'uomo invece è più razionale e purtroppo noi ci siamo portati dietro questo modo di essere sin dalla nostra infanzia, perché in effetti tante volte magari noi maschietti ci siamo sentiti dire: ma no, ma che piangi come una femminuccia. Ed oggi veramente delle espressioni di commozione, di felicità che vediamo nelle donne, che le donne riescono a esprimere con così tanta forza, con così tanta semplicità, per noi uomini tante volte è difficile,
0: Certo.
1: perché con questo retaggio pensiamo magari che esprimere, arrossire, esprimere, abbracciare, dire alle persone, tante volte agli amici, alle amiche, che gli vuoi bene, sembra quasi una cosa, sembra quasi una debolezza, e che non ci possiamo permettere. Ecco qua che poi noi dopo andiamo ad infoltire la schiena delle persone che vanno dagli strizzacervelli, perché non capiamo che cos'è che non va dentro di noi. Semplicemente dovremmo lasciare la no uscire la nostra parte femminile.
0: È bello, è una cosa stupenda quella che hai detto, perché
1: Assolutamente
0: evidentemente
1: sì.
0: questo è di rimando proprio la palla che rimbalza, è qualcosa carina sulle donne, assolutamente sì. Bello, sì, forse anche noi dovremmo far uscire allora la parte maschile che è noi a questo punto, che è quella razionalità, quella
1: Sì,
0: capire meglio.
1: capire l'uomo che se non risponde perché è razionale, magari risponde dopo un paio di giorni a una domanda, mentre la donna, magari essendo spontanea, gradirebbe subito un feedback da parte dell'uomo.
0: Ah beh, certo, questo è un classico.

0: Dico proprio delle relazioni sentimentali, credo.
1: Dei fraintendimenti, perché alla fine poi sono dei fraintendimenti, perché uno non conosce la modalità dell'altro.
0: Bene, Mauro, adesso che so che tu rispondi dopo 2 giorni, ti manderò il messaggio per ricordarti la trasmissione.
1: 2 giorni prima.
0: Una battuta doverosa, ma diamo subito spazio invece alla richiesta. La richiesta è un canto alla Madonna e io ringrazio tantissimo tutti i telespettatori che lo hanno fatto, che sono più di uno, per cui non li citiamo tutti. Però mi unisco anch'io, perché la Vergine Maria è la donna per eccellenza, la donna della... dice questo canto, la donna dell'attesa, la donna, la madre di speranza, la donna del sorriso, la madre del silenzio, la donna dell'ardore, donna del riposo e madre del sentiero. È bellissimo questo canto, l'abbiamo scelto proprio perché ingloba tutte le definizioni più significative che vogliamo dare alla donna in generale, ma alla donna per eccellenza, la Vergine Maria.

0: Grazie Mauro, non ce n'erano più, eh?
1: No.
0: Però ecco, vogliamo ripetere, anzi fallo tu Mauro, tutte le definizioni che questo canto, che è l'Ave Maria del Verbum Panis, tutte le definizioni che dà alla Vergine Maria.
1: Donna dell'attesa e madre di speranza, donna del sorriso e madre del silenzio, donna di frontiera e madre dell'ardore, donna del riposo e madre del sentiero, donna del deserto e madre del respiro, donna della sera e madre del ricordo, donna del presente e madre del ritorno, donna della terra e madre dell'amore. Ora pro nobis.
0: Ecco appunto, donna della terra e madre dell'amore. Credo che siano le definizioni più belle e allo stesso tempo immediate, potremmo dire sintetiche, ma ecco, forse il termine giusto è immediate, immediate. Definizioni che arrivano proprio dritte al cuore, che ci fanno comprendere come una donna, se più si vuole avvicinare alla donna per eccellenza, la Vergine Maria, deve essere madre di speranza, madre del ricordo. Anche questa è una bellissima definizione di Maria, perché lei non ha mai dimenticato. Non bisogna seppellire il passato perché è fatto di brutti ricordi, ma bisogna fare di quel passato, anche di brutti ricordi, perché non sono mai gli esclusivi, la possibilità di un rinnovo, quindi l'opportunità per imparare dal passato ed essere migliori nel presente e dunque diversi per il futuro, rinnovati. Donna dell'amore, chi non ha amato come Maria, chi meglio di Maria ha amato, che è riuscita ad amare anche la croce di Gesù, quindi a fare della croce di Gesù la madre di tutte le genti, di tutti gli uomini, come Gesù le ha chiesto nel momento peggiore per la vita di Maria, cioè quello di stare sotto la croce del figlio. E proprio in quel momento Gesù le chiese: tu diverrai madre di tutti gli uomini della terra. Nella frase famosa: ecco Maria, ecco Giovanni, questa è tua madre. E poi altra definizione bella, madre dell'ardore, perché una donna, e lo dicevi tu bene Mauro, è la donna dell'ardore, dell'istinto, della passione e della consapevolezza che tutto, meglio di una donna, chi lo sa, che se tutto non viene vissuto nel momento in cui deve essere vissuto, non ha senso neppure più viverlo. Le decisioni vanno prese nell'istante in cui vanno, sono sentite, nell'istante in cui si è obbligati a prendere una decisione, perché quello è il momento successivo è già passato, è già storia.
1: Questo penso che sia una cosa, questa modalità penso sia la cosa che noi uomini più invidiamo alle donne, probabilmente, perché noi invece filtriamo, rifiltriamo, rimandiamo, eccetera, e poi naturalmente si perde l'energia del momento, si perde la magia del momento, però
0: È difficile.
1: è difficile.
0: Vabbè, sì.
1: Almeno per noi maschi è difficile, sì.
0: Sì. Altra definizione che ha Maria, donna di frontiera. Anche questa è bellissima, essere frontiera. Essere frontiera, cos'è la frontiera? È sempre un confine, è sempre un punto che divide un altro punto, che è un altro mondo, un'altra cultura, un'altra civiltà, un altro popolo. La frontiera è il limite tra un confine e un altro, ma è anche il passaggio tra un confine e un altro, anzi è il passaggio tra un confine e l'altro. E la donna è sempre quel passaggio. E infatti è la guida, è la via che l'essere umano, che soprattutto l'essere maschile ha per andare oltre, per andare in un altro mondo, oltre il proprio confine, dove c'è qualcos'altro. qualcosa che non conosce. È la donna e la donna della frontiera. Sono definizioni bellissime. Io consiglio a tutti di cantarlo, leggere bene il testo di questo canto, e con questo invito ultimiamo anche questa puntata di In cielo è sempre musica, perché consente a noi donne di riflettere sul ruolo che abbiamo e all'uomo di riflettere la fortuna che hanno nell'avere una donna a fianco, e chi non ce l'ha di recuperarsela, e chi la sta per perdere di riprendersela, e chi ritiene che non ne abbia l'occasione o non è importante di rivedere questa idea, sempre nella convinzione di non fare

0: e mai violenza sulle donne. Grazie per essere stati con noi, fratelli e sorelle di Marivisione e tutti i telespettatori che ci hanno seguito. Questa puntata è stata un po' anomala, ma ringrazio anche all'autore che ci ha dato l'idea per concentrarci su un tema quanto mai attuale.
1: Arrivederci.
0: Senza parole.
1: Sì.
0: Grazie, grazie a tutti voi. Alla prossima puntata di In Cielo Sempre Musica, l'appuntamento a venerdì prossimo alle 19. Buona serata a tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: quella vissuta al Centro Giovanni Paolo II, a Palazzo Illirico e diciamo un po' in tutta la nostra Loreto con i terremotati è stata un'esperienza che penso rimarrà nel cuore, rimarrà agli annali della nostra città e agli annali del nostro centro. Perché? Perché è un'esperienza veramente grande di solidarietà, un'esperienza grande di fede, un'esperienza grande di comunione. Ecco, nessuno era di Paolo, nessuno era di Italo, nessuno era di Maria Vision, nessuno era della parrocchia tale, nessuno era della Caritas, ma tutti eravamo e siamo stati volontari. Un'unica grande famiglia che ha saputo allargare le braccia e soprattutto allargare gli orizzonti del cuore per accogliere persone in difficoltà, in grave difficoltà, che ci hanno permesso anche di sperimentare a noi da vicino l'esperienza, ecco, del terremoto, questa vicenda del terremoto. Sì, abbiamo sentito da qua noi le scosse, abbiamo preso paura, però condividere i spaccati di vita di chi l'ha veramente dovuto scappare di casa, chi una casa non ce l'ha più, chi una casa dovrà attendere anni per risistemarla, ecco, sentire le loro storie, vivere le loro paure, vivere i loro stati d'animi, condividerli, è stato anche per noi vivere in pieno questa esperienza.
1: Mi chiamo Graziella Maraviglia e mi trovo a Montorso oggi che è domenica con mia mamma, perché mia mamma dopo il sisma è stata portata qui, è stata, diciamo, accolta e accudita molto bene dai volontari che hanno fatto tanto. E la nostra situazione è che ci troviamo senza una casa per il momento e quello che vogliamo è riunirci, perlomeno riunire la famiglia. Io ho un marito, un figlio, un altro figlio sposato che lui vive da un'altra parte, però vorremmo almeno noi quattro andare a vivere insieme, questo è il sogno che abbiamo oggi.
2: E siamo qui perché casa ancora la deve controllare, non so se è agibile o no, non lo so, in settimana dovrebbero controllare. Speriamo di sì, perché almeno si può ripartire, si può ritornare a casa.
3: Ti voglio ringraziare.
4: Tutti i volontari.
3: Aspetta, dai un attimo le carte. Grazie.
4: Palmina.
3: Vorrei fare un ringraziamento a tutti.
4: Tanti li ringrazio, tanto.
5: Un buon centro dove queste persone stanno benissimo, sono trattate benissimo. E c'è un'animazione, non passano la giornata così vegetando, come si dice, no? Ma sono sempre impegnati e è bellissimo, ce ne fossero di questi posti.
0: Quello che è bello che è stata un'esperienza di fede, un'esperienza di fede che ha portato sicuramente tante domande nei cuori di tutti, che ha portato tanti stimoli per continuare al di là dell'emergenza, al di là dell'esperienza, a pensare di condividere momenti, cammini, percorsi insieme nella crescita alla carità. Ecco, in un certo senso abbiamo messo in pratica quello che Gesù chiede nell'ultima cena, è quello di lavare i piedi ai più piccoli, lavare i piedi ai fratelli. Ecco, accogliere i terremotati a Loreto è stata questa esperienza di lavare i piedi dei fratelli. E è stata davvero una gara, una corsa alla solidarietà, al dare, al ricevere, perché tanto quello che ciascuno ha ricevuto in benedizione sicuramente da Dio, perché ogni volta che l'avete fatto al più piccolo l'avete fatto a me, ma anche una ricezione di relazioni, di esperienze, di modi di vivere che sicuramente non lascerà il nostro cuore così come lo ha trovato.
6: Grazie a tutti i componenti del centro che ci hanno assistito.
7: Sono Alessandra, ho 44 anni, arrivo da Cuneo e ci troviamo qua oggi per condividere questa bella serata tutti insieme. E sicuramente è molto più quello che ricevo che quello che do e sono esperienze fortissime queste, quindi sono meravigliose, sono contenta.
8: Mi chiamo Enrica e ho 21 anni e arrivo anch'io da Cuneo e mi è piaciuto tantissimo condividere questa esperienza tutti assieme e adesso condivideremo anche la cena con loro e staremo tutti assieme e ridiamo.
9: Io sono Angela, ho 23 anni, anch'io vengo da Cuneo e sono felice di essere qua perché solo passando del tempo con loro, con i terremotati, uno si rende conto veramente della situazione che hanno vissuto e che stanno continuando a vivere.
10: Io sono Gloria, vengo dalla provincia di Cuneo, sono venuta giù in giornata, domani mattina partiamo già, abbiamo portato giù delle cose per tutte queste belle persone. E una bella esperienza, breve ma bella, e la consiglio a tanta gente se si può, di dare una mano, perché vedendo poi ti rendi conto di quante persone ne hanno veramente bisogno, perché bisogna fare qualcosa per gli altri, non bisogna sempre essere egoisti e bisogna partire e fare.
0: Ecco, so che dopo l'esperienza dell'accoglienza già tanti volontari sono ritornati nelle città dei terremotati stessi a trovarli e qualcuno ci ha raggiunto anche nella serata di festa. E ecco, questi ponti, queste relazioni che alla fine sono quelle che ci consegnano, credo, il paradiso o l'inferno. Ecco, non ce lo consegna il paradiso o l'inferno quante volte andiamo alla messa o quante preghiere facciamo, ma ecco come investiamo la nostra vita nei rapporti con gli altri. Ecco, io personalmente, a nome della comunità anche del centro, e mi permetto anche a nome della Chiesa di Loreto di dire un grande grazie a tutti loretani, portorecanatesi, osimani, castellani e tutti quelli che da ogni parte delle Marche, da ogni parte d'Italia si sono fatti presenti sia fisicamente o con donazioni, con qualsiasi occasione per dirci io ci sono. E allora noi diciamo che fino alla fine noi ci saremo sempre e anche al di là dell'emergenza terremoto, e questa casa è diventata una casa

molto più grande e soprattutto una casa molto più calda. Una cosa, tanti giovani ho visto frequentare i nostri ambienti in questi 50 giorni, in questi due mesi di accoglienza dei terremotati. E la cosa è stata sorprendente perché con altre iniziative forse non l'avremmo portati a noi, non l'avremmo portati a riflettere, non l'avremmo portati a fare certe scelte. Ecco, la cosa che sorprende e che ha sorpreso è che tanti giovani hanno scelto di vivere questa esperienza e soprattutto con perseveranza, soprattutto nell'animazione, soprattutto nel regalare momenti di felicità a queste persone. Quindi, ecco, un grande grazie a tutti, un grande grazie alla provvidenza, perché nonostante il male che può essere un'esperienza come quella del terremoto, non è mancata di dare tante benedizioni al nostro cuore, alle nostre anime e soprattutto alla nostra vita. E la carità che abbiamo vissuto, che abbiamo dato e che abbiamo ricevuto sia il motivo che ci spinge, come direbbe San Paolo, ogni giorno a correre verso la meta, che è quella dell'abbraccio e dell'incontro con Dio.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ti sei mai chiesto perché, nonostante l'ondata di laicismo che sta travolgendo l'Europa, la Croazia rimane ancora un faro della fede cattolica? La maggior parte dei titoli sostiene che il cattolicesimo sia in declino ovunque. Ma se la Croazia fosse l'eccezione? E se nascosta dietro le statistiche ci fosse una storia di fede profonda e incrollabile che si rifiuta di svanire? Oggi andremo a scoprire la resilienza spirituale della Croazia, una nazione in cui tradizioni cristiane secolari non solo sopravvivono, ma prosperano, plasmando la cultura, l'identità e la vita quotidiana, in modi che potrebbero sorprenderti. Alla fine di questo video vedrai che la fede della Croazia non è solo una reliquia del passato. È una testimonianza viva e pulsante della presenza duratura di Dio. Allora, cosa rende così speciale il cattolicesimo croato? Cominciamo guardando alle sue radici storiche. Numero 1. Radici antiche che si rifiutano di svanire. L'identità cattolica della Croazia si estende per oltre 1000 anni. Dal battesimo del re Tomislav nel X secolo, fino alla fondazione dei monasteri in tutta la Dalmazia, il cattolicesimo è diventato il cuore pulsante della società croata. Anche durante le invasioni ottomane e la repressione comunista, la fede è sopravvissuta. Le chiese venivano distrutte, i sacerdoti perseguitati, eppure il popolo croato ha mantenuto la propria fede con un coraggio straordinario. Questa non è solo storia. È una resistenza spirituale che continua ancora oggi. Infatti, i sondaggi mostrano che oltre l'86% dei croati si identifica come cattolico e la partecipazione alla messa, anche se leggermente inferiore rispetto ai livelli della metà del XX secolo, è comunque significativamente più alta che nella maggior parte dell'Europa occidentale. La fede non è scomparsa. Si è adattata e ha resistito. Ma come si manifesta questa fede storica nei tempi moderni? Ed è qui che le cose diventano ancora più affascinanti.

0: Numero 2. Espressioni di fede vivaci e contemporanee. La Croazia non si limita a mantenere il passato. Vive la fede attivamente ancora oggi. Troverai movimenti giovanili vivaci, enormi pellegrinaggi mariani e iniziative caritative guidate dalla Chiesa che toccano migliaia di vite. Basti pensare alla processione annuale della Madonna di Sign, dove decine di migliaia di persone marciano in segno di devozione, o agli incontri internazionali della gioventù a Zagabria, dove i giovani cattolici esprimono apertamente il loro amore per Cristo, nonostante le pressioni laiche. Questa è la prova che il cattolicesimo in Croazia non è una tradizione statica. È un'espressione dinamica e in crescita della vita spirituale, che coinvolge ogni generazione. Eppure la fede in Croazia non riguarda solo i numeri o gli eventi. È qualcosa di profondamente personale che plasma la vita quotidiana e persino l'identità nazionale. Numero 3. La fede come nucleo dell'identità nazionale. A differenza di alcune nazioni europee, dove la fede è sempre più privata o irrilevante, il cattolicesimo in Croazia è intrecciato con l'identità nazionale. La Chiesa ha svolto un ruolo cruciale durante i periodi di guerra e sconvolgimenti, offrendo speranza, guida e un fondamento morale. Ancora oggi, i leader politici spesso riconoscono l'influenza dei valori cattolici sulla legge e sulla società, e i cittadini comuni portano questa fede nelle loro case, scuole e comunità, insegnando ai bambini l'importanza della preghiera, della messa e della carità. Per molti versi, il cattolicesimo croato è inseparabile dalla sua cultura, mostrando come la fede possa sopravvivere non solo come credenza privata, ma come un collante sociale che tiene unita una nazione. Ma questa fede ha una profondità spirituale che va oltre la cultura. Assolutamente sì, ed è qui che vediamo qualcosa di quasi miracoloso. In un mondo dove il secolarismo e il materialismo dominano, i fedeli croati continuano ad essere testimoni di miracoli, sia grandi che piccoli. Le storie di guarigione dai santuari mariani, le preghiere esaudite e la resilienza delle famiglie che si aggrappano ai sacramenti anche durante le crisi riflettono una fede viva che sfida le tendenze moderne. Un esempio straordinario è il luogo delle apparizioni mariane di Medjugorje. Anche se non è ufficialmente riconosciuto, milioni di persone lo visitano ogni anno in cerca di rinnovamento spirituale e conversione. Queste storie di speranza, guarigione e devozione rivelano una fede che si rifiuta di essere spenta dalle pressioni del mondo moderno. Questa fede duratura ci insegna anche delle lezioni per la nostra vita spirituale. Numero 5. Lezioni per il cristiano moderno. Cosa possiamo imparare dall'esempio della Croazia? Innanzitutto, la fede richiede perseveranza. In un mondo pieno di distrazioni, mantenere la preghiera, la scrittura e i sacramenti rafforza le nostre fondamenta spirituali. In secondo luogo, la fede prospera quando è vissuta in comunità. I cattolici croati non credono solo in privato, ma si riuniscono, si mettono al servizio e si sostengono a vicenda. Questo ci ricorda che Dio ci chiama alla comunione. E infine, la fede è trasformativa. La società croata dimostra che una fede profondamente radicata può plasmare la moralità, la cultura e l'identità. Immagina cosa potrebbe succedere se nelle nostre vite permettessimo alla fede di guidare attivamente le nostre decisioni, le nostre parole e le nostre azioni. Hai mai vissuto una comunità di fede che ti ha ispirato a crescere spiritualmente? Condividi la tua storia nei commenti.
1: Mi piacerebbe ascoltarla.
0: Numero 6. Educazione e formazione cattolica. Un altro motivo fondamentale per cui il cattolicesimo croato resiste è la forte enfasi sull'educazione alla fede. Le scuole cattoliche, i programmi di catechismo e la formazione religiosa in famiglia assicurano che ogni generazione cresca con una solida comprensione delle scritture, della tradizione e dei principi morali. Dalle scuole elementari ai cappellani universitari, bambini e giovani croati vengono cresciuti in ambienti dove la fede è integrata nella vita quotidiana e non solo un rituale domenicale. Le famiglie sono incoraggiate a pregare insieme, celebrare le feste religiose e partecipare attivamente alla vita parrocchiale. Questa attenzione deliberata alla formazione è il motivo per cui la fede continua a prosperare, nonostante le pressioni della società. Investendo nella

0: prossima generazione, la Croazia si assicura che il cattolicesimo non venga semplicemente preservato. Viene attivamente rafforzato e trasmessa. Numero 7. La devozione mariana, il cuore pulsante della fede croata. La devozione mariana svolge un ruolo centrale nel sostenere la vita spirituale della Croazia. Dalla venerazione della Madonna di Sinj ai numerosi santuari locali, la Vergine Maria è stata fonte di ispirazione, conforto e guida per secoli. Queste devozioni non sono semplicemente simboliche. Riuniscono le comunità, favoriscono la fede tra le generazioni e offrono innumerevoli testimonianze di preghiere esaudite e miracoli. Pellegrinaggi, processioni del rosario e feste mariane sono profondamente radicati nella cultura croata, creando espressioni visibili e vive della fede che rafforzano l'influenza della Chiesa nella vita quotidiana. Mantenendo l'attenzione su Maria come modello di obbedienza e santità, i cattolici croati trovano un ancoraggio spirituale, assicurando che la devozione rimanga attiva e centrale nelle case, nelle scuole e nelle parrocchie. Facciamo un riepilogo. Il cattolicesimo in Croazia non è in declino. Resiste, dalle sue antiche radici alle vivaci espressioni moderne, dal plasmare l'identità nazionale all'ispirare miracoli, dalla formazione dei giovani alla vita attiva delle parrocchie. La fede croata offre una testimonianza convincente dell'opera di Dio tra il suo popolo. Questo ci insegna una verità profonda. Anche in un mondo che sembra sempre più secolare, la fedeltà di Dio resiste e la sua Chiesa continua a brillare dove i cuori restano aperti. Quindi, cosa puoi trarre da tutto questo? Rafforza la tua vita di preghiera. Cerca la comunità. Trasmetti la tua fede alla prossima generazione. E soprattutto, abbi fiducia che Dio sta operando, anche quando sembra che il mondo vada nella direzione opposta. Mentre riflettiamo sull'esempio della Croazia, chiediamoci: come possiamo far brillare la nostra fede con la stessa intensità nelle nostre case, nei luoghi di lavoro e nelle comunità? Se questo messaggio ti ha ispirato, non dimenticare di mettere mi piace a questo video e di condividerlo con qualcuno che oggi ha bisogno di incoraggiamento. Iscriviti per altri approfondimenti sul potere duraturo della fede nel mondo. E ora una benedizione. Che Dio ti benedica con coraggio e una fede incrollabile. Che Egli guidi i tuoi passi e rafforzi il tuo cuore, anche nei momenti di incertezza. Tieni lo sguardo fisso su di Lui, perché è la fonte di ogni speranza e resilienza.
1: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Benvenuti alla rubrica Gocce di Bellezza, questa è la nostra prima puntata e la nostra ospite per iniziare questa rubrica è Francesca Brufani. Benvenuta Francesca,
1: Grazie.
0: sei la nostra prima ospite, quindi iniziamo con te questo percorso, questa avventura nei meandri della bellezza. E tu di bellezza, a quanto pare ne sai parecchio. Perché nel tuo libro, 5 fiabe in pandemia,

di bellezza ce n'è tanta. Oggi non anticiperemo niente del contenuto specifico del tuo libro, ma mi piacerebbe sapere cos'è per te la bellezza. E poi vedremo come e perché

0: E perché, e questo provo anche a raccontarlo nel libro, trovo che l'ironia sia la chiave per vivere tutte le difficoltà della vita e una persona che riesce, a portare la propria croce, no? A portare le proprie difficoltà, trasmette sempre bellezza e è la bellezza poi che cerco negli altri, di cui a mia volta mi nutro.
1: Come e perché nasce questo libro?
0: Beh, la storia è molto lunga e, diciamo, come si intuisce un po' dal titolo, nasce durante il primo lockdown e nasce perché quando è arrivata la pandemia, in un certo senso io ero già immune da tutte quelle che erano le sue conseguenze, perché già da qualche mese prima avevo sperimentato tanti dei suoi aspetti, quindi l'impossibilità di viaggiare, il perdere la salute, perdere una sicurezza economica, la malattia, quindi una somma di cose per cui quando è arrivata la pandemia ero in un certo senso già immune e avevo già sviluppato gli anticorpi rispetto appunto alle conseguenze, diciamo, del Covid e quindi in un certo senso ero pronta per scherzarci sopra. E per scherzarci sopra perché l'ironia congiunta alla fiaba è stato sempre un po' un modo per reagire alle cose della vita da qualche anno a questa parte e quindi trovandomi a dover reagire, diciamo, un po' all'ennesima difficoltà che era appunto data da quello che mi era intorno, il desiderio più immediato è stato quello di scrivere, di farlo appunto con ironia e di chiedere proprio, chiedere a Dio, perché poi per me scrivere è una forma di preghiera, chiedere in dono delle storie. E da qui è nato, sono nate le cinque fiabe in pandemia.
1: E come hai scoperto che per te scrivere è una forma di preghiera? C'è chi scrive per dimenticare, c'è chi scrive per ricordare, c'è chi scrive per curarsi, c'è chi scrive per flusso di coscienza. Cosa intendi per forma di preghiera?
0: Beh, intanto diciamo è una scoperta che non ho scoperto da sola, un po' perché raramente diamo noi la luce a noi stessi, quindi abbiamo sempre bisogno degli altri per mettere a fuoco le scoperte fondamentali che ci riguardano, i nostri talenti, la nostra forma anche di spiritualità. E a me è successo lungo la rotta balcanica, perché io sono operatore umanitario e lavoro da circa 10 anni in contesti fragili del sud del mondo. E tra il 2015 e il 2016 mi trovavo lungo la rotta balcanica, quindi una situazione d'emergenza in cui mi sono trovata in contatto, oltre che con l'emergenza, anche a dover gestire per la realtà per cui lavoravo, l'emergenza giornalistica, quindi di persone, televisioni che venivano per sapere, per chiedere, per conoscere storie. In occasione di queste emergenze ho conosciuto un giornalista di Milano che, chiedendomi così una testimonianza, mi ha detto: "Ma tu sei fatta per le fiabe, sei fatta per scrivere."
1: Così dal nulla.
0: Dal nulla, diciamo, mi aveva chiesto di scrivere un reportage per la sua rivista e leggendo quello che avevo scritto, intercettando un po' la mia sensibilità, ecco, il mio modo di scrivere, ha avuto questa intuizione di cui forse non era nemmeno così consapevole, però qualcosa ha risuonato dentro e quindi quando gli altri ci dicono qualcosa dentro di noi, se quell'intuizione, se
1: C'è un
0: quell'input
1: rimbombo,
0: è vero, esatto.
1: risuona.
0: E
1: E lui non
0: quindi
1: sapeva
0: lui non lo sapeva,
1: che tu
0: non lo
1: sei
0: sapeva,
1: un'appassionata di fiabe, che
0: assolutamente
1: tu sei
0: no,
1: cresciuta con le
0: sì,
1: fiabe. Quindi ha
0: no.
1: intuito un qualcosa che non poteva sapere.
0: Ha intuito qualcosa, ha aperto una porta, soprattutto, e è stato un qualcosa che non mi ha lasciato in pace, per
1: La
0: cui,
1: santa inquietudine, molti
0: esatto, la
1: la
0: santa
1: chiamano così.
0: inquietudine, per cui io realmente ho detto, mi sono messa in preghiera e ho detto: Signore,

0: Sai che c'è, io raccolgo, ammetto che hai ragione a questo punto, però
1: hai ceduto subito o ci hai messo un po'?
0: Quasi subito, quasi subito, perché poi l'amore quando ci prende è stato un po' come un innamorarsi. E quindi da lì poi non ho più smesso dal 2015
1: perché
0: a questa
1: proprio
0: parte.
1: queste cinque? Le fiabe che noi custodiamo nella nostra storia sono tante. Come mai ne hai scelte cinque? Come mai proprio queste cinque?
0: Forse perché sono le più popolari.
1: E non ti ha fatto paura questo? Comunque approcciarsi nel riprendere le fiabe conosciute praticamente da tutti e rivederle, no? Come le hai riviste tu, non ti ha spaventato un po' metterci
0: No,
1: le mani sopra?
0: no, perché l'idea non era di pubblicarle, ma appunto l'idea era, è davvero per me quella di un dialogo, no? Appunto questo scrivere, queste
1: Quindi le hai
0: fiabe.
1: scritte per te stessa.
0: Le ho scritte, esatto, sì, per me, perché appunto dicevo prima, l'ironia è qualcosa che ci restituisce una dimensione divina, no? E Papa Francesco di recente, in un dialogo con Chiara Miranda, ha detto proprio questo, che l'umorismo è la dimensione più vicina alla grazia di Dio, no? E ci riporta allo sguardo di Dio sulle cose, quindi abbiamo bisogno d'umorismo.
1: Quindi tu anche, diciamo, la tua malattia l'hai superata anche grazie all'umorismo?
0: No, non questa, diciamo altre situazioni di malattia, sì. Questa no, è stata molto faticata perché per me viaggiare, vivere appunto nei contesti fragili era la mia vita, quindi è stata molto molto sofferta, è stato molto difficile accettare quello che mi stava
1: Certo.
0: succedendo e il dover stare ferma. È stato più un lavoro interiore, ecco, in quel
1: Dover
0: caso lì.
1: accettare
0: Esatto,
1: di
0: poi
1: dover sostare.
0: la pandemia è stata una fonte di guarigione invece perché tutto il mondo ha sperimentato quello che io stavo sperimentando dentro e quindi
1: Non
0: l'arrivo
1: eri
0: della...
1: più sola.
0: Non ero più sola, l'arrivo della pandemia mi ha guarita, no? È stata una compagnia, dico una cosa forte, lo so, ma è stata una compagnia in un certo senso, e quindi lì poi ero pronta, è arrivata l'ironia, lo scrivere e tutto il resto.
1: In questo libro c'è anche una persona importante nella tua vita,
0: Quale?
1: la mamma, no?
0: Sì.
1: C'è un po' della tua mamma. E cosa ti piacerebbe che arrivasse alle donne, alle mamme? Perché qui c'è anche o spiegare in qualche modo la figura maschile, no? Cosa ti piacerebbe che le mamme, le donne prendessero da questo tuo testo?
0: La tenerezza, perché in un'epoca storica in cui si parla tanto di femminismo, di affermazione della donna, e dove trovo che a volte si scada quasi in un linguaggio quasi aggressivo, no? Verso l'uomo, come se l'uomo fosse il genere, no? La genesi quasi del male, no? Di quello che ci capita. In realtà è un libro che ci educa alla tenerezza, una tenerezza del linguaggio, e una tenerezza che ha anche una radice ben precisa, che è quella dell'attesa,
1: Che è la parola chiave
0: che è la parola
1: del tuo
0: chiave,
1: testo.
0: assolutamente.
1: E come sei arrivata a ricongiungere queste fiabe e a farle poi, no, ritornare tutte ad un'unica parola che è l'attesa, l'aspettare, la capacità. Ci sono tanti modi di aspettare, no? C'è chi freme, c'è chi riesce a rimanere, c'è chi in realtà non rimane perché poi viaggia con la mente, non riesce a sostare comunque, cioè, cosa ci trovi tu in questa parola? Come mai tutte queste fiabe ricongiungono in quest'unica parola? Come hai fatto a trovare questo filo invisibile?
0: Beh, tutto è nato da un'immagine che ho ricevuto durante il primo lockdown, appunto, che era l'immagine di Alice nel Paese delle Meraviglie, che era stretta dentro casa insieme al Bianconiglio e al Cappellaio Matto e non poteva uscire, quindi la sua storia non

0: poteva compiersi. Io ho guardato questa immagine, ho sorriso perché ha suscitato in me tantissima ironia, però ho anche detto c'è qualcosa di più, si può dire qualcosa di più, no? C'è qualcosa di più in questa attesa, in questo stare fermi, a cui il lockdown, il coprifuoco ci costringono. E quindi mi sono messa un po' a scavare intorno a questa cosa che non mi tornava dentro a quell'immagine, no? E forse perché appunto la mia malattia, il mio stare ferma mi aveva insegnato che quell'attesa non era stata così sterile, ma mi aveva un po' ricondotto a me stessa, a quello che volevo veramente, a prendermi cura di me. E quindi in questo senso queste cinque fiabe raccontano il cortocircuito, sì, dell'attesa della pandemia, perché c'è questa pandemia che sconvolge Biancaneve, Cenerentola, insomma, tutti i grandi delle nostre fiabe, ma poi in ognuna di queste storie l'attesa si rivela il cemento, soprattutto delle loro storie d'amore.
1: Quindi Alice è stata la tua ispiratrice.
0: Esatto, che là dentro però non
1: Non
0: c'è,
1: c'è,
0: non
1: quindi
0: c'è.
1: chissà.
0: Chissà che non
1: Non
0: verrà in un sequel.
1: verrà fuori dal cappello di Francesca Brufani. Allora, adesso facciamo un esperimento. Tu peschi un bigliettino che è all'interno di questa ampolla e vediamo che cosa viene fuori.
0: Vado.
1: Buona pesca.

0: Posso leggere?
1: Certo, devi.
0: Io sono la via, la verità e la vita.
1: Chi è Dio per te?
0: Parlando di fiabe, sicuramente la mia fonte di dialogo, di ispirazione, è la persona con cui sono in dialogo e quindi è la persona da cui nasce tutto quello che ho scritto.
1: Quindi tu in questo libro hai rielaborato delle fiabe, ma mi stai dicendo che in realtà è un dialogo con Dio.
0: Sì, diciamo non è immediato, sono storie, come dire, laiche, però l'obiettivo, proprio nel senso che dicevo prima di Papa Francesco, no? Che l'umorismo è lo stato più vicino alla grazia di Dio, l'obiettivo con cui l'ho scritto è quello di riportare le persone a questo divino che sta dentro di loro e che c'è dentro ognuno di noi, e, a prescindere poi dal credo, no? Delle persone, quindi è un modo di riagganciarle alla propria interiorità,
1: Quindi una
0: al Dio.
1: connessione con se stessi.
0: Esatto, in maniera sottile, delicata, che poi è quello che Dio ci chiede, no? Di non essere, cioè di non affermarci, ma di accogliere.
1: Vai, secondo bigliettino.

0: Vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me. Voi avrete tribolazione nel mondo, ma abbiate fiducia. Io ho vinto il mondo. No, sorrido perché è la descrizione del libro, perché le cinque fiabe in pandemia sono storie che parlano di fatica, di tanta fatica, no? E perché l'attesa generata dalla pandemia porta ad una fatica dei personaggi, no? C'è il principe di Biancaneve che non può baciare Biancaneve perché è costretto alla quarantena, quindi è costretto a faticare per doverla conoscere. Stessa cosa per la bella confinata nel bosco. La stessa sorte è quella che tocca a Cenerentola, quindi in ogni fiaba c'è questa fatica e se vogliamo è anche un po' uno scardinare, no? Tutto quello che la letteratura, il cinema spesso ci propongono, cioè di storie consumate, storie d'amore consumate troppo in fretta.
1: Adesso stai accennando proprio alla fretta, no? Prima, quando eravamo fuori onda, parlavamo del tempo, no? Tu sei una persona che per il mestiere che hai deciso di fare hai viaggiato tantissimo. E parlavamo del tempo. Condividi anche con il nostro pubblico, cosa ci dicevi. Dicevi che in ogni parte del mondo il tempo viene vissuto e scandito in maniera differente.
0: Sì.
1: Cioè, cosa, in sintesi, cosa potremmo lasciare al pubblico di quello di cui ci hai parlato? Cioè, condividi qualcosa, che a me è piaciuto molto quello che ci hai raccontato.
0: Sì, beh, intanto ogni tribù, ogni popolazione, ogni cultura ha veramente un modo diverso di intendere il tempo. È prima di tutto un abbandono proprio diverso rispetto a come il tempo si vive, rispetto all'attesa che è un abbandono proprio a Dio.
1: Beh, se guardi un po' le strade delle nostre città, non hai proprio l'impressione dell'abbandono.
0: Assolutamente no, assolutamente no. E quindi dicevo anche prima, questo è un po' forse il vero contagio che i poveri ci possono lasciare, no? E indirettamente sono loro, anche nelle cinque fiabe in pandemia, la fonte di ispirazione di questa capacità di attesa. E in una delle fiabe in particolare questo emerge in maniera molto forte. Poi pensavo anche, diciamo, la scansione del tempo è diversa anche in termini orari, no? In
1: Ci
0: diverse
1: raccontavi di
0: parti
1: questa
0: del mondo.
1: mezzanotte.
0: Sì, in Swahili, quindi parliamo come zona geografica della Tanzania, parliamo del Kenya, le ore si contano a partire dalle 6 perché è quando sorge il sole, 6 di mattina così e via dicendo, quindi le 6 è l'ora zero. Quindi c'è tutto un altro modo di intendere il tempo, anche anagrafico, perché ad esempio quando una persona nasce, quando un bambino nasce, ha già più o meno quasi un anno, non si sa bene quanti anni abbia, perché l'età viene calcolata a partire dal momento del concepimento. Questo per i Masai, quindi parliamo di una zona più specifica del Kenya, della Tanzania, non per tutti, e però c'è questo concetto veramente di grande, grande valore che viene dato alla vita.
1: Sì, addirittura quindi si dà appunto valore a un qualcosa che ancora non si tocca, no? Non si vede bene, eppure c'è, però sfugge al nostro controllo. Invece stranamente noi diamo senso alla vita e diamo nome a quella vita, diamo tempo a quella vita quando quella vita già la vediamo, la tocchiamo ed è sotto il nostro controllo. Adesso andiamo 5 minuti in pausa e poi ci ritroviamo.

novena in preparazione all'ottocentesimo anniversario del transito di San Francesco, con i Vespri e la meditazione di Sua Eccellenza Monsignor Felice Accrocca. 9 giorni di preghiera, ascolto e meditazione per percorrere la vita di San Francesco, dal 24 settembre al 2 ottobre, alle ore 19. Uniti in preghiera qui a Maria Vision. Ti aspettiamo!

Matteo al capitolo 13 ci dice che il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ai tempi di Gesù le perle e l'oro erano le cose che, più preziose che si conoscessero. Ma tutte le perle della nostra vita, prima o poi non riusciremo ad apprezzarle fino in fondo se manca la perla più importante, che è la perla di Dio. E l'occhio del cercatore deve essere un occhio allenato, esperto, perché altrimenti non riuscirebbe a riconoscere quella perla e soprattutto l'inestimabile valore di quella perla. Ecco allora l'invito del campo ecumenico: prendi il largo, prendete il largo, prendere il largo. Il tempo, il luogo, l'esperienza che Gesù ci consegna come dono. È un'occasione per allenare l'anima, il cuore, la mente, la volontà, per diventare sempre più esperti riconoscitori di Dio. Bene, partiamo subito dalla definizione a cui vogliamo arrivare. Chi è Dio? Dio è amore. Che Dio è amore è l'annuncio fondamentale che la Chiesa fa da 2000 anni a tutto il mondo. Lo fa tutto il mondo perché il mondo è questo che vuole di annuncio, anche quando non lo sa. Il mondo vuole sapere che Dio è amore. Perché? Perché tutto è stato fatto per mezzo di Lui e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. Se percorriamo la vita di Gesù, possiamo dire che la vita di Gesù è un continuo paradosso. Ad esempio, Gesù nasce povero, Gesù sceglie la povertà, vive da povero, però la storia ci insegna che i poveri purtroppo non fanno la storia. Com'è possibile allora che Gesù povero si è inserito nella storia umana nella quale contano soltanto quelli che sono potenti e spesso quelli che sono prepotenti? E a un certo punto Gesù dirà pure: beati i poveri. Chi lo direbbe mai? Gesù dice: beati i miti. Chi si azzarda a pronunciare nel mondo una cosa del genere? Gesù dice: beati i puri. Chi ha il coraggio oggi di ripetere questo? Beati i perseguitati. Questo è un messaggio che dobbiamo dimenticare. Eppure sono passati 2000 anni e gli uomini non riescono a dimenticare il messaggio di Cristo. Chi è Dio? Che garanzia abbiamo che questo bambino sia Dio? E di fronte a questo mistero l'intelligenza umana si piega, l'intelligenza umana cade, crolla, affonda. Com'è possibile che la povertà sia un segno di Dio? Un suo segno caratteristico, particolare, e quindi l'essenza di Dio? È mai possibile che l'Onnipotente si manifesti nella povertà di Betlemme? Ma allora chi è Dio? Qual è il suo mistero? C'è di più. Un giorno Gesù dirà: imparate da me che sono mite e umile di cuore. È chiaro che Gesù ci dice: Dio è umile. Ma com'è possibile che Dio sia umile? E se lo è, perché Dio è umile? Eccola la notizia cristiana sconvolgente, la spiegazione di tutto. Perché Dio è amore. Perché l'amore è dono. E se Dio è amore infinito, allora è anche un dono infinito. Chi dona non possiede, perché continuamente dà, e quindi lui è povero. Se Dio è amore infinito, se Dio è colui che dona all'infinito, Dio allora è all'infinito povero. Perché? Perché Dio è dono. È un gioco di parole, ma il primo volto che noi abbiamo di Dio, la prima essenza che noi abbiamo di Dio da Gesù Cristo attraverso l'esperienza di Betlemme è che Dio è umiltà perché è dono, perché è amore. E l'amore vero è l'amore povero, l'amore che si dona continuamente. Chi dona non solo non possiede, ma chi dona non vive per sé, perché vive per dare. E allora l'infinito amore è anche l'infinito povero e l'infinito umile. Questa è la grande sconvolgente notizia cristiana.
E se potessimo vivere un amore, un'esperienza di amore vero, proveremmo anche noi la gioia di Dio. Se vivessimo l'amore dono, l'amore gratuità, che fa spazio all'altro, troveremo già qua giù l'esperienza del paradiso. E se là ci siamo chiesti com'era possibile Dio, pensare Dio nella povertà di Betlemme, quindi un Dio povero, qui ci chiediamo com'è possibile che manifesti se stesso Dio in un crocifisso. Israele Zolli, che era un rabbino capo della comunità di Roma, ha raccontato che prima di diventare cristiano, quando andava a casa di un amico e vedeva l'immagine del crocifisso, diceva: ma quello è un condannato, come potete voi cristiani adorare un condannato? E prima di lui torniamo nella Roma antica. A Roma, sul Colle Palatino, c'è un edificio con un graffito che rappresenta un crocifisso, e davanti a questo crocifisso c'è un ragazzo in segno di adorazione. Bene, la cosa brutta è che quel crocifisso porta la testa di un asino, e diciamo che quella è la prima bestemmia al nome di Dio e al nome di Gesù che si trova nella storia iscritta. Proprio perché, come si fa a dire che in un crocifisso c'è il volto di Dio? Perché il crocifisso allora svela Dio? Tante volte Gesù parla della sua ora. Vi ricordate alle nozze di Cana, quando la madre gli chiede di fare il miracolo di trasformare l'acqua in vino? Gesù dice: donna, non è ancora giunta la mia ora. Tante volte parla della sua ora. Ricordate la manifestazione di fede, la gente che dice che io sia, e Pietro risponde: tu sei il Cristo, il figlio di Dio. E dopo questo Gesù inizia a parlare della sua passione, della sua ora, e Pietro non ci sta, perché Pietro non capisce, non può comprendere che il mistero di Dio si svela in un crocifisso. Ecco, qual è l'ora di Dio? Nell'orto degli ulivi arriva l'amico Giuda, e Giuda sceglie come segno per tradire Gesù, per indicare Gesù, un gesto di amore, un bacio. E qual è la risposta di Gesù? Noi l'avremmo cacciato via, avremmo dato in escandescenza, avremmo dato da matti, come diciamo noi. Gesù gli dice: amico, con un bacio tradisci il figlio dell'uomo. Il suo amico lo sta tradendo con un gesto d'amico, e Gesù ancora continua a chiamarlo amico. Beh, scusate, ma di fronte a questa bontà l'intelligenza umana naufraga. Ecco, tutta la storia umana passa davanti a questo atto di amore, e alla fine dei tempi, ricordiamoci il Vangelo di Matteo, noi verremo giudicati non per le messe che abbiamo ascoltato, non per le preghiere a cui abbiamo partecipato. Noi verremo giudicati in base all'amore che abbiamo vissuto, in base all'amore che abbiamo creduto, in base all'amore che abbiamo donato. Ma di quell'amore non che il mondo ci svende, quel falso amore che è solo un'esaltazione del proprio ego, del proprio individualismo, ma l'amore quello di Gesù, l'amore quello di Dio, che è l'amore di chi si fa povero, che è l'amore di chi si fa umile, che è l'amore di chi si svuota per accogliere l'altro, che è l'amore che arriva a dare la vita. Allora, cosa fare di fronte a questo volto di Dio, di fronte a questa immagine di Dio? Dio è amore, e in Gesù abbiamo visto che amore ha l'ennesima potenza. Dobbiamo amare Dio? Sì, perché è il primo comandamento, ma non è la prima cosa che dobbiamo fare. Dobbiamo amare il prossimo, sì, perché è il secondo comandamento dell'amore, ma non è la seconda cosa che dobbiamo fare, o la prima cosa che dobbiamo fare, questo viene dopo. Prima di amare Dio e prima di amare i fratelli, dobbiamo credere nell'amore di Dio. Questo significa avere fede. Dobbiamo lasciarci amare da Dio. Signori, Dio ci perdona non 7 volte, 70 volte 7, e noi non riusciamo a perdonarci quando sbagliamo. Dio ci perdona 70 volte 7 e noi non riusciamo a fare una carezza a una persona che poi ci ha ferito. Con facilità non riusciamo.
Ecco, per vivere l'amore di Dio dobbiamo lasciarci bagnare dall'amore di Dio, credere nell'amore di Dio. Eccola la fede stupore, la fede che fa felici. Crediamo davvero che Dio ci ama? Perché se crediamo davvero, la vita, noi stessi, le cose, gli avvenimenti, il dolore, tutto si trasfigura davanti ai nostri occhi. E adesso vi affido la testimonianza, una testimonianza un po' particolare. Una persona, Marie, che nella sua vita ha incontrato Dio, ha conosciuto il volto di Dio, ha deciso di spendere la sua vita, i suoi doni, le sue doti a servizio dell'amore di Dio. E allora lui fa il cantautore, scrive musica, scrive testi, incide dischi. Ecco, lui ora ci dirà, attraverso una canzone che ha scritto e composto lui, ci dirà la sua esperienza di Dio amore.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Cari fratelli e sorelle, la Santa Eucaristia di questo giovedì offriamola per i nostri cari defunti Domenico, Anna, Domenico, Livorio e Luciano. Offriamola anche per il nostro fratello Carlo Sanna, per tutti i defunti della famiglia Orlandi. Preghiamo per tutte le intenzioni della famiglia Orlandi, per tutte le intenzioni della famiglia Sanna. Per noi che siamo qui presenti, preghiamo per Ignazio, è un ragazzo che deve affrontare un intervento importante per la sua vita e quindi una sua parente che lo ama con tutto il cuore mi ha chiesto di pregare per questo ragazzo. Quindi preghiamo per lui e preghiamo per tutti i malati. Ci sono tanti malati che fisicamente non possiamo fare niente per loro, però una preghiera aiuta tantissimo a una persona. Preghiamo per la nostra sorella Margherita, che anche lei ha bisogno delle nostre preghiere in questo momento. E chiediamo al Signore benedica tutte le coppie che stanno attraversando un periodo di crisi. Io consiglio sempre, quando celebro un matrimonio, il dialogo. Se manca il dialogo in un matrimonio, manca tutto. A parte dell'amore, ovviamente, no? Però il dialogo è importante, importante dentro di una coppia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Cari fratelli e sorelle, il Signore Gesù che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà. Cristo pietà, Signore pietà, preghiamo. O Dio che nell'amore verso di te e verso il prossimo hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che osservando i tuoi comandamenti possiamo giungere alla vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del Coelet. Vanità della vanità, dice Coelet. Vanità della vanità, tutto è vanità. Quale guadagno viene all'uomo per tutta la fatica con cui si affanna sotto il sole? Una generazione se ne va e un altro arriva, ma la terra resta sempre la stessa. Il sole sorge, il sole tramonta e si affretta a tornare là dove rinasce. Il vento va verso sud e piega verso nord. Gira e va, e i suoi giri ritorna il vento. Tutti i fiumi scorrono verso il mare, eppure il mare non è mai pieno. Al luogo dove i fiumi scorrono, continuano a scorrere. Tutte le parole si esauriscono e nessuno è in grado di esprimersi a fondo. Non si sazia l'occhio di guardare, né l'orecchio è mai sazio di udire. Quel che è stato sarà, e quel che si è fatto si rifarà. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. C'è forse qualcosa di cui si possa dire: ecco, questa è una novità. Proprio questa è già avvenuta nei secoli che ci hanno preceduto. Nessun ricordo resta degli antichi, ma neppure di coloro che saranno si conserverà memoria presso quelli che verranno in seguito. Parola di Dio.
2: Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
3: Signore, tu sei stato per noi
2: fai ritornare in polvere quando dici: ritornate, figli dell'uomo. Mille anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte.
3: Signore,
2: tu li sommergi, sono come un sogno al mattino, come l'erba che germoglia. Al mattino fiorisce e germoglia, alla sera è falciata e secca. Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Ritorna, Signore, fino a quando abbi pietà dei tuoi servi. Saziaci al mattino con il tuo amore. Esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro Dio. Rendi salda per noi
4: l'opera delle nostre mani. L'opera delle nostre mani rendi salda.
1: Signore, tu sei stato per noi
4: il rifugio di generazione in generazione.
5: Alleluia, alleluia.
4: Sono la via, la verità e la vita, dice il Signore. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
5: Alleluia, alleluia, alleluia.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il tetrarca Erode sentì parlare di tutti questi avvenimenti e non sapeva che cosa pensare, perché alcuni dicevano: Giovanni è risorto dai morti, altri è apparso Elia, e altri ancora è risorto uno degli antichi profeti. Ma Erode diceva: Giovanni l'ho fatto decapitare io. Chi è dunque costui del quale sento dire queste cose? E cercava di vederlo. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, la prima lettura di questo giovedì ci ricorda una cosa importante: tutto passa. Tutto passa, cari fratelli e sorelle. In ogni momento esce una cosa nuova e quello che noi crediamo che era nuovo già è vecchio. No? Ogni minuto cambia il colore della moda, ogni minuto cambia un telefono, ogni minuto cambia la macchina e noi felici pensando che abbiamo comprato il telefono iPhone 18, già il prossimo dicembre esce il nuovo, quindi già il tuo è vecchio, passa di moda. No? Tutto passa in questa vita, cari fratelli e sorelle. Tutto passa e le cose materiali di questo mondo non devono riempire il nostro cuore. Noi andiamo sempre alla ricerca della nostra felicità e noi pensiamo che la nostra felicità sono le cose materiali. E più abbiamo cose materiali, più siamo infelici. Perché mi rendo conto che non è il telefono, che non è il soldi della banca, che non è girare il mondo, che non è andare ogni giorno in ristorante, che non è avere, non so, tante cose. Le cose materiali non riempiono il nostro cuore, perché sempre avrà quel vuoto, quella sensazione di mi manca qualcosa, mi manca qualcosa. E un altro dirà: ma beato te che puoi avere tutte queste cose. Però non sa che quella persona, nonostante tutto quello, le manca la felicità. E la nostra felicità non si trovano in queste cose materiali. Noi dobbiamo andare sempre alla ricerca della nostra felicità, alla ricerca di quelle cose che non passano. E quali sono queste cose che non passano? Una cosa che non passa? Dio. Dio non passa. Dio è sempre presente, oggi, domani, ieri, sempre Dio è presente. Il suo amore non passa, il suo amore non è come la moda cambia così, l'amore di Dio non cambia, l'amore di Dio è sempre presente, è attuale questo amore, no? Un'altra cosa che può riempire il nostro cuore di felicità, cari fratelli e sorelle, è fare il bene. Quando tu fai il bene a qualcuna persona, tu senti una felicità così grande che non ha un prezzo, no? Quando tu fai il bene a una persona, però lo fai con amore, senza aspettarti un cambio di quella persona. Tu dici: io lo faccio perché io conosco l'amore, perché io conosco la felicità, cioè Gesù Cristo. Quando tu fai un minimo così, un minimo per una persona, e questa è una cosa grande che la persona dirà: vabbè, è una cosa stupida quello che hai fatto. Però quando tu lo fai con amore, quando tu lo fai con il cuore, diventa una cosa meravigliosa. E questa è la felicità. Quando tu fai qualcosa per un fratello, per una sorella, con amore, questo è veramente una cosa che non passa. L'amore di Dio è fare il bene alle persone. Quindi noi dobbiamo sempre cercare questo amore, dobbiamo cercare sempre questo Dio che non passa, perché Lui è la nostra felicità. Quando ognuno di noi apra le porte del suo cuore a questo Dio e si renda conto che veramente la cosa più importante per ognuno di noi è Dio, passa la moda, passa la macchina, passa il telefono, io dico: a me questo non mi interessa, e non mi interessa perché mi rendo conto che quello che mi rende felice a me è sapere che Dio è qui nel mio cuore. Se Dio è qui nel nostro cuore, cari fratelli e sorelle, a me non mi interessa che in questo momento Giorgio Armani dica che il colore di moda è il giallo. A me che mi interessa il giallo, mi interessa avere una maglietta per coprire il mio corpo. Però questo ragionamento lo facciamo quando qui c'è Gesù. Perché se Gesù non c'è nel mio cuore, divento schiavo della moda. E quindi devo fare di tutto e di più per comprarmi una maglietta gialla, perché questa è la moda. E se no uso la maglietta gialla, allora sono fuori di moda e sono vecchio, antico. Quindi vedete, apriamo le porte al nostro Signore Gesù Cristo e chiediamolo a Lui che riempia il nostro cuore della vera felicità. E qual è la vera felicità? Il suo amore. Dall'altra parte troviamo oggi Erode. Erode che sente parlare di Gesù, però questo sentire parlare di Gesù le dà un po' di paura a Erode. Ricordatevi che Erode era attaccato al potere e quindi aveva paura di questo bimbo, di questo uomo del quale si parlava, e rimane un po' turbato, no? Lui vuole sapere chi sia questo Gesù del quale tutti parlano, ma la sua ricerca non nasce da un cuore aperto alla conversione, è più una curiosità quella di lui, più che un desiderio di incontrare il Signore, di convertire il suo cuore. Lui è curioso di sapere soltanto chi è questo Gesù, basta, perché ha paura di questo uomo. Quindi anche noi nella nostra quotidianità, oggi, domani, dopodomani, tutti questi giorni della nostra vita, ci possiamo chiedere chi è Gesù? Chi è Gesù per noi? Ogni tanto la liturgia parla di questo, no? Chi è Gesù per noi, cari fratelli e sorelle? Vi avete chiesto chi è Gesù per me? No? È una domanda che mi devo fare ogni giorno, perché noi possiamo conoscere tante cose di Gesù, noi possiamo essere qui ascoltando la parola di Gesù, noi possiamo sentire tante cose che dice la gente su Gesù, ma chi è Gesù per noi? Perché la domanda vera, al di là di questa, chi è Gesù per me, mi devo chiedere a me stesso ogni giorno, ma il mio cuore è aperto per accogliere nella mia vita Gesù Cristo? Perché noi possiamo essere qui, io sto ascoltando la parola, io ascolto parlare di Lui, però il mio cuore è chiuso. Quindi non lo sto accogliendo a Gesù, non le sto aprendo le mie porte per lasciarlo entrare e lasciare che la sua parola possa trasformare il mio cuore, possa cambiare il mio cuore, possa cambiare la mia vita. Sì, siamo qui, abitudine, come dico io. Siamo abituati alle 8 del mattino, alle 9, la sera o la domenica, tutto l'orario che abbiamo, di andare in chiesa. Però la parola sta entrando, il mio cuore è aperto, io lo sto ascoltando. Perché l'altro giorno cosa diceva la parola di Dio? Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Coloro che ascoltano e mettono in pratica la parola. Noi la stiamo ascoltando? Magari sì. La mettiamo in pratica? Non lo so, non lo so questa cosa, perché non voglio giudicare a nessuno. Però oggi noi dobbiamo aprire il nostro cuore per accogliere questo Gesù che è presente nella vita di ognuno di noi, no? Gesù non vuole essere soltanto conosciuto, Gesù vuole essere incontrato, ascoltato e seguito. E ogni giorno Lui cammina, il Vangelo di domenica, che esce a cercare lavoratori per la sua vigna. Ogni giorno il Signore esce alla ricerca di ognuno di noi. Ogni giorno Gesù si presenta nella tua vita. A noi il compito di ascoltarlo, di accoglierlo e di dare la possibilità a Lui di trasformare la nostra vita. Cosa dobbiamo fare ogni giorno con le nostre preghiere? Perché la preghiera, come dicevo ieri, non è soltanto parlare, è imparare. Dobbiamo chiedere al Signore nelle nostre preghiere: Signore, dammi la capacità di avere un cuore semplice, un cuore umile, un cuore capace di cercarti con fede e con amore. Questo dobbiamo chiedere al Signore ogni giorno. Signore, dammi un cuore umile, perché ti voglio conoscere, ti voglio incontrare, ti voglio aprire le porte del mio cuore, perché voglio incontrare la mia felicità. E la mia felicità si chiama Gesù Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e sorelle, con un cuore solo e un'anima sola, rivolgiamo la nostra preghiera al Padre che ci ha chiamati a essere santi e immacolati nell'amore. Diciamo insieme: guidaci, Signore, nelle tue vie.
1: Guidaci, Signore, nelle tue vie. Per la Chiesa, associata a Cristo, servo obbediente del Padre, annunci in tutto il mondo il suo regno di giustizia, di verità e di pace, preghiamo. Per quanti svolgono un ministero nella Chiesa, vivano il loro servizio con umiltà e con gioia, seguendo l'esempio di Gesù, che si è fatto ultimo e servo di tutti, preghiamo. Per i popoli martoriati dalla violenza e dalla guerra, si affermino uomini di governo capaci di intraprendere risolutamente le vie della riconciliazione, nel rispetto del diritto della vita e della libertà. Preghiamo. Per le famiglie, in particolare per quelle più tribolate, attingendo forza dalla grazia del sacramento del matrimonio, crescano nell'unità e nella pace, aperte al servizio e al dono della vita, preghiamo. Per noi qui riuniti, la parola del Vangelo converta i nostri cuori, ci renda capaci di accogliere Cristo e di seguirlo con prontezza e animo riconoscente, preghiamo.
0: Cari fratelli e sorelle, in un momento di silenzio offriamo al Signore le nostre preghiere. Preghiamo per questo nostro fratello Ignazio e, pregando per la sua salute fisica e per la sua salute spirituale, preghiamo anche per tutti i malati. Preghiamo per l'intenzione della famiglia Orlandi, per tutti i defunti della famiglia Orlandi, l'anima del nostro fratello Carlo Sanna e l'intenzione della famiglia Sanna. Preghiamo per tutte le persone che vivono alla ricerca di un lavoro, per noi che siamo qui presenti. Chiediamo al Signore che ci aiuti a capire che è Lui la nostra felicità e che la nostra felicità non dobbiamo cercarla nelle cose materiali, nelle cose del mondo. Preghiamo per tutte le famiglie, per le coppie che vivono una crisi. Preghiamo per le anime del purgatorio, per le anime dimenticate, per i bambini malati, per i ricercatori. Preghiamo per Domenico, Anna, Domenico, Liborio e Luciano, preghiamo. Guidaci, Signore, nelle tue vie. O Padre che abiti nei cieli, eppure sei più intimo a noi di noi stessi, accogli le preghiere elevate a te con la voce e le suppliche inespresse che solo tu conosci. Per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza i doni eterni nei quali crediamo e speriamo con amore di figli. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro.
2: Uniti nell'amore celebriamo la morte del tuo Figlio, con fede viva proclamiamo la sua risurrezione, attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo.

0: Terminato prese il calice, di nuovo ti reste grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resti degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pietro Maria, i presbiteri e i diaconi. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbediente alla parola del Salvatore e formato al suo divino insegnamento, preghiamo insieme. Padre nostro, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi. Come fratelli e sorelle, scambiatevi un segno di pace.
1: Agnello di

Fratelli e sorelle, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo.

Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Preghiamo. Guida e sostieni, o Signore, con il tuo continuo aiuto il popolo che hai nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Affidiamo a nostra Madre Maria Santissima tutti i bambini malati, tutti i malati che noi conosciamo. Affidiamo a Maria Santissima le nostre preghiere personali. Maria prega per noi, Maria prega con noi, Maria intercede per ognuno di noi. Ave o Maria, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e in ora della nostra morte. Amen.

Janet

0: sia lodato e ringraziato in ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e glorificato in ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e glorificato in ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Cari fratelli e sorelle, eccoci. Siamo qui davanti al nostro Signore Gesù. Siamo qui davanti alla nostra felicità. Solo Lui, cari fratelli e sorelle, ti può dare quello che a te serve in questo momento: serenità, pace, amore e felicità. Quindi diciamolo al Signore in questo momento: grazie Gesù, grazie perché anche oggi mi hai dato la possibilità di incontrarti. Grazie Signore Gesù perché mi stai dando la possibilità di vivere questo incontro personale con te. Grazie Gesù per la tua misericordia, grazie Gesù per quello che stai suscitando in me in questo momento. Signore Gesù, tu lo sai tutto e sai perché siamo qui, Signore. Al di là di ringraziarti, al di là di dirti, Signore, che tu sei il tutto per me, Signore, tu conosci le mie ferite, tu conosci, Signore, la mia fragilità, tu conosci, Signore, la mia famiglia, tu sai di cosa abbiamo bisogno in questo momento, Signore. Ti presento, Signore, questa comunità. Ti presento, Signore, il loro cuore. Tu li conosci. Sono le tue pecore, Signore. Loro hanno sete e fame di te, Signore. Io ti chiedo in questo momento umilmente, Signore, ascolta le loro preghiere. Loro sono qui, Signore, con una croce pesante. Sono qui presenti con un dolore, con una tristezza. E io ti chiedo, Signore, perché tu lo hai detto, venite a me voi che siete stanchi e oppressi. Io ti presento questa comunità stanca, questa comunità che ha la ricerca di felicità, questa comunità che ha fame di te, ha sete di te, Signore. Ascolta le loro preghiere e aiutale, Signore. Aiutale perché loro hanno bisogno di te. Loro hanno un problema in famiglia, loro hanno un problema personale. Loro hanno bisogno, Signore, di un abbraccio, di un bacio, della tua presenza spirituale, Signore Gesù. Io ti presento, Signore, questa città di Trapani. Ti presento, Signore, l'Italia, il continente d'Europa, il continente dell'America, tutti i continenti, Signore. Ti chiedo, Signore, per la pace nel mondo, per la pace nel cuore di ognuno di noi. Io ti chiedo, Signore, benedici ognuno di noi che siamo qui presenti, Signore. Ti chiedo umilmente, Signore, di visitare tutte le nostre famiglie, tutte le cliniche, ospedali, case di riposo, dove ci sono i malati, dove ci sono gli anziani, dove ci sono i bambini malati. Visita, Signore, tutti i nostri malati, perché tu sei il nostro medico, tu sei il medico delle anime e noi siamo, Signore, malati e abbiamo bisogno di te. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Sono Don Raffaele Aprile, svolgo il mio ministero nel santuario della Madonna delle Lacrime. E come ben sapete, nei social mi vengo definito appunto poeta del cielo. Perché poeta? Perché ho sempre, diciamo, dedicato il mio tempo libero proprio alla scrittura. E questa scrittura è ispirata appunto da Dio, dal cielo. E diciamo che scrivere, no, mi ha aiutato un po' a far sintesi dentro, a focalizzare l'essenza delle cose, mi ha aiutato ad orientare lo sguardo per evitare di perdersi in parole, mi ha aiutato a ricucire gli strappi, a camminare con le persone nella fatica di ogni giorno, mi ha aiutato a condividere qualcosa che forse, anzi sicuramente, sarebbe andato perso. Scrivere, sì, su di lui poi mi ha aiutato anche a stare in piedi nei momenti difficili, nelle difficoltà. Recentemente è uscito appunto il mio ultimo libro, la mia ultima opera, che è intitolata Vocazione all'amore, negli occhi di Maria, il mio incontro con il cielo. Prima di questo ne sono usciti altri tre libri, no? Il primo è Innamorato del cielo, il secondo Fratelli di cielo, il terzo L'obbedienza e l'ultimo, come ho appena detto, Vocazione all'amore. Vocazione, proprio ho voluto dedicare questo libro alla Madonna delle Lacrime, perché è da lì che è iniziato tutto il mio cammino vocazionale, la mia chiamata. Come sempre racconto sulla mia vocazione, no? Io dico sempre che la mia è una chiamata mariana, perché è venuta sotto lo sguardo materno di Maria e delle sue lacrime. Questo libro è un intreccio tra poesie e prosi. Questo intreccio di poesia e prosa è caratterizzata da parallelismi, ripetizioni, come consuetudine stilistica delle preghiere. E attraverso questo linguaggio poetico, che è poi teologia incarnata, cerco di arrivare un po' a tutti, usando appunto un linguaggio accessibile. Diciamo che i miei versi scrutano appunto la natura, parlo della sequela, della vocazione, appunto della natura. E la seconda parte invece del libro è dedicata alle testimonianze vocazionali di sacerdoti, suore e laici, storie quotidiane, storie semplici di persone che hanno dedicato la loro vita a seguire Cristo in modo diverso. Sì, storie di vita quotidiana, ma riscattate da una ricerca appunto di senso. Niente, questo libro allora vuole essere appunto un aiuto al discernimento, alla comprensione, perché tutti noi siamo chiamati all'amore, tutti noi siamo chiamati alla vocazione, vocazione all'amore. E sappiamo bene che il Signore ci ha lasciato il suo grande comandamento, che è quello di amare Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta l'anima, e amare il prossimo come noi stessi. Allora mi auguro che questo libro possa essere uno strumento utile per seguire Cristo nella nostra vita ordinaria, dunque noi siamo collocati, dare testimonianza della luce del risorto.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero luminoso si contempla il battesimo di Gesù al Giordano. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Padre, che possa imitare tanto Gesù da farti compiacere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero luminoso si contempla le nozze di Cana. La madre disse ai servi: «Fate quello che vi dirà». «Signore, fa che sia attento alle necessità del mio prossimo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Gesù, aiutami a seguire il tuo cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione di Gesù sul Tabor. Gesù fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Gesù, dammi la grazia di rimanere sempre nella contemplazione del tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero luminoso si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici,
Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi.

Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei come si chiama e da dove viene?
1: Mi chiamo Sara e vengo da Ittiri, dalla Sardegna.
0: Ecco, ti abbiamo visto che stavi scendendo dalla collina qua con un gruppo, che sono tantissime persone che stanno scendendo, ma che cosa avete fatto sopra?
1: Allora, siamo arrivati prestissimo, ed è stato molto bello perché siamo venuti tutti assieme, e poi abbiamo detto il rosario, appunto, ed è stato davvero molto bello perché perlomeno, cioè, io non ho mai fatto un rosario così, con così tante persone, e soprattutto c'erano tanti giovani, quindi è stato veramente bello.
0: Tu sei a Međugorje, prima volta o sei già stata prima?
1: Sì, la prima volta.
0: Ah, e ti è capitato proprio di stare nel periodo di Festival dei Giovani?
1: Sì, sì, perché mamma voleva venire assolutamente e ci hanno detto: ma perché non venite proprio al Festival dei Giovani? Quindi ci siamo lanciate, insomma.
0: Ecco, sei nuova qua, sei prima a Međugorje, ti dico in breve qualcosa, cosa è importantissimo a Međugorje. Noi ci troviamo in un posto qua dove la Madonna ha lasciato un messaggio importante. Ha detto tre volte pace, pace, pace. Però pace con Dio è la cosa più importante di tutto. E sai come si fa pace con Dio? Si fa con un sacramento della confessione. Tu qua a Međugorje per caso ti sei confessata questi giorni o hai intenzione di farlo?
1: No, però avevo intenzione, sì. Ancora però non l'ho fatto.
0: Ecco, lei, noi spiritualità di Međugorje chiamiamo cinque sassi. Uno di questi sassi è proprio questo sacramento. Ecco, oggi è un giorno particolare. C'è proprio oggi è il giorno di perdono di Assisi. In tutte le chiese francescane si può ricevere indulgenza plenaria. Il Međugorje è la chiesa francescana, quindi lei, tu hai l'opportunità di farlo qua. Ecco, io ti consiglio, visto che sei qua, di proseguire. Questo, una domanda.
1: Grazie.
0: Ecco, il cammino di Maria. Quanto è importante seguire il cammino di Maria e i suoi messaggi per poter arrivare più facile a Gesù?
1: Beh, secondo me è importante perché comunque, cioè, lei ce lo può dire, cioè è la Madonna, quindi è importante comunque ascoltarla perché ci può dare buoni consigli comunque.
0: Vuoi dire come la madre che ci indica?
1: Esatto, è come una madre per tutti noi.
0: Ecco, come chi ce l'ha la madre, ovviamente la madre ti sempre aiuta nella vita.
1: Esatto.
0: E così la nostra Madre Celeste ci aiuta sempre. Vuole dare un messaggio per i tuoi coetanei, amici, giovani che quest'anno non sono venuti a Međugorje, probabilmente vengono il prossimo anno?
1: Sì, che è veramente molto bello stare, cioè capire che comunque ci sono anche altri giovani che veramente credono, ed è molto bello avere anche giovani da tutto il mondo, comunque anche persone da tutto il mondo.
0: Io ti ringrazio, buon festival!
1: Grazie, altrettanto!

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo il tetrarca Erode sentì parlare di tutti questi avvenimenti e non sapeva che cosa pensare, perché alcuni dicevano: Giovanni è risorto dai morti, altri è apparso Elia, e altri ancora è risorto uno degli antichi profeti. Ma Erode diceva: Giovanni l'ho fatto decapitare io, chi è dunque costui del quale sento dire queste cose? E cercava di vederlo. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo. Carissimi tutti, Don Dino e voi, cari fratelli e sorelle che siete in questa sacra grotta, tutti coloro che si uniscono alla nostra celebrazione attraverso il canale del santuario, come dicevo all'inizio, è un momento, direi, speciale, perché ogni incontro con il Signore è un momento speciale. Guai se ci capita di abituarci. E c'è questo pericolo per noi che magari frequentiamo spesso la celebrazione eucaristica, per noi sacerdoti che la celebriamo tutti i giorni, qualche volta anche più di una al giorno. Guai se cadessimo nell'abitudine. Quindi la prima cosa che ci chiede questo meraviglioso luogo è quella di riaccendere dentro di noi lo stupore di fronte a ciò che stiamo per vivere e per compiere. Giusto per ricordare, uno di tanti pellegrini, San Francesco, si è fermato alla porta e ha pronunciato una frase che a pensarci ci vengono dei brividi. San Francesco ha detto: non mi sento degno di entrare nella grotta di San Michele. Si è fermato in fondo, ha inciso il Tau, ha fatto le sue preghiere e proseguito il suo cammino. Noi siamo qui dentro, avvolti da questa presenza angelica dell'Arcangelo, che lo sentiamo sul nostro corpo, ma soprattutto sul nostro cuore. E in questo contesto oggi il Signore ci offre questa parola che è apparentemente molto breve, è praticamente un po' di frasi, ma c'è una domanda forte a mio avviso, che oggi dobbiamo anche farla diventare nostra. La domanda che si pone questo Erode, questo re che ha fatto decapitare Giovanni Battista, sente parlare di Gesù e si fa una domanda: chi è dunque costui del quale sento parlare, dire queste cose? Chi è Gesù per me? Erode cercava di vederlo. Noi abbiamo cercato di venire, molti di voi sono in pellegrinaggio, di venire in questa grotta. E non vi faccio questa domanda perché di solito quando la faccio molti mi rispondono: sono venuto qui per San Michele. Attenzione, non dobbiamo mai cadere in questa. San Michele è solo colui che con il suo nome cosa dice? Chi? Come Dio. Noi siamo qui per incontrare Gesù, per riempire la nostra anima, la nostra vita della sua presenza, per ascoltare la sua parola. Ecco, abbiamo ascoltato la prima lettura concludendo: parola di Dio, parola del Signore, è Lui che ci ha parlato. Chi è per me Gesù oggi? Sono venuto a incontrarlo, a vederlo. E qual è la vera intenzione di questo incontro? Diceva ieri il Cardinale una bellissima omelia nella solennità di San Pio. È fondamentale per noi purificare le nostre intenzioni, cioè il perché, cosa ci muove? Ci muove la richiesta di qualcosa, di salute, sono tutte cose molto buone, ma noi dobbiamo chiedere a Gesù che cosa? Il suo regno, cioè che Lui abiti dentro di noi, che aumenti la nostra fede, il nostro amore, perché quando avremo fede, come granello di senape, possiamo spostare le montagne, possiamo anche attraversare momenti di difficoltà, anche le nostre croci e anche le nostre gioie, spero tante. Senza di Lui, lo ha detto anche Gesù, senza di me non potete fare nulla. Ecco perché noi oggi siamo qui, avvolti dall'Arcangelo che ci chiede di mettere Dio al centro della nostra esistenza, quindi i nostri pensieri, purificare i nostri pensieri. Perché attenzione, a questa nostra testa, ai nostri pensieri, ha accesso il maligno. Lui le sta ogni tanto tentando di modificare anche la nostra immagine di Dio. Noi rischiamo di sbagliarci su Dio. Ecco perché abbiamo bisogno della parola, come quella spada che tiene San Michele, che dentro di noi penetra, che ci fa anche qualche volta soffrire, ma che ci mette di fronte alla bellezza della verità e veramente ci fa liberi. Come diceva qualcuno, la verità vi farà liberi. E la verità è solo ed esclusivamente la parola di Dio. Quindi quando abbiamo dei dubbi, abbiamo delle difficoltà, da dove possiamo attingere per ritrovarci? Dalla parola. È sempre pronta a rispondere a tutte le nostre domande, a tutti i nostri dubbi. Ma quante volte la apriamo? Quante volte la studiamo? Non dobbiamo avere paura di questo. Certo, non siamo chiamati a diventare magari tutti esegeti o teologi, ma la parola ci parla e quotidianamente. Non è un giornale che leggiamo notizia fatta passato. La parola di Dio ti parla quotidianamente, adesso, qui e ora. E mentre sto parlando, nei vostri cuori il Signore con lo Spirito Santo agisce e a ciascuno di voi lascia quello che è necessario, qui e ora, adesso per te. Ecco la parola viva che entra dentro di noi, che ci aiuta a riprendere il nostro cammino. Allora proviamo oggi, durante questa Santa Messa, continuando il nostro incontro con il Signore e anche dopo, chiedere al Signore: Signore, aumenta la mia fede, aumenta il mio amore per te, rendimi sempre più coerente con il messaggio che ci hai lasciato, con il Vangelo che tu ci hai affidato, da accogliere, meditare e vivere. La parola di Dio ci è lasciata per questo. Allora chiediamo questi due doni, fede e amore, oggi al Signore, così sia.

Una notte ho sognato che mi ero perso. Stavo camminando nel bosco e sapevo dove volevo arrivare, ma non avevo idea di quale fosse la via corretta. C'è gente che ha paura di perdersi, che ti giudica e critica le tue scelte. Però la vita riserva delle strade che, anche se sembrano sbagliate, ti conducono a destini perfetti. Magari pensi che hai perso la tua vita con la persona sbagliata, che hai investito il tuo tempo in un lavoro sbagliato, vivendo una vita che non ti appassiona. Hai dovuto perdonare, sebbene non te lo abbiano chiesto. Hai dovuto tollerare persone che desiderano il peggio per te. E in questi momenti di incertezza pensi che ti sei perso. Pensi che sei solo, perché hai sbagliato la tua idea del futuro. Ma ciò non significa che hai sbagliato. Si commette l'errore di ridere di un seme solo perché non si conosce l'albero. Così discutiamo con Dio per i nostri percorsi perché non conosciamo la fine di questo cammino. Ma quando torni ad alzarti con più forza è grazie a tutte le volte che sei inciampato. Quando gioirai della vita sarà grazie a tutte le volte che hai pianto. Quando festeggerai i tuoi trionfi sarà grazie a tutte quelle volte che hai sbagliato. Ora posso sembrare una persona senza meta, ma in realtà mai come ora vivo la coscienza di me stesso. Dio non sceglie i più preparati per i suoi piani perfetti. Dio prepara i suoi eletti, e se più di una volta ti sei perso nel mezzo dell'incertezza, alza lo sguardo e vedi tutto quello che hai intorno. E poi chiediamo a Dio che ci dia tutto per vivere al meglio la nostra vita, quando in realtà ci ha dato la vita per vivere al meglio tutte le cose.